0: È tutta questione di fibra. Ora c'è. Perché non usarla? Contatta Belcom e subito a casa, in ufficio, dove vuoi. Viaggerai fino a 2.5 giga. Film, giochi, calcio e sport, senza più interruzioni. Belcom è veloce e conveniente. Visita il sito belcom.it. Chiamaci e... Belcom è già a casa tua.
1: Latina Fiori, l'unico centro che ti fa sentire più meglio. 70 punti vendita con i migliori brand di abbigliamento, calzature, accessori, casa e tecnologia per soddisfare la tua voglia di shopping. E se ti è venuto un certo languorino, fai una pausa nei nostri ristoranti. Ce n'è per tutti i gusti. Latina Fiori, lo shopping con qualcosa in più. Immergiti nel mondo dei sogni. Lasciati trasportare dalle emozioni. Tutte le prime visioni sono in anteprima al Supercinema di Latina. Con l'innovativa amplificazione digitale e le sale con schermi fino a 15 metri, ti sentirai catapultato in scena con i tuoi attori preferiti. Supercinema è aperto tutti i giorni a Latina, in Corso della Repubblica 279. Supercinema.
2: Inizia!
1: Buona visione.
3: Chuck, motore!
4: Azione! Vieni a giocare con noi!
5: Vivi Halloween a Cinecittà World! Attrazioni per veri amanti dell'horror, spettacoli per tutta la famiglia, tematizzazioni e giochi per bambini, eventi e feste per un intero ottobre da paura. Biglietti su cinecittaworld.it. Bambini gratis sotto un metro.
4: Di terra. Cinecittà World.

0: un mobile carino per il bagno l'ho visto al negozio vicino al forno. Gli accessori dove lavora Franco. Per i pavimenti dobbiamo cercare... Ma mi stai ascoltando?
1: Sì, ma tanto c'è De Gregoris. È un'azienda seria. Hai tutto in un solo posto e sei guidato da un esperto di settore.
0: Ma che bello questo bagno! E questi pavimenti hanno anche termoarredo!
1: De Gregoris. Arredo bagno, pavimenti e rivestimenti di alta qualità e delle migliori marche. Sulla statale Terracina Frosinone, uscita Capocroce, e a Borgo San Donato, sulla statale Pontina, chilometro 83.
0: DeGregoris.com.
2: Latina Fiori, l'unico centro che ti fa sentire più meglio. 70 punti vendita con i migliori brand di abbigliamento, calzature, accessori, casa e tecnologia per soddisfare la tua voglia di shopping. E se ti è venuto un certo languorino, fai una pausa nei nostri ristoranti. Ce n'è per tutti i gusti. Latina Fiori, lo shopping con qualità.

0: Cinecittà World, l'unico parco dove Halloween prende vita.
1: Italcarni, dal 1960, è una realtà di rilevanza nazionale nella selezione delle carni per garantire qualità e convenienza ogni giorno. Italcarni.
2: Aprilia, Latina, Nettuno e Sezze.
1: Non perdere le super offerte.
3: Questo non è un discorso di laurea, ma lo è affatto. Tutto quello che abbiamo imparato va ben oltre queste mura. Ecco perché oggi non è la fine di un percorso, perché non si smette mai di imparare. È la strada che insegna tutto.
4: Cupra Raval, tua da 27.000 euro con cerchi in lega da 18, infotainment da 12,9 pollici e videocamera posteriore. Offerta valida fino al 31 ottobre. Vieni a scoprirla nel nostro Cupra Garage.
5: Vieni alla Icar Cupra Garage, via Piave 93, Latina.
6: Sono le 6:02.

0: La carica e l'energia del rock su Radio Latina con i Survivor e la celeberrima Eye of the Tiger, grande successo del 1982 che ci riporta inevitabilmente alla mente le gesta cinematografiche del mitico Rocky Balboa. I ricordi su Radio Latina continuano.
1: Radio Latina.

0: Erano Lucio Dalla e Gianni Morandi, due grandi artisti accomunati da due grandi passioni, il Bologna e la musica. Abbiamo ascoltato Vita, il loro successo in comune del 1988.
1: Devi tinteggiare casa?
2: Materia e colori.
1: Ti serve una ferramenta ben rifornita?
2: Materia e colori.
1: Materiale edile?
2: Materia e colori. Personale altamente qualificato e prodotti di qualità e performanti fanno della ferramenta Materia e colori un punto di riferimento per tutti i vostri lavori, sia per privati che professionisti.
1: In via Isonzo 273, a Latina, 0773 26 60 00.
3: Vuoi vivere un'esperienza straordinaria? Vieni alla scuola di volo dell'Aero Club Red Baron. Diventa pilota con i nostri corsi di elicottero, aeroplano, autogiro e deltaplano. Scuola certificata Aero Club d'Italia. Istruttori altamente qualificati, percorsi a bassi costi, con pagamenti dilazionabili. E se vuoi fare un dono veramente originale, regala un volo sul litorale pontino per un successo assicurato. Aero Club Red Baron. Assalto di fondi in via Palascosa. 338 73 99 175.
4: Mamma, io mi annoio!
5: E allora preparati, ti porto all'Uneur Park!
6: Dentro la città, fuori dal mondo!
5: C'è un posto meraviglioso a Roma, aperto tutto l'anno! Un giardino magico dove divertirsi tra giostre, spettacoli e fantastiche feste!
4: Mamma, io sono già in macchina!
5: Info e biglietti su luneurpark.it.
7: Come mi immagino il Black Friday? Com'è quello di Skoda?
8: Il Black Friday di Skoda da Auto Europa, unica concessionaria per le province di Latina e Frosinone, è già arrivato. Skoda Fabia e Kamiq tue da 99 euro al mese a tasso zero, TAEG 1,19% e zero costi di manutenzione ordinaria con Clever Value. Offerta valida fino al 31 ottobre. Ti aspettiamo negli showroom di Auto Europa a Latina e San Giorgio a Liri, Frosinone.

0: Natale, cosplay spettacolari, l'arena VR e il laser tag più grande d'Italia, un fantastico villaggio fantasy, escape room e poi ancora espositori da tutta Italia, spazio comics con autori e ospiti speciali, 3 giorni di cultura e divertimento per tutte le età. Il 16, 17 e 18 ottobre il cuore di Latina batte al ritmo di Latina Comics and Games 2026. Non mancare, l'ingresso è gratuito.
1: Sei su Radio Latina. E ora 4 dischi 70 80 90 non stop mix.

0: Su Radio Latina potete ascoltare tutto il meglio della musica del passato in sequenza continua nell'appuntamento Latina Mix. I grandi successi continuano su Radio Latina.
1: I favolosi anni 70, 80 e 90, oltre ad ascoltarli, puoi anche vederli su Radio Latina TV, sul sito radiolatina.it e in modalità HBB TV sul canale 212 del digitale terrestre di Radio Immagine TV. Scopri la Visual Radio diversa dalle altre. Il meglio della musica 70, 80 e 90 la puoi ascoltare e guardare su Radio Latina TV.
2: Devi rinnovare o ristrutturare casa e non sai da dove iniziare? Affidati a chi sa ascoltarti e consigliarti. Per questo c'è Simeone Ceramiche. Competenza, attenzione e soluzioni pensate per te. Ti guida nella scelta dei materiali, ti accompagna in ogni fase fino all'ultimo dettaglio. Perché realizzare la casa che immagini significa avere al tuo fianco qualcuno di cui puoi fidarti. Simeone Ceramiche. Perché la fiducia non si compra, si conquista. Via del Murillo 33, Latina Scalo.
3: Latina Fiori, l'unico centro che ti fa sentire più meglio. 70 punti vendita con i migliori brand di abbigliamento, calzature, accessori, casa e tecnologia per soddisfare la tua voglia di shopping. E se ti è venuto un certo languorino, fai una pausa nei nostri ristoranti. Ce n'è per tutti i gusti. Latina Fiori, lo shopping con qualcosa in più.
4: Cerchi il partner giusto per spedizioni nazionali e internazionali? Sei un privato, una piccola o grande azienda? Rivolgiti a Keypoint a Latina. Servizio di ritiro e consegna puntuale, logistica e soluzioni tecnologiche avanzate sono la nostra garanzia. Vai spedito e tranquillo con Keypoint Latina. Via Montenero 13, online Keypoint Latina.
5: Incredibile ma Evo! Solo per questo mese Evo 6 1.5 turbo benzina può essere tua a 25.900 euro. Disponibile anche a GPL o Full Hybrid. Prezzo reale senza vincoli di finanziamento, rottamazione o permuta. Corri nelle concessionarie Evo.
6: Icar concessionaria ufficiale Evo, Borgo Piave 93 Latina.
7: Amici di Radio Latina, bentrovati da Paolo Corazzon di Trebi Meteo. Perturbazioni in transito sull'Italia, anche nel Lazio porterà oggi piogge, acquazzoni e temporali, quindi precipitazioni localmente piuttosto intense. Attenzione, e tutto accompagnato anche da venti sostenuti di libeccio, ma di conseguenza mosso o molto mosso. E anche le temperature iniziano piano piano a perdere qualche grado, con le massime bene o male al di sotto dei 25 gradi. Per venerdì prevediamo sì un miglioramento del tempo, ma situazione ancora molto variabile. Per i dettagli sulle vostre zone c'è l'app gratuita di Trebi Meteo.

0: La musica che è dentro da sempre la puoi ascoltare su Radio Latina. Ogni giorno potete riscoprire con noi grandi successi del passato come questo Western Girls, grande classico degli anni 80 dei Pet Shop Boys.
1: Radio Latina,

0: I Blonsky Beat sono stati tra i gruppi più rappresentativi del synth pop anni 80. Li abbiamo ascoltati con il loro successo Hit That Perfect Beat. I ricordi musicali più belli passano da Radio Latina.
1: Radio Latina.

0: La musica che è dentro da sempre la puoi ascoltare su Radio Latina. Ogni giorno potete infatti riscoprire con noi grandi successi del passato, come questo Run to Me del 1986 di Tracy Spencer, cantante scoperta e lanciata dal talent scout Claudio Cecchetto.
1: C'è un modo innovativo di vivere l'auto e sta arrivando a Fondi. Autocentro Carrera vi invita all'inaugurazione del nuovo showroom Omoda JQ, uno spazio dove design, tecnologie e innovazione si incontrano. Pensato per farvi conoscere la nuova generazione dell'auto, domenica 18 ottobre dalle 17. A Fondi, in via Madonna delle Grazie 366, vi aspettiamo per vivere insieme una serata speciale. Autocentro Carrera, concessionario ufficiale Omoda JQ.
2: Amici, amici, sono il vostro amico Martufello. Come disse il famoso filosofo di Rocca Cannuccia, la provola fumigata è buona, ma la provola fumigata Manzi è una delizia, e pure di più. Provola fumigata Manzi e non sai che te magni, perché il buono è buono, ma il meglio è meglio. Non c'è niente da fa. Manzi Giovanni, la bontà garantita.
3: Visita il sito www.manzigiovanni.it.
4: Questo non è un discorso di laurea, ma lo è affatto. Tutto quello che abbiamo imparato va ben oltre queste mura. Ecco perché oggi non è la fine di un percorso, perché non si smette mai di imparare. È la strada che insegna tutto.
5: Cupra Raval, tua da 27.000 euro, con CIRC in lega da 18, infotainment da 12,9 pollici e videocamera posteriore. Offerta valida fino al 31 ottobre. Vieni a scoprirla nel nostro Cupra Garage.
6: Vieni alla Icar Cupra Garage, via Piave 93, Latina.
7: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
8: C'è un nuovo modo di domare la strada. Il suo nome è Link & Co. Un'auto potente, fluida e all'avanguardia. Sicurezza, spazio e innovazione. Tutto in un'unica vettura. Ogni viaggio un'esperienza, ogni curva un piacere. E con l'app di bordo tutto è sotto controllo. Tu scegli solo la destinazione. Il resto lo fa la tua Link & Co. Scoprila da MM Car, in via dei Monti Lepini 30, Frosinone. Link & Co. Eleganza in movimento.
9: Un respiro, uno sguardo allo specchio e il cuore che accelera.
10: È il momento in cui capisci che è lui, il tuo abito da sposa.
9: Su Remi Atelier, abiti da sposa e da cerimonia, dove ti aspetta l'abito che ti appartiene. In viale Giulio Cesare 36 a Latina. Su Remi Atelier, emozioni da indossare.
11: Ferma tutto! Perché aspettare? Da Auto Europa il Black Friday è scattato ora! 100 Volkswagen nuove pronte da guidare! Sali a bordo e provale subito! Portaci il tuo usato! Per te una supervalutazione fino a 1.500 euro! La gamma Volkswagen parte da soli 18.900 euro e con un tasso imperdibile a partire dal 4,99%! L'occasione è adesso! Ti aspettiamo negli showroom a Latina e San Giorgio a Liri anche domenica 25 ottobre per il porte aperte del nuovo T-Roc Full Hybrid. Auto Europa, non sognarla, guidala!
12: Sei celiaco? Nessun problema! Alla Farmacia Fontana a Latina hai più di 200 metri quadri di alimenti senza glutine. Sì, sì, hai capito bene, più di 200 metri quadri! Troverai tutto quello che ti serve. Farmacia Fontana è a Latina, 0773 48 47 52.
13: Aperti anche sabato pomeriggio.
14: In viaggio con ANAS. Notiziario ANAS sulle limitazioni al traffico della regione Lazio. Sulla strada statale 1 bis via Aurelia è attiva una riduzione di carreggiata di 500 metri circa tra gli svincoli di Vetralla e di Monte Romano in direzione Civitavecchia in provincia di Viterbo. Sulla strada statale 7 via Appia è attiva una chiusura di circa 300 metri tra lo svincolo per Marina di Minturno e lo svincolo per Ponte sul Garigliano. In entrambe le direzioni, nella provincia di Latina, deviazioni su percorso alternativo. Sulla strada statale 749 Sora Cassino è attivo un senso unico alternato in tratti saltuari in base all'avanzamento del cantiere tra gli svincoli di Settignano di Atina ed Atina Superiore in provincia di Frosinone. ANAS ricorda, la strada non è un posacenere. Rispetta l'ambiente, salva il tuo viaggio. Per notizie in tempo reale ricordiamo il numero verde Pronto ANAS 800 841 148 e il sito stradeanas.it al prossimo appuntamento con il notiziario ANAS.
3: Sono le 7 e 4 minuti.

0: oggi il meglio della musica di ieri con noi di Radio Latina. Era Jim Diamond dal 1985 con I Should Have Known Better.
1: Radio Latina.

0: A Latina, in via Isonzo, c'è Materia e Colori. Rivolto a privati e professionisti, vasta esposizione interna di pitture e decorativi. Il personale qualificato vi aiuterà a dare un tocco di calore alle vostre case, trasformando le solite pareti bianche in una vera e propria opera d'arte. Ferramenta Materia e Colori, in via Isonzo 273. A Latina, 0773 266000.
1: Ci sono storie che si costruiscono nel tempo, mattone dopo mattone. Ma costruire non è solo mettere mattoni, è creare casa, futuro. Scegliere su chi contare. Edilappia da 50 anni è parte dei tuoi progetti, dei tuoi sogni, della tua casa. Un viaggio fatto di fiducia, passione e persone. Festeggia con noi a Cisterna, via Appia, chilometro 54. Edilappia, 50 anni insieme, guardando al futuro.
2: Rocco! In un solo negozio e online. Prima infanzia, giocattoli, casalinghi, giardinaggio. Le promozioni Rocco sono imbattibili. In via Isonzo 265 a Latina e su roccobimbo.it. Rocco! Una favola di negozio!
3: Latina e la sua provincia non sono solo un posto dove vivere. Sono strade, comuni, piazze, musica, giornate di lavoro, weekend, traffico, mare, amici, storie. E Radio Immagine vuole ascoltarle più da vicino. Nasce Radio Immagine Club. Il club di chi non vuole solo ascoltare la radio, ma vuole entrarci per scegliere la musica, partecipare ai giochi, ricevere inviti agli eventi che contano, disporre di vantaggi e offerte uniche, segnalare quello che succede nel territorio, vivere Radio Immagine da protagonista. Iscriverti è semplice. Vai sul sito di Radio Immagine, cerca Radio Immagine Club ed entra anche tu. Radio Immagine Club. Non ascoltarla soltanto. Entraci.
4: Solo da Arte, i grandi negozi d'arredo di Latina, Frosinone e Palestrina, la tua nuova cucina su misura a meno 50% e top grass in omaggio. Approfitta della grande promo cucina su misura, meno 50%. Da Arte Arredamenti trovi anche un vasto assortimento di soggiorni, camere, camerette e complementi d'arredo. A Latina, in via Piave, chilometro 69, arte.it. Domenica aperti.
5: Siete pronti? L'attesa è finita.
6: A Latina dal 15 al 19 ottobre, 27esima edizione del Festival Internazionale del Circo d'Italia. Una competizione da brivido, dove i più grandi artisti del mondo si sfidano dinanzi a una giuria internazionale di grandissimi esperti per aggiudicarsi il massimo riconoscimento mondiale. Adrenalina allo stato puro, numeri che sfidano la gravità. Affrettati, acquista il tuo biglietto ora su festivalcircoitalia.com e goditi lo spettacolo dell'anno, prima che sia tutto esaurito. In via Rossetti, area mercato settimanale di Latina. Festival Internazionale del Circo d'Italia, 27esima edizione, dal 15 al 19 ottobre.
7: L'Oktoberfest arriva finalmente a Latina. Dal 24 settembre all'11 ottobre il 201 Grill Garden si trasforma in una vera festa bavarese. Raduna gli amici e vieni a vivere l'evento dell'anno. Per te, ottima birra tedesca, specialità tipiche tutta da degustare e tanto divertimento per tutta la famiglia con un'area giochi dedicata ai bambini. Ti aspettiamo al 201 Grill Garden in via Zani 15 a Latina. Dal 24 settembre all'11 ottobre. Prenota al 379 38 62 22 08, il primo vero Oktoberfest di Latina. Rost!
8: La scelta migliore per il tuo lavoro? I veicoli commerciali Ford, i più venduti in Europa. A ottobre, in pronta consegna con l'offerta migliore di sempre. Gamma veicoli commerciali Ford, tua da 16.800 euro IVA esclusa, anche senza permuta o rottamazione.
9: Come mi immagino il Black Friday? Com'è quello di Skoda?
10: Il Black Friday di Skoda da Auto Europa, unica concessionaria per le province di Latina e Frosinone, è già arrivato. Skoda Fabia e Kamiq tue da 99 euro al mese a tasso zero, TAEG 1,19% e zero costi di manutenzione ordinaria con Clever Value. Offerta valida fino al 31 ottobre. Ti aspettiamo negli showroom di Auto Europa a Latina e San Giorgio a Liri, Frosinone.
11: GR Latina, i fatti della tua città. Ora in onda su Radio Latina.
12: Buongiorno a tutti, ben trovati da Roberta Sottoriva. Il risultato positivo agli stupefacenti: il conducente del furgone che lo scorso 30 settembre è rimasto coinvolto in un incidente mortale in via Cinque Archi ad Aprile all'altezza di Campoverde. L'autista, un cinquantenne del posto, si è schiantato contro un maxi scooter su cui viaggiava il manager Marco De Angelis, morto sul colpo. Il conducente ora indagato per omicidio stradale. Satnam Singh trattato come un oggetto, così la Corte d'Assise di Latina ha motivato la condanna a 16 anni di carcere di Antonello Lovato, partendo da una pena base superiore al minimo edittale. Contesto illecito, intensità del dolo e condotte tese a occultare le prove e salvare l'azienda. Sottolineato il fattore tempo, cui giudici togati e popolari hanno dato grande importanza, se soccorso il bracciante indiano poteva salvarsi. Durerà per 24-30 ore l'allerta meteo gialla per il Lazio, diramata dalla Protezione Civile con inizio da ieri sera. Un forte temporale si è abbattuto nella notte su Latina, causando allagamenti e difficoltà alla circolazione, semafori spenti e in alcuni tratti anche delle strade cittadine pericolo buche. Previste precipitazioni diffuse, rovesci ad intensa evoluzione temporalesca. I fenomeni saranno accompagnati da possibili grandinate, da fulmini, e sono previste anche forti raffiche di vento. La politica: il presidente della provincia di Latina Federico Carnevale ha firmato ieri il decreto di nomina del consigliere provinciale Pierluigi Torelli a vicepresidente dell'ente. La nomina a decorrenza immediata. Auguro a Torelli buon lavoro per l'incarico che da oggi è chiamato a svolgere, ha dichiarato Carnevale. Lo sport: il presidente del Latina Calcio 1932 Antonio Terracciano ha ceduto la maggioranza delle quote al socio da Puzzo. L'operazione, si legge in una nota del club, nasce dalla crescente necessità da parte del presidente Terracciano di dover rivolgere maggiore impegno alle proprie attività imprenditoriali e alla contestuale piena disponibilità del socio da Puzzo ad assumere in prima persona la guida del club. Da Puzzo diventerà amministratore unico. L'operazione rappresenta un vero e proprio passaggio del testimone, spiegano da Latina Calcio. È tutto, la prossima edizione fra 60 minuti.
11: Questa è Radio Latina.
13: Problemi cardiaci? Vuoi una risposta in 24 ore? Da oggi alla Farmacia Fontana puoi effettuare un elettrocardiogramma o mettere l'olter cardiaco o olter pressorio con una risposta immediata del cardiologo. Farmacia Fontana è a Latina, 0773 48 47 52.
14: Aperti anche sabato pomeriggio.
15: Tutto il meglio della musica 70 80 90 è solo qui. Sei su Radio.

0: Abbiamo ascoltato una canzone più bella dell'altra in questo appuntamento Latina Mix. Per il momento ci fermiamo qui. Il meglio della musica del passato in sequenza continua torna più tardi su Radio Latina.
1: Tutte le notizie e gli approfondimenti di GR Latina. Lunanotizie.it. Cronaca, politica e sport locale. Lunanotizie.it. Farmacie di turno, meteo e tante info di pubblica utilità. Lunanotizie.it.
2: Il buon cibo e la natura si sposano a La Piana dell'Erica.
3: Luogo ideale per banchetti, cerimonie, eventi, cene speciali e serate romantiche. Ambientazione esterna con piscina.
2: Agriturismo La Piana dell'Erica.
3: Via Retarola 1, zona Carano ad Aprilia.
4: Più freschi del fresco?
5: Super freddo! Gli specialisti dei surgelati e congelati. Prodotti confezionati o sfusi.
4: Qualità e convenienza ogni giorno.
5: A Latina, via Isonzo 221.
4: Più freschi del fresco?
5: Super freddo! Non perdere le super offerte.
6: 35 anni e non sentirli.
7: Dal 1991, 2G coltiva insieme a voi la passione per il verde.
6: E per festeggiare questo importante traguardo
7: arriva il 2G Garden Festival.
6: Sabato 17 ottobre, dalle 9 alle 19, una giornata tutta da vivere.
7: Laboratori, attività, ospiti e tanto intrattenimento per grandi e bambini.
6: Ti aspettiamo da 2G Garden Center, via Litoranea, chilometro 17 e 200, a Sabaudia.
7: Ingresso libero. Il 17 ottobre festeggia con noi.
8: Sabato 10 e domenica 11 ottobre al Castello Baronale di Maenza arriva Cibolio Experience. Turismo lento, olio evo, prodotti tipici e cibo di qualità. Vivi il territorio tra esperienze outdoor, degustazioni, show cooking, laboratori e masterclass. Ingresso gratuito. Segui i canali social di Cibolio e scopri il programma Cibolio Experience, quando l'olio evo e il cibo diventano turismo.
9: Siete pronti? L'attesa è finita.
1: A Latina dal 15 al 19 ottobre, 27esima edizione del Festival Internazionale del Circo d'Italia. Una competizione da brivido, dove i più grandi artisti del mondo si sfidano dinanzi a una giuria internazionale di grandissimi esperti per aggiudicarsi il massimo riconoscimento mondiale. Adrenalina allo stato puro, numeri che sfidano la gravità. Affrettati, acquista il tuo biglietto ora su festivalcircoitalia.com e goditi lo spettacolo dell'anno, prima che sia tutto esaurito. In via Rossetti, area mercato settimanale di Latina. Festival Internazionale del Circo d'Italia, 27esima edizione, dal 15 al 19 ottobre.
10: Pronto intervento idraulico H24, Tuveri Alessandro. Installazione e pulizia a canne fumarie, rimozione di nidi di calabrone.
11: Inoltre pulizia, camini e stufe.
10: Affidati ad esperti. Chiama Tuveri Alessandro 368 32 41 866.
11: 368 32 41 866.

questa è Radio Latina per vivere oggi il meglio della musica di ieri. Inconfondibile Michael Jackson con la sua voce e il suo caratteristico urletto. Da Bad, album storico degli anni 80, abbiamo ascoltato The Way. Questa è Radio Latina per vivere oggi il meglio della musica di ieri. Inconfondibile Michael Jackson con la

0: Tutte le hit più belle degli anni 80 sono protagoniste qui su Radio Latina. Questa non poteva mancare, la celeberrima Get Down On It della Kool & Gang, un super classico degli anni 80.
1: Devi rinnovare o ristrutturare casa e non sai da dove iniziare? Affidati a chi sa ascoltarti e consigliarti. Per questo c'è Simeone Ceramiche. Competenza, attenzione e soluzioni pensate per te. Ti guida nella scelta dei materiali, ti accompagna in ogni fase fino all'ultimo dettaglio. Perché realizzare la casa che immagini significa avere al tuo fianco qualcuno di cui puoi fidarti. Simeone Ceramiche. Perché la fiducia non si compra, si conquista. Via del Murillo 33, Latina Scalo.
2: Quando ci fa sentire così.

0: ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
1: Devi tinteggiare casa?
2: Materia e colori.
1: Ti serve una ferramenta ben rifornita?
2: Materia e colori.
1: Materiale edile?
2: Materia e colori. Personale altamente qualificato e prodotti di qualità e performanti fanno della ferramenta Materia e colori un punto di riferimento per tutti i vostri lavori, sia per privati che professionisti.
1: In via Isonzo 273 a Latina, 0773 26 60 00.
3: Signore e signori, l'attesa è finita. È arrivato il fioritutto di concessionaria Fiori. Oltre 1000 vetture usate, aziendali e chilometro zero a prezzi sbalorditivi. Ad esempio, Jeep Avenger chilometro zero a 19.900 euro e Fiat 600 automatica a soli 21.600 euro. E udite udite, anche qui è tutto senza alcun vincolo di finanziamento. City Car, berline o SUV, la tua c'è e costa meno. Corri a Roma, Ostia e Latina. Parola di Mister Meno. Concessionaria Ariafiori.it.
4: Sabato 10 e domenica 11 ottobre al Castello Baronale di Maenza arriva Cibolio Experience. Turismo lento, olio Evo, prodotti tipici e cibo di qualità. Vivi il territorio tra esperienze outdoor, degustazioni, show cooking, laboratori e masterclass. Ingresso gratuito. Segui i canali social di Cibolio e scopri il programma Cibolio Experience. Quando l'olio Evo e il cibo diventano turismo.
5: Siete pronti? L'attesa è finita. A Latina dal 15 al 19 ottobre, 27esima edizione del Festival Internazionale del Circo d'Italia. Una competizione da brivido, dove i più grandi artisti del mondo si sfidano dinanzi a una giuria internazionale di grandissimi esperti per aggiudicarsi il massimo riconoscimento mondiale. Adrenalina allo stato puro, numeri che sfidano la gravità. Affrettati, acquista il tuo biglietto ora su festivalcircoitalia.com e goditi lo spettacolo dell'anno, prima che sia tutto esaurito. In via Rossetti, area mercato settimanale di Latina, Festival Internazionale del Circo d'Italia, 27esima edizione, dal 15 al 19 ottobre.
6: All'Esselunga è tempo di sconti fino al 50%. Fino al 21 ottobre, tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, la mozzarella alta qualità Granarolo, 4 per 100 grammi, è scontata del 50%. Solo con carte fidati, fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
7: Buongiorno dalla redazione. Tensioni a Torino durante il corteo Propal. I manifestanti sono stati bloccati dagli sbarramenti delle forze dell'ordine e dopo circa un'ora di fronteggiamenti sono stati lanciati alcuni oggetti contro la polizia. La manifestazione era partita al termine dell'incontro sulla Palestina organizzato dal coordinamento Torino per Gaza. È morta Mari Carmen Abascal, l'87enne spagnola, divenuta simbolo delle proteste per il diritto alla casa in Spagna. La donna è deceduta a Madrid, dove era ricoverata dallo scorso 23 settembre dopo lo sfratto coatto in diretta TV. Il premier spagnolo Pedro Sanchez ha espresso su X condoglianze a familiari e persone care di Mari Carmen. Caro carburanti, finito lo sconto fiscale, il gasolio continua a salire. La premier Meloni usa allora la moral suasion per chiedere il pieno rispetto del price cap alle compagnie. Lei intanto si allontana dalla soglia massima che si è prefissata in controtendenza col mercato, riduce il prezzo di 4 centesimi del suo diesel. Il presidente Mattarella ha firmato 3 decreti di grazia, ma il Quirinale, per motivi di privacy, rende noto solo un nome dei 3 destinatari del provvedimento. Si tratta di Guido Gianni, condannato a 12 anni e 4 mesi di reclusione per duplice omicidio e tentato omicidio commessi nel 2008 nell'ambito di un tentativo di rapina di cui è stato vittima all'interno della propria gioielleria. Lo sport e il calcio torna alla Serie A e al rientro dalla sosta per le nazionali si fa la conta degli infortunati. Brutte notizie per il Milan di Amorim che perde Alexis Salemakers a causa di un problema alla caviglia. Problemi anche in casa Napoli con le assenze di Olivera e Favasuli. Como in ansia per Ken mentre la Roma perde Cristante. È tutto, a più tardi.
8: Questa è Radio Latina.
9: Sei celiaco? Nessun problema! Alla Farmacia Fontana a Latina hai più di 200 metri quadri di alimenti senza glutine. Sì, sì, hai capito bene, più di 200 metri quadri! Troverai tutto quello che ti serve. Farmacia Fontana è a Latina, 0773 48 47 52.
10: Aperti anche sabato pomeriggio. Un saluto e bentrovati all'ascolto con Astral Info Mobilità, un servizio della Regione Lazio, edizione per le province di Frosinone e Latina. Primo un aggiornamento sulla Pontina: a causa di un incidente ci sono code tra Pomezia Sud e Castello Romano verso Roma, prestare attenzione. E ci spostiamo a Frosinone, dove si procede a rilento sulla statale Casilina a partire da via Montecassino fino a via Ciamarra in direzione del centro. Sempre verso il centro code sulla via Perfiuggi dalla statale Casamari fino alla rotatoria per la Casilina e in via Maria verso piazzale De Matteis. Andiamo nel territorio pontino: sulla Montilepini si procede a rilento all'altezza di Borgo Faiti verso Latina, sempre verso la città code sulla Pontina all'altezza di Borgo Piave e Borgo Isonzo. Infine sulle strade di Latina Centro, al momento circolazione per lo più scorrevole, segnaliamo solo rallentamenti su via Romagnoli e via Don Carlo Torello. Ed è tutto da Federico Ascani da Astral Info Mobilità, grazie per l'attenzione e al prossimo aggiornamento.
11: Sono le 8:05.

0: C'è un luogo dove ogni spazio trova la sua forma ed ogni cucina diventa la cucina. Da De Gregoris gli arredi parlano di te e le Veneta Cucine raccontano la tua idea di casa. Promozioni speciali e pagamenti a tasso zero ti aspettano in un vastissimo showroom dove i tuoi sogni si fondono con la realtà. De Gregoris, sulla statale Terracina Frosinone, uscita Capocroce, degregoris.com. Entra nella tua nuova casa. Entra da De Gregoris.
1: È tutta questione di fibra. Ora c'è. Perché non usarla? Contatta Belcom e subito a casa, in ufficio, dove vuoi. Viaggerai fino a 2.5 giga. Film, giochi, calcio e sport, senza più interruzioni. Belcom è veloce e conveniente. Visita il sito belcom.it. Chiamaci e... Belcom è già a casa tua.
2: Ciao da Expert Latina! Non solo vendiamo elettrodomestici, ma ti coccoliamo con assistenza all'acquisto, consegna e installazione professionale, rateizzazione di pagamento e tutte le offerte Expert. Non perdete le imperdibili offerte e sotto costo Expert. Vieni a trovarci in via Pantanaccio 99 a Latina e su expertlatina.it.
3: Ferma tutto! Perché aspettare? Da Auto Europa il Black Friday è scattato ora! 100 Volkswagen nuove pronte da guidare! Sali a bordo e provale subito! Portaci il tuo usato! Per te una supervalutazione fino a 1.500 euro! La gamma Volkswagen parte da soli 18.900 euro e con un tasso imperdibile a partire dal 4,99%! L'occasione è adesso! Ti aspettiamo negli showroom a Latina e San Giorgio a Liri anche domenica 25 ottobre per il porte aperte del nuovo T-Roc Full Hybrid. Auto Europa, non sognarla, guidala!
4: Attenzione a tutti i fumatori all'ascolto. Smettere di fumare oggi si può. Anti-Smoking Center, con la sua esperienza ventennale, ti libera definitivamente dal vizio del fumo in soli 20 minuti. Hai capito bene, basta una sola seduta di 20 minuti e potrai finalmente dire addio per sempre al vizio del fumo. Chiamaci subito per un consulto gratuito al numero 0773 41 70 73. Rilasciamo garanzia scritta di risultato. Telefona allo 0773 41 70 73. Anti-Smoking Center, numero 1 nei trattamenti antifumo.
5: GR Latina, i fatti della tua città. Ora in onda su Radio Latina.
6: Di nuovo ben trovati da Roberta Sottoriva. Il risultato positivo al test sull'assunzione di stupefacenti ed è ora indagato per omicidio stradale aggravato il 50enne di Aprilia, che alla guida di un furgone è rimasto coinvolto nell'incidente stradale avvenuto su via dei Cinque Archi a Campoverde, in cui ha perso la vita il manager di Nettuno, Marco De Angelis. I risultati delle analisi sono stati trasmessi ieri alla polizia locale, che ha redatto l'informativa per la Procura della Repubblica di Latina. Sarà il magistrato titolare del fascicolo a dover decidere ora se assumere provvedimenti nei confronti del conducente del mezzo. Satnam Singh è stato trattato come un oggetto, così la Corte d'Assise ha motivato la condanna a 16 anni di carcere di Antonello Lovato, partendo da una pena base superiore al minimo edittale. Contesto illecito, intensità del dolo, condotte tese a occultare le prove e a salvare l'azienda. Così la Corte, presieduta dal giudice Mario La Rosa, sottolineato anche il fattore tempo cui i giudici togati e popolari hanno dato grande importanza. Se soccorso in tempo, infatti, il bracciante agricolo avrebbe potuto salvarsi. Soddisfazione è stata espressa dal legale della compagna della vittima, l'avvocato Gianni Lauretti. La Corte ha infatti riconosciuto la posizione di congiunto anche alla donna, pur in assenza di vincolo matrimoniale. Durerà per 24-30 ore l'allerta meteo gialla per il Lazio, diramata dalla Protezione Civile. Con inizio da ieri sera un forte temporale si è abbattuto nella notte su Latina, causando allagamenti, difficoltà alla circolazione e blackout in alcune zone. Le precipitazioni, che sono riprese, potranno accompagnarsi a grandine e raffiche di vento. Questa mattina un inconveniente tecnico alla linea ferroviaria Napoli-Formia-Latina ha causato ritardi di 50 minuti, cancellazioni e limitazioni di percorso per alcuni convogli. Lo sport, il calcio, il presidente del Latina Calcio 1932 Antonio Terracciano ha ceduto la maggioranza delle quote al socio Pino D'Apuzzo. L'ufficializzazione è arrivata ieri sera dopo la firma dal notaio Riccardelli di Latina. L'operazione, si legge in una nota del club, nasce dalla crescente necessità da parte del presidente Terracciano di dover rivolgere maggiore impegno alle proprie attività imprenditoriali. D'Apuzzo subentra con il ruolo di amministratore unico. L'operazione rappresenta un vero e proprio passaggio del testimone, spiegano dal club. Il socio D'Apuzzo assume con entusiasmo il nuovo ruolo con l'obiettivo di infondere alla società rinnovata energia e nuovi stimoli. Terracciano manterrà comunque una significativa partecipazione. È tutto, gli approfondimenti su lunanotizie.it.
5: Questa è Radio Latina.
7: Problemi cardiaci? Vuoi una risposta in 24 ore? Da oggi alla Farmacia Fontana puoi effettuare un elettrocardiogramma o mettere l'olter cardiaco o olter pressorio con una risposta immediata del cardiologo. Farmacia Fontana è a Latina, 0773 48 47 52.
8: Aperti anche sabato pomeriggio.
9: Sei su Radio Latina.
5: Ora 4 dischi 70, 80, 90. Non Stop Mix.

0: Se ami la musica del passato, stai ascoltando la radio giusta. Si è appena concluso un altro Latina Mix con il suo carico di musica e ricordi. Latina Mix torna più tardi su Radio Latina.
1: I favolosi anni 70, 80 e 90, oltre ad ascoltarli, puoi anche vederli su Radio Latina TV, sul sito radiolatina.it e in modalità HBB TV sul canale 212 del digitale terrestre di Radio Immagine TV. Scopri la Visual Radio diversa dalle altre. Il meglio della musica 70, 80 e 90 la puoi ascoltare e guardare su Radio Latina TV.
2: Mamma, io mi annoio!
3: E allora preparati, ti porto all'Uneur Park!
4: Dentro la città, fuori dal mondo!
3: C'è un posto meraviglioso a Roma, aperto tutto l'anno! Un giardino magico dove divertirsi tra giostre, spettacoli e fantastiche feste!
2: Mamma, io sono già in macchina!
3: Info e biglietti su luneurpark.it.
5: Latina e la sua provincia non sono solo un posto dove vivere. Sono strade, comuni, piazze, musica, giornate di lavoro, weekend, traffico, mare, amici, storie. E Radio Immagine vuole ascoltarle più da vicino. Nasce Radio Immagine Club. Il club di chi non vuole solo ascoltare la radio, ma vuole entrarci per scegliere la musica, partecipare ai giochi, ricevere inviti agli eventi che contano, disporre di vantaggi e offerte uniche, segnalare quello che succede nel territorio, vivere Radio Immagine da protagonista. Iscriverti è semplice. Vai sul sito di Radio Immagine, cerca Radio Immagine Club ed entra anche tu. Radio Immagine Club. Non ascoltarla soltanto. Entraci.
6: Quando lavoro voglio il massimo. Per questo scelgo Tecnomat. Con oltre 25.000 prodotti professionali sempre disponibili ai prezzi più bassi del mercato.
7: Tecnomat. Più professionale, meno caro.
8: Sabato 10 e domenica 11 ottobre al Castello Baronale di Maenza arriva Cibolio Experience, turismo lento, olio evo, prodotti tipici e cibo di qualità. Vivi il territorio tra esperienze outdoor, degustazioni, show cooking, laboratori e masterclass. Ingresso gratuito. Segui i canali social di Cibolio e scopri il programma. Cibolio Experience, quando l'olio evo e il cibo diventano turismo.
9: L'Oktoberfest arriva finalmente a Latina. Dal 24 settembre all'11 ottobre il 201 Grill Garden si trasforma in una vera festa bavarese. Raduna gli amici e vieni a vivere l'evento dell'anno. Per te, ottima birra tedesca, specialità tipiche tutta da degustare e tanto divertimento per tutta la famiglia con un'area giochi dedicata ai bambini. Ti aspettiamo al 201 Grill Garden in via Zani 15 a Latina. Dal 24 settembre all'11 ottobre. Prenota al 379 38 62 2 08, il primo vero Oktoberfest di Latina. Rost!
10: Pronto intervento idraulico H24? Tuveri Alessandro. Installazione e pulizia a canne fumarie. Rimozione di nidi di calabrone.
11: Inoltre pulizia, camini e stufe.
10: Affidati ad esperti. Chiama Tuveri Alessandro 368 32 41 866.
11: 368 32 41 866.
12: Incredibile ma Evo! Solo per questo mese Evo 6 1.5 turbo benzina può essere tua a 25.900 euro. Disponibile anche a GPL o full hybrid. Prezzo reale senza vincoli di finanziamento, rottamazione o permuta. Corri nelle concessionarie Evo!
13: Icar concessionaria ufficiale Evo, Borgo Piave 93 Latina.

0: il meglio degli anni 80 troviamo anche i successi di Prince, come la celeberrima Kiss, grande hit del 1986.
1: C'è un modo innovativo di vivere l'auto e sta arrivando a Fondi. Autocentro Carrera vi invita all'inaugurazione del nuovo showroom Omoda JQ, uno spazio dove design, tecnologie e innovazione si incontrano, pensato per farvi conoscere la nuova generazione dell'auto. Domenica 18 ottobre dalle 17 a Fondi, in via Madonna delle Grazie 366. Vi aspettiamo per vivere insieme una serata speciale. Autocentro Carrera, concessionario ufficiale Omoda JQ.
2: Da Dem Supermercati arriva il sottocosto. Dal 2 all'11 ottobre, grandi marche a prezzi da non perdere. Pampers Baby Dry quadripacco, 18,99 €. Iniziativa Carrello Stop Rincari, oltre 1000 prodotti a prezzi bloccati e ribassati.
3: Nei supermercati Dem.
2: Dem, ogni giorno il meglio.
4: Un respiro, uno sguardo allo specchio e il cuore che accelera.
5: È il momento in cui capisci che è lui, il tuo abito da sposa.
4: Su Remi Atelier, abiti da sposa e da cerimonia, dove ti aspetta l'abito che ti appartiene. In Viale Giulio Cesare 36 a Latina. Su Remi Atelier, emozioni da indossare.
6: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
7: Solo da Arte, i grandi negozi d'arredo di Latina, Frosinone e Palestrina. La tua nuova cucina su misura a meno 50% e top grass in omaggio. Approfitta della grande promo cucina su misura, meno 50%. Da Arte Arredamenti trovi anche un vasto assortimento di soggiorni, camere, camerette e complementi d'arredo. A Latina, in via Piave, chilometro 69, Arte con l'H.it. Domenica aperti.
8: 35 anni e non sentirli.
9: Dal 1991, 2G coltiva insieme a voi la passione per il verde.
8: E per festeggiare questo importante traguardo,
9: arriva il 2G Garden Festival.
8: Sabato 17 ottobre, dalle 9 alle 19, una giornata tutta da vivere.
9: Laboratori, attività, ospiti e tanto intrattenimento per grandi e bambini.
8: Ti aspettiamo da 2G Garden Center, via Litoranea, chilometro 17,200, a Sabaudia.
9: Ingresso libero. Il 17 ottobre, festeggia con noi.
10: Quando lavoro non voglio compromessi, per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat. Con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari, IVA inclusa, e sono sia in negozio che online.
11: Ad esempio il termoarredo elettrico e Burano 2, 500 watt, 230 volt, con crono termostato e a soli 99 euro. Termini e condizioni in negozio su tecnomat.it. Tecnomat, più professionale, meno caro.
12: Sabato 10 e domenica 11 ottobre al Castello Baronale di Maenza arriva Cibolio Experience, turismo lento, olio Evo, prodotti tipici e cibo di qualità. Vivi il territorio tra esperienze outdoor, degustazioni, show cooking, laboratori e masterclass. Ingresso gratuito. Segui i canali social di Cibolio e scopri il programma Cibolio Experience, quando l'olio Evo e il cibo diventano turismo.
13: A Latina, dal 15 al 19 ottobre, 27esima edizione del Festival Internazionale del Circo d'Italia. Una competizione da brivido, dove i più grandi artisti del mondo si sfidano dinanzi a una giuria internazionale. In via Rossetti, area mercato settimanale di Latina. Festival Internazionale del Circo d'Italia, 27esima edizione, dal 15 al 19 ottobre.
14: Con il patrocinio di Agis, Camera di Commercio Frosinone Latina, Regione Lazio.
15: Con il contributo del Ministero della Cultura.
16: Con il patrocinio della provincia di Latina e del comune di Latina. In collaborazione con Coldiretti Latina.
17: Come mi immagino il Black Friday? Com'è quello di Skoda?
18: Il Black Friday di Skoda da Auto Europa, unica concessionaria per le province di Latina e Frosinone, è già arrivato. Skoda Fabia e Kamiq tue da 99 euro al mese a tasso zero, TAEG 1,19% e zero costi di manutenzione ordinaria con Clever Value. Offerta valida fino al 31 ottobre. Ti aspettiamo negli showroom di Auto Europa a Latina e San Giorgio a Liri, Frosinone.
19: Sì. Buongiorno dalla redazione, da Francesca Balestrieri. Tensioni in serata ieri a Torino durante il corteo Propal partito dal Campus Einaudi. I manifestanti sono stati bloccati dagli sbarramenti delle forze dell'ordine. Dopo circa un'ora di fronteggiamenti sono stati lanciati alcuni oggetti e una torcia da segnalazione contro gli agenti. La polizia ha risposto usando l'idrante. Prosegue Montecitorio l'iter della riforma. Martedì via libera i voti di fiducia sui primi due articoli. Ieri è arrivata l'approvazione del terzo e la votazione sull'articolo 8. Oggi il voto finale segreto. Le opposizioni attaccano pronti i ricorsi alla Corte Costituzionale. Maria Carmen Abascal, la donna di 87 anni il cui sfratto ha dato il via alla protesta per la casa in Spagna, è morta all'ospedale di Madrid. A confermarlo un comunicato del sindacato degli inquilini. Il 23 settembre era stata sfrattata dalla sua casa a Ritiro, dove aveva vissuto per 70 anni. Lunedì a mezzanotte è scaduto l'ultimo provvedimento sugli sconti fiscali emanato dal governo il 16 settembre, che aveva dimezzato il taglio da 12,2 centesimi al litro per la benzina, IVA compresa, a 6,1, finanziato con tagli ai ministeri. Al momento non sono subentrate le accise mobili. Lo sport: dopo Jannik Sinner la stagione si è chiusa in anticipo anche per Elisabetta Cocciaretto. La giocatrice azzurra ha informato sui social di essersi dovuta operare al ginocchio sinistro, appuntamento al 2027. Per ora è tutto, a più tardi.
20: Questa è Radio Latina.
21: Sei celiaco? Nessun problema! Alla Farmacia Fontana a Latina hai più di 200 metri quadri di alimenti senza glutine. Sì, sì, hai capito bene, più di 200 metri quadri! Troverai tutto quello che ti serve. Farmacia Fontana è a Latina, 0773 48 47 52.
22: Aperti anche sabato pomeriggio.
23: Sono le 9 e 5 minuti.

0: un mobile carino per il bagno l'ho visto al negozio vicino al forno, gli accessori dove lavora Franco, per i pavimenti dobbiamo cercare... Ma mi stai ascoltando?
1: Sì, ma tanto c'è De Gregoris, è un'azienda seria, hai tutto in un solo posto e sei guidato da un esperto di settore.
0: Ma che bello questo bagno e questi pavimenti, hanno anche termoarredo.
1: De Gregoris, arredo bagno, pavimenti e rivestimenti di alta qualità e delle migliori marche. Sulla statale Terracina Frosinone, uscita Capocroce, e a Borgo San Donato, sulla statale Pontina, chilometro 83.
0: degregoris.com.
2: Andiamo in vacanza! E le valigie?
3: Da Keypoint.post. Ritirano a casa le valigie e le trovi in hotel.
2: E al ritorno?
3: Tranquillo, ci pensa sempre Keypoint.
2: Da oggi partiamo più sereni e più leggeri. Keypoint.post. A Latina, via Montenero. Telefono 0773 69 64 81.
4: Solo da Arte, i grandi negozi d'arredo di Latina, Frosinone e Palestrina, la tua nuova cucina su misura a meno 50% e top grass in omaggio. Approfitta della grande promo cucina su misura, meno 50%. Da Arte Arredamenti trovi anche un vasto assortimento di soggiorni, camere, camerette e complementi d'arredo. A Latina, in via Piave, chilometro 69, arte con l'h.it. Domenica aperti.
5: Medilab San Carlo, i migliori medici specialisti, centro di alta diagnostica, centro fisioterapico di eccellenza con palestra dedicata, piscina riabilitativa con accesso facilitato per disabili. Finalmente, tutto racchiuso in un'unica struttura, nella splendida sede di via Milazzo 85 a Latina. Medilab San Carlo, ci prendiamo cura della tua salute.
6: Pronto intervento idraulico H24, Tuveri Alessandro. Installazione e pulizia a canne fumarie, rimozione di nidi di calabrone.
7: Inoltre pulizia, camini e stufe.
6: Affidati ad esperti. Chiama Tuveri Alessandro 368 32 41 866.
7: 368 32 41 866.
8: La scelta migliore per il tuo lavoro? I veicoli commerciali Ford, i più venduti in Europa. A ottobre, in pronta consegna con l'offerta migliore di sempre. Gamma veicoli commerciali Ford, tua da 16.800 euro IVA esclusa, anche senza permuta o rottamazione.
9: Ferma tutto! Perché aspettare? Da Auto Europa il Black Friday è scattato ora! 100 Volkswagen nuove pronte da guidare! Sali a bordo e provale subito! Portaci il tuo usato! Per te una supervalutazione fino a 1.500 euro! La gamma Volkswagen parte da soli 18.900 euro e con un tasso imperdibile a partire dal 4,99%! L'occasione è adesso! Ti aspettiamo negli showroom a Latina e San Giorgio a Liri anche domenica 25 ottobre per il porte aperte del nuovo T-Roc Full Hybrid. Auto Europa, non sognarla, guidala!
10: Attenzione a tutti i fumatori all'ascolto. Smettere di fumare, oggi si può. Anti-Smoking Center con la sua esperienza ventennale ti libera definitivamente dal vizio del fumo in soli 20 minuti. Hai capito bene, basta una sola seduta di 20 minuti e potrai finalmente dire addio per sempre al vizio del fumo. Chiamaci subito per un consulto gratuito al numero 0773 41 70 73. Rilasciamo garanzia scritta di risultato. Telefona allo 0773 41 70 73. Anti-Smoking Center, numero 1 nei trattamenti antifumo.
11: GR Latina, i fatti della tua città. Ora in onda su Radio Latina.
12: Di nuovo ben trovati da Roberta Sottoriva. Dopo il violento nubifragio che si è abbattuto nella notte su Latina e anche su altri centri della provincia, prosegue l'allerta maltempo, allagamenti, disagi, difficoltà per la viabilità, rami sono caduti sulle strade, allagato l'ingresso di Parco Falcone e Borsellino a Latina alle spalle del mercato Annonario, rami e alberi sono caduti, tra questi uno tra Sermoneta Scalo e Borgata Carrara, sta causando rallentamenti al traffico, diversi i blackout che hanno causato anche lo spegnimento di impianti semaforici. Il Comune di Latina ha attivato il centro operativo comunale anche per coordinare gli interventi della protezione civile sul territorio. Risultato positivo al test sull'assunzione di stupefacenti ed è ora indagato per omicidio stradale aggravato il cinquantenne di Aprilia che alla guida di un furgone è rimasto coinvolto nell'incidente stradale avvenuto su via dei Cinque Archi a Campoverde in cui ha perso la vita il manager di Nettuno Marco De Angelis. I risultati delle analisi sono stati trasmessi alla polizia locale che ha redatto l'informativa consegnata alla Procura della Repubblica di Latina. Sarà il magistrato magistrato titolare del fascicolo a dover decidere ora se assumere provvedimenti nei confronti del conducente del mezzo. È partita ieri la riqualificazione della pineta di Vindicio a Formia, devastata letteralmente dalla cocciniglia tartarugata. I pini malati saranno abbattuti e sostituiti con lecci, ficus e gelsi. L'opera, dal costo di oltre 600.000 euro, comprende anche altre aree verdi della città. Lo sport, il calcio: Terracciano non è più presidente del Latina Calcio 1932, ha ceduto le quote di maggioranza al socio Pino D'Apuzzo. L'operazione rappresenta un vero e proprio passaggio del testimone, dicono dal club, per assicurare una gestione sportiva solida e affrontare le sfide che il calcio professionistico richiede. Sono entusiasta e orgoglioso di questa nomina, ha detto D'Apuzzo. Terracciano manterrà una quota significativa di partecipazione. È tutto, la prossima edizione fra 60 minuti.
11: Questa è Radio Latina.
13: Problemi cardiaci? Vuoi una risposta in 24 ore? Da oggi alla Farmacia Fontana puoi effettuare un elettrocardiogramma o mettere l'olter cardiaco o olter pressorio con una risposta immediata del cardiologo. Farmacia Fontana è a Latina, 0773 48 47 52.
14: Aperti anche sabato pomeriggio.
11: Sei su Radio Latina.
15: E ora, 4 dischi 70-80-90, non stop mix.

0: travolti da un'altra bella ondata revival che ci ha portati in un mare di ricordi grazie a questi successi indimenticabili in sequenza continua. Latina Mix torna più tardi.
1: Tutte le notizie e gli approfondimenti di GR Latina. Lunanotizie.it. Cronaca, politica e sport locale. Lunanotizie.it. Farmacie di turno, meteo e tante info di pubblica utilità. Lunanotizie.it.
2: Amici amici, sono il vostro amico Marco Fello. Per stare bene mangio i prodotti dell'azienda Manzi Giovanni. Per stare in forma mangio i prodotti dell'azienda Manzi Giovanni. Per stare a così così non mangio i prodotti dell'azienda Manzi Giovanni. Allora è meglio stare bene e mangiare i prodotti dell'azienda Manzi Giovanni. Perché il buono è buono, ma il meglio è meglio. Ninge niente da fa. Manzi Giovanni, la bontà garantita.
3: C'è un nuovo modo di domare la strada. Il suo nome è Link & Co. Un'auto potente, fluida e all'avanguardia. Sicurezza, spazio e innovazione. Tutto in un'unica vettura. Ogni viaggio un'esperienza, ogni curva un piacere. E con l'app di bordo tutto è sotto controllo. Tu scegli solo la destinazione. Il resto lo fa la tua Link & Co. Scoprila da MM Car, in via dei Monti Lepini 30 a Frosinone. Link & Co. Eleganza in movimento.
4: Ciao da Expert Latina! Non solo vendiamo elettrodomestici, ma ti coccoliamo con assistenza all'acquisto, consegna e installazione professionale, rateizzazione di pagamento e tutte le offerte Expert. Non perdete le imperdibili offerte e sotto costo Expert. Vieni a trovarci in via Fantanaccio 99 a Latina e su expertlatina.it.
5: Chuck, motore,
6: azione. Vieni a giocare con noi.
7: Vivi Halloween a Cinecittà World. Attrazioni per veri amanti dell'horror. Spettacoli per tutta la famiglia.

0: Cinecittà World, l'unico parco dove Halloween prende vita. Siete pronti? L'attesa è finita. A Latina dal 15 al 19 ottobre, 27esima edizione del Festival Internazionale del Circo d'Italia. Una competizione da brivido, dove i più grandi artisti del mondo si sfidano dinanzi a una giuria internazionale di grandissimi esperti per aggiudicarsi il massimo riconoscimento mondiale. Adrenalina allo stato puro, numeri che sfidano la gravità. Affrettati, acquista il tuo biglietto ora su festivalcircoitalia.com e goditi lo spettacolo dell'anno, prima che sia tutto esaurito. In via Rossetti, area mercato settimanale di Latina. Festival Internazionale del Circo d'Italia, 27esima edizione, dal 15 al 19 ottobre.
1: All'S Lunga è tempo di sconti fino al 50%. Fino al 21 ottobre, tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, i pangoccioli mulino bianco, 8 pezzi, 336 grammi, sono scontati del 40%. Solo con carte fidati, fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su slunga.it.
2: Amici di Radio Latina, bentrovati da Paolo Corazzon di Trebi Meteo. Perturbazioni in transito sull'Italia, anche nel Lazio porterà oggi piogge, acquazzoni e temporali, quindi precipitazioni localmente piuttosto intense. Attenzione, e tutto accompagnato anche da venti sostenuti di libeccio, ma di conseguenza mosso o molto mosso. E anche le temperature iniziano piano piano a perdere qualche grado, con le massime bene o male al di sotto dei 25 gradi. Per venerdì prevediamo sì un miglioramento del tempo, ma situazione ancora molto variabile. Per i dettagli sulle vostre zone c'è l'app gratuita di Trebi Meteo.

0: Abbiamo ascoltato un grande classico degli anni 80 firmato Phil Collins, era You Can't Hurry Love, il cover del 1982 del grande successo delle Supremes degli anni 60. Il meglio della musica del passato lo trovi qui su Radio Latina.
1: Radio Latina.

0: Abbiamo ascoltato un altro grande classico degli anni 80, Everybody Wants to Rule the World dei Tears for Fears, e questa canzone è la dimostrazione che la bella musica non tramonta mai.
1: Italcarni, dal 1960, è una realtà di rilevanza nazionale nella selezione delle carni per garantire qualità e convenienza ogni giorno. Italcarni.
2: Aprilia, Latina, Nettuno e Sezze.
1: Non perdere le super offerte.
3: Devi rinnovare o ristrutturare casa e non sai da dove iniziare? Affidati a chi sa ascoltarti e consigliarti. Per questo c'è Simeone Ceramiche. Competenza, attenzione e soluzioni pensate per te. Ti guida nella scelta dei materiali, ti accompagna in ogni fase fino all'ultimo dettaglio. Perché realizzare la casa che immagini significa avere al tuo fianco qualcuno di cui puoi fidarti. Simeone Ceramiche. Perché la fiducia non si compra, si conquista. Via del Murillo 33, Latina Scalo.
1: Più freschi del fresco?
4: Super freddo! Gli specialisti dei surgelati e congelati. Prodotti confezionati o sfusi.
1: Qualità e convenienza ogni giorno.
4: A Latina, via Isonzo 221.
1: Più freschi del fresco?
4: Super freddo! Non perdere le super offerte.
5: Quando ci fa sentire

0: ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
1: Siete pronti? L'attesa è finita. A Latina dal 15 al 19 ottobre, 27esima edizione del Festival Internazionale del Circo d'Italia. Una competizione da brivido, dove i più grandi artisti del mondo si sfidano dinanzi a una giuria internazionale di grandissimi esperti per aggiudicarsi il massimo riconoscimento mondiale. Adrenalina allo stato puro, numeri che sfidano la gravità. Affrettati, acquista il tuo biglietto ora su festivalcircoitalia.com e goditi lo spettacolo dell'anno, prima che sia tutto esaurito. In via Rossetti, area mercato settimanale di Latina. Festival Internazionale del Circo d'Italia, 27esima edizione, dal 15 al 19 ottobre.
2: L'Oktoberfest arriva finalmente a Latina. Dal 24 settembre all'11 ottobre il 201 Grill Garden si trasforma in una vera festa bavarese. Raduna gli amici e vieni a vivere l'evento dell'anno. Per te, ottima birra tedesca, specialità tipiche tutta da degustare e tanto divertimento per tutta la famiglia con un'area giochi dedicata ai bambini. Ti aspettiamo al 201 Grill Garden in via Zani 15 a Latina. Dal 24 settembre all'11 ottobre. Prenota al 379 38 62 22 08, il primo vero Oktoberfest di Latina. Rost!
3: Incredibile ma Evo! Solo per questo mese Evo 6 1.5 turbo benzina può essere tua a 25.900 euro. Disponibile anche a GPL o full hybrid. Prezzo reale senza vincoli di finanziamento, rottamazione o permuta. Corri nelle concessionarie Evo.
4: Icar concessionaria ufficiale Evo, Borgo Piave 93 Latina.
5: Buongiorno dalla redazione, da Francesca Balestrieri. È il giorno del voto finale sulla nuova legge elettorale. La Camera è chiamata a dare il via libera definitivo alla riforma. La seduta inizierà alle 10.30 con le dichiarazioni di voto, mentre la votazione conclusiva è prevista non prima delle 12.30. Le opposizioni attaccano pronti i ricorsi alla Corte Costituzionale. Intanto, secondo fonti europee, in giornata dovrebbe arrivare il via libera dell'esecutivo comunitario alla richiesta italiana di attivare la clausola di salvaguardia nazionale per le spese sulla difesa e l'energia. Il riscontro positivo dovrebbe arrivare a margine dell'Eurogruppo. È deceduto dopo due giorni tra la vita e la morte il ragazzino di 13 anni di San Paolo a Brescia, che martedì aveva avuto un arresto cardiaco mentre si trovava nell'oratorio di Cremezzano, trasferito all'ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo. Le sue condizioni sono peggiorate di ora in ora, nonostante i tentativi dei sanitari. Tensioni in serata a Torino durante il corteo Propal partito dal campus Einaudi. I manifestanti sono stati bloccati dagli sbarramenti delle forze dell'ordine. Dopo circa un'ora per fronteggiamenti sono stati lanciati alcuni oggetti e una torcia da segnalazione contro gli agenti. La polizia ha risposto usando l'idrante. La MotoGP aggiunge altre novità per la prossima stagione. Arrivano le qualifiche sprint, aboliti la prequalifica e il warm-up. Modifiche anche alle qualifiche per la gara della domenica. Intanto il Motomondiale 2026 fa tappa nel weekend in Indonesia. Per ora è tutto, a più tardi.
6: Questa è Radio Latina.
7: Sei celiaco? Nessun problema! Alla Farmacia Fontana a Latina hai più di 200 metri quadri di alimenti senza glutine. Sì, sì, hai capito bene, più di 200 metri quadri! Troverai tutto quello che ti serve. Farmacia Fontana è a Latina, 0773 48 47 52.
8: Aperti anche sabato pomeriggio.
9: Sono le 10 e 4 minuti.

0: Siamo sempre in vena di ricordi qui su Radio Latina, dove ogni giorno potete ascoltare il meglio della musica del passato. Dal 1981 abbiamo ascoltato il Lip Sync con How Long.
1: Radio Latina.

0: Una canzone dolcissima questa che fa parte dei grandi successi di un'annata favolosa, il 1984, era Drive, il più grande successo della band americana The Cars.
1: Amici amici, sono il vostro amico Martufello e come disse compare Fregandonio, è meglio farsi un bucatino con la ricotta manzi che un bucatino senza niente, perché il buono è buono, ma il meglio è meglio, non c'è niente da fa. Manzi Giovanni, la bontà garantita.
2: Visita il sito www.manzigiovanni.it.
3: A Latina in via Isonzo c'è Materia e Colori. Rivolto a privati e professionisti, vasta esposizione interna di pitture e decorativi. Il personale qualificato vi aiuterà a dare un tocco di calore alle vostre case, trasformando le solite pareti bianche in una vera e propria opera d'arte. Ferramenta Materia e Colori. In via Isonzo 273. A Latina 0773 266000.
4: Rocco! In un solo negozio e online. Prima infanzia, giocattoli, casalinghi, giardinaggio. Le promozioni Rocco sono imbattibili. In via Isonzo 265 a Latina e su roccobimbo.it. Rocco! Una favola di negozio!
5: Latina e la sua provincia non sono solo un posto dove vivere. Sono strade, comuni, piazze, musica, giornate di lavoro, weekend, traffico, mare, amici, storie. E Radio Immagine vuole ascoltarle più da vicino. Nasce Radio Immagine Club. Il club di chi non vuole solo ascoltare la radio, ma vuole entrarci per scegliere la musica, partecipare ai giochi, ricevere inviti agli eventi che contano, disporre di vantaggi e offerte uniche, segnalare quello che succede nel territorio, vivere Radio Immagine da protagonista. Iscriverti è semplice. Vai sul sito di Radio Immagine, cerca Radio Immagine Club ed entra anche tu. Radio Immagine Club. Non ascoltarla soltanto. Entraci.
6: La scelta migliore per il tuo lavoro? I veicoli commerciali Ford, i più venduti in Europa. A ottobre, in pronta consegna con l'offerta migliore di sempre. Gamma veicoli commerciali Ford, tua da 16.800 euro IVA esclusa, anche senza permuta o rottamazione.

0: Natale, cosplay spettacolari, l'arena VR e il laser tag più grande d'Italia, un fantastico villaggio fantasy, escape room e poi ancora espositori da tutta Italia, spazio comics con autori e ospiti speciali, 3 giorni di cultura e divertimento per tutte le età. Il 16, 17 e 18 ottobre il cuore di Latina batte al ritmo di Latina Comics and Games 2026. Non mancare, l'ingresso è gratuito.
1: Attenzione a tutti i fumatori all'ascolto. Smettere di fumare, oggi si può. Anti-Smoking Center con la sua esperienza ventennale ti libera definitivamente dal vizio del fumo in soli 20 minuti. Hai capito bene, basta una sola seduta di 20 minuti e potrai finalmente dire addio per sempre al vizio del fumo. Chiamaci subito per un consulto gratuito al numero 0773 41 70 73. Rilasciamo garanzia scritta di risultato. Telefona allo 0773 41 70 73. Anti-Smoking Center, numero 1 nei trattamenti antifumo.
2: GR Latina, i fatti della tua città. Ora in onda su Radio Latina.
3: Di nuovo ben trovati da Roberta Sottoriva. La Guardia di Finanza ha sequestrato a Terracina un'area di oltre 2000 metri quadri nelle vicinanze del porto turistico, risultata un parcheggio abusivo senza autorizzazioni urbanistiche in violazione dei vincoli paesaggistici. Il decreto chiesto dalla procura è stato emesso dal GIP del Tribunale. All'interno dell'area erano state notate auto di turisti diretti verso l'isola di Ponza. Indagati in concorso il gestore del parcheggio abusivo e il proprietario del terreno. Il punto vendita di H&M a Latina in Corso della Repubblica all'interno dell'isola pedonale è temporaneamente chiuso dopo la segnalazione arrivata dal comando provinciale dei vigili del fuoco al comune di alcune carenze in materia di prevenzione incendi. Il comune in una nota spiega che l'autorizzazione commerciale non è stata sospesa e che il negozio è chiuso per decisione cautelativa della stessa società. Sarebbero anzi già stati eseguiti gli interventi di manutenzione necessari sugli impianti. Lavoriamo con la società I Vigili del Fuoco e la Prefettura, dichiara in una nota l'assessore alle attività produttive del Comune di Latina Antonio Cosentino, perché la riapertura avvenga in tempi brevi e nel rispetto delle regole. Auto con l'acqua agli sportelli alla rotatoria dell'Aviatore, è accaduto di nuovo in queste ore di forti piogge, una situazione destinata a peggiorare visto che l'allerta andrà avanti ancora fino a domattina. Difficoltà soprattutto alla circolazione per chi viaggia verso Roma. La Pontina è allagata a tratti, chiusa per allagamenti via Pratica di Mare, è allagata anche la via Laurentina. Treni in forte ritardo da questa mattina. Sarà presentato fra poco al Circolo Cittadino di Latina il volume Percorsi Raccontati, un libro speciale che ha l'obiettivo di divulgare all'esterno le immagini del murales realizzato all'interno del carcere di Via Spromonte a Latina da 15 detenute e da 3 in particolare oggi tornate in libertà per fine pena. L'opera nell'ambito del laboratorio d'arte della Casa Circondariale di Latina, coordinata dall'artista Giuliana Bocconcello nel biennio 2022-2023. È tutto, gli approfondimenti su lunanotizie.it.
2: Questa è Radio Latina.
4: Problemi cardiaci? Vuoi una risposta in 24 ore? Da oggi alla Farmacia Fontana puoi effettuare un elettrocardiogramma o mettere l'holter cardiaco o holter pressorio con una risposta immediata del cardiologo. Farmacia Fontana è a Latina 0773 48 47 52.
5: Aperti anche sabato pomeriggio.
6: Tutto il meglio della musica 70 80 90 è solo qui. Sei su Radio Latina.

0: ricordi viaggiano sulle ali della grande musica del passato a Radio Latina. Avete appena ascoltato un bel Latina Mix con alcune hit indimenticabili in sequenza continua. Al prossimo appuntamento.
1: I favolosi anni 70, 80 e 90, oltre ad ascoltarli, puoi anche vederli su Radio Latina TV, sul sito radiolatina.it e in modalità HBBTV sul canale 212 del digitale terrestre di Radio Immagine TV. Scopri la Visual Radio diversa dalle altre. Il meglio della musica 70, 80 e 90 la puoi ascoltare e guardare su Radio Latina TV.
2: Questo non è un discorso di laurea, ma lo è affatto. Tutto quello che abbiamo imparato va ben oltre queste mura. Ecco perché oggi non è la fine di un percorso. Perché non si smette mai di imparare. È la strada che insegna tutto.
3: Cupra Raval. Tua da 27.000 euro con cerchi in lega da 18, infotainment da 12,9 pollici e videocamera posteriore. Offerta valida fino al 31 ottobre. Vieni a scoprirla nel nostro Cupra Garage.
4: Vieni alla Icar Cupra Garage, via Piave 93, Latina.
5: Solo da Arte, i grandi negozi d'arredo di Latina, Frosinone e Palestrina, la tua nuova cucina su misura a meno 50% e top grass in omaggio. Approfitta della grande promo cucina su misura, meno 50%. Da Arte Arredamenti trovi anche un vasto assortimento di soggiorni, camere, camerette e complementi d'arredo. A Latina in via Piave chilometro 69, Arte con l'H.it. Domenica aperti.
6: Signore e signori, l'attesa è finita. È arrivato il fioritutto di concessionaria Fiori. Oltre 1000 vetture usate, aziendali e chilometro zero a prezzi sbalorditivi. Ecco due esempi. Citroen C3 a 15.300 euro e grande panda automatica a 18.250 euro. E udite udite, tutto senza alcun vincolo di finanziamento. City Car, berline o SUV, la tua c'è. E costa meno. A Roma, Ostia e Latina. Parola di Mister Meno. Concessionariafiori.it.
7: Ciao, lo sai che il mese di ottobre è dedicato alla prevenzione per le donne? Al Medilab San Carlo abbiamo pensato a tre tipologie di esami per te: ecografia al seno, ecografia endovaginale e mammografia con tomosintesi ad un prezzo a te dedicato. Vieni a trovarci in via Milazzo 85 a Latina e prenota il tuo appuntamento o visita i nostri profili social. Ti aspettiamo! Medilab San Carlo, ci prendiamo cura della tua salute.
8: Ferma tutto! Perché aspettare? Da Auto Europa il Black Friday è scattato ora! 100 Volkswagen nuove pronte da guidare! Sali a bordo e provale subito! Portaci il tuo usato! Per te una supervalutazione fino a 1.500 euro! La gamma Volkswagen parte da soli 18.900 euro e con un tasso imperdibile a partire dal 4,99%! L'occasione è adesso! Ti aspettiamo negli showroom a Latina e San Giorgio a Liri anche domenica 25 ottobre per il porte aperte del nuovo T-Roc Full Hybrid. Auto Europa, non sognarla, guidala!

0: la grande musica del passato con Radio Latina. Ogni giorno condividiamo con voi grandi successi che hanno fatto la storia della musica. Abbiamo ascoltato Zucchero con la sua hit del 1989, era Overdose d'amore.
1: Radio Latina.
0: La grande musica del passato con Radio Latina. Ogni giorno condividiamo con voi grandi successi che hanno fatto la storia della musica. Abbiamo ascoltato Zucchero con la sua hit del 1989, era Overdose d'amore.

0: Questi erano gli Eight Wonder. Gli anni 80 sono stati gli anni della grande popolarità per la pop band inglese capitanata da Patsy Kensit, della quale abbiamo ascoltato il primo successo Stay With Me su Radio Latina.
1: C'è un modo innovativo di vivere l'auto e sta arrivando a Fondi. Autocentro Carrera vi invita all'inaugurazione del nuovo showroom Omoda JQ, uno spazio dove design, tecnologie e innovazione si incontrano, pensato per farvi conoscere la nuova generazione dell'auto. Domenica 18 ottobre dalle 17 a Fondi in via Madonna delle Grazie 366 vi aspettiamo per vivere insieme una serata speciale. Autocentro Carrera, concessionario ufficiale Omoda JQ.
2: Rocco! In un solo negozio e online. Prima infanzia, giocattoli, casalinghi, giardinaggio. Le promozioni Rocco sono imbattibili. In via Isonzo 265 a Latina e su roccobimbo.it. Rocco! Una favola di negozio!
3: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
4: 35 anni e non sentirli.
5: Dal 1991, 2G coltiva insieme a voi la passione per il verde.
4: E per festeggiare questo importante traguardo
5: arriva il 2G Garden Festival.
4: Sabato 17 ottobre, dalle 9 alle 19, una giornata tutta da vivere.
5: Laboratori, attività, ospiti e tanto intrattenimento per grandi e bambini.
4: Ti aspettiamo da 2G Garden Center, via Litoranea, chilometro 17 e 200, a Sabaudia.
5: Ingresso libero. Il 17 ottobre festeggia con noi.
6: Questo non è un discorso di laurea, ma lo è affatto. Tutto quello che abbiamo imparato va ben oltre queste mura. Ecco perché oggi non è la fine di un percorso, perché non si smette mai di imparare. È la strada che insegna tutto.
7: Cupra Raval, tua da 27.000 euro, con cerchi in lega da 18, infotainment da 12,9 pollici e videocamera posteriore. Offerta valida fino al 31 ottobre. Vieni a scoprirla nel nostro Cupra Garage.
8: Vieni alla Icar Cupra Garage, via Piave 93, Latina.
9: Ciao da Expert Latina! Non solo vendiamo elettrodomestici, ma ti coccoliamo con assistenza all'acquisto, consegna e installazione professionale, rateizzazione di pagamento e tutte le offerte Expert. Non perdete le imperdibili offerte e sottocosto Expert. Vieni a trovarci in via Pantanaccio 99 a Latina e su expertlatina.it.
10: Sono le 11 e 2 minuti.

0: Meglio della musica del passato lo trovi qui su Radio Latina, e questa non poteva mancare, Living on a Prayer, il successo dei Bon Jovi, un grande classico degli anni 80.
1: Radio Latina,

0: Abbiamo appena ascoltato un grande classico degli anni Ottanta firmato dal boss del rock americano Bruce Springsteen, il quale nel 1984 pubblicò il suo settimo album Born in the USA, il suo più grande successo commerciale, che conteneva una canzone più bella dell'altra, tra queste Dancing in the Dark, che non poteva mancare tra i successi indimenticabili di Radio Latina.
1: C'è un nuovo modo di domare la strada. Il suo nome è Link & Co. Un'auto potente, fluida e all'avanguardia. Sicurezza, spazio e innovazione. Tutto in un'unica vettura. Ogni viaggio un'esperienza, ogni curva un piacere. E con l'app di bordo tutto è sotto controllo. Tu scegli solo la destinazione. Il resto lo fa la tua Link & Co. Scoprila da MM Car, in via dei Monti Lepini 30, Frosinone. Link & Co. Eleganza in movimento.
2: Vuoi vivere un'esperienza straordinaria? Vieni alla scuola di volo dell'Aeroclub Red Baron. Diventa pilota con i nostri corsi di elicottero, aeroplano, autogiro e deltaplano. Scuola certificata Aeroclub d'Italia. Istruttori altamente qualificati, percorsi a bassi costi, con pagamenti dilazionabili. E se vuoi fare un dono veramente originale, regala un volo su litorale Pontino per un successo assicurato. Aeroclub Red Baron. Assalto di fondi in via Falascosa. 338 73 99 175.
3: Ci sono storie che si costruiscono nel tempo, mattone dopo mattone. Ma costruire non è solo mettere mattoni, è creare casa, futuro, scegliere su chi contare. Edilappia da 50 anni è parte dei tuoi progetti, dei tuoi sogni, della tua casa. Un viaggio fatto di fiducia, passione e persone. Festeggia con noi a Cisterna, via Appia chilometro 54. Edilappia, 50 anni insieme, guardando al futuro.
4: Da Dem Supermercati arriva il sottocosto. Dal 2 all'11 ottobre, grandi marche a prezzi da non perdere. Pasta ripiena Fini, gran classici, vari tipi, 250 grammi, 99 centesimi. Iniziativa Carrello Stop Rincari, oltre 1000 prodotti a prezzi bloccati e ribassati. Dem, ogni giorno il meglio.
5: Solo da Arte, i grandi negozi d'arredo di Latina, Frosinone e Palestrina. La tua nuova cucina su misura a meno 50% e Top Grass in omaggio. Approfitta della grande promo cucina su misura, meno 50%. Da Arte Arredamenti trovi anche un vasto assortimento di soggiorni, camere, camerette e complementi d'arredo. A Latina, in via Piave, chilometro 69, arte con l'h.it. Domenica aperti.
6: Sabato 10 e domenica 11 ottobre al Castello Baronale di Maenza arriva Cibolio Experience. Turismo lento, olio Evo, prodotti tipici e cibo di qualità. Vivi il territorio tra esperienze outdoor, degustazioni, show cooking, laboratori e masterclass. Ingresso gratuito. Segui i canali social di Cibolio e scopri il programma Cibolio Experience, quando l'olio Evo e il cibo diventano turismo.
7: Siete pronti? L'attesa è finita.
8: A Latina dal 15 al 19 ottobre, 27esima edizione del Festival Internazionale del Circo d'Italia. Una competizione da brivido, dove i più grandi artisti del mondo si sfidano dinanzi a una giuria internazionale di grandissimi esperti per aggiudicarsi il massimo riconoscimento mondiale. Adrenalina allo stato puro, numeri che sfidano la gravità. Affrettati, acquista il tuo biglietto ora su festivalcircoitalia.com e goditi lo spettacolo dell'anno, prima che sia tutto esaurito. In via Rossetti, area mercato settimanale di Latina. Festival Internazionale del Circo d'Italia, 27esima edizione, dal 15 al 19 ottobre.
9: L'Oktoberfest arriva finalmente a Latina. Dal 24 settembre all'11 ottobre il 201 Grill Garden si trasforma in una vera festa bavarese. Raduna gli amici e vieni a vivere l'evento dell'anno. Per te, ottima birra tedesca, specialità tipiche tutta da degustare e tanto divertimento per tutta la famiglia con un'area giochi dedicata ai bambini. Ti aspettiamo al 201 Grill Garden in via Zani 15 a Latina. Dal 24 settembre all'11 ottobre. Prenota al 379 38 62 20 08, il primo vero Oktoberfest di Latina. Rost!
10: Attenzione a tutti i fumatori all'ascolto. Smettere di fumare, oggi si può. Anti-Smoking Center, con la sua esperienza ventennale, ti libera definitivamente dal vizio del fumo in soli 20 minuti. Hai capito bene, basta una sola seduta di 20 minuti e potrai finalmente dire addio per sempre al vizio del fumo. Chiamaci subito per un consulto gratuito al numero 0773 41 70 73. Rilasciamo garanzia scritta di risultato. Telefona allo 0773 41 70 73. Anti-Smoking Center, numero 1 nei trattamenti antifumo.
11: GR Latina, i fatti della tua città. ora in onda su Radio Latina.
12: Di nuovo bentrovati da Roberta Sottoriva. Aveva incendiato due auto della polizia locale di Sabaudia, è stato condannato a 3 anni e 2 mesi di reclusione. Alessandro Corni, quarantenne, imputato per il rogo doloso, il giudice per l'udienza preliminare del Tribunale di Latina ha accolto la richiesta di patteggiamento arrivata dal legale dell'uomo. Corni era stato arrestato a dicembre al termine di un'indagine lampo dei carabinieri dopo essere stato ripreso dalle telecamere comunali mentre appiccava il fuoco. La protezione civile Passo Genovese di Latina sta intervenendo alla rotatoria dell'Aviatore nella zona di Latina Fiori, dove si sono registrati questa mattina pesanti allagamenti, un fatto non nuovo. Le auto si sono ritrovate con l'acqua alta e per una andata in panne è stato necessario l'intervento del carro attrezzi. Difficoltà per le forti piogge si sono registrate soprattutto sulle grandi arterie. Per chi viaggia verso Roma, la Pontina allagata a tratti, chiusa per allagamenti via Pratica di Mare, allagata anche via Laurentina. Il punto vendita di H&M di Latina in Corso della Repubblica è temporaneamente chiuso dopo la segnalazione arrivata dal Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco al Comune di Latina di alcune carenze in materia di prevenzione incendi. Il Comune in una nota spiega che l'autorizzazione commerciale non è stata sospesa e che il negozio è chiuso per decisione cautelativa della stessa società. Sarebbero anzi già stati eseguiti gli interventi di manutenzione necessari. Lavoriamo con la società dei Vigili del Fuoco e la Prefettura, sottolinea in una nota l'assessore alle attività produttive del Comune di Latina Antonio Cosentino, perché la riapertura accada in tempi brevi e nel rispetto delle regole. Nel sito archeologico dell'antica Norba sono stati avviati i lavori per la sistemazione delle staccionate e dei cassoni a protezione degli scavi. L'area sarà anche ripulita e bonificata dalle piante bruciate. Lo ha spiegato Andrea Dell'Omo, sindaco del paese Lepino, interessato in estate da un incendio doloso devastante, i cui esiti sono ben visibili su quel versante dei Lepini. Il lavoro da fare è ancora tanto, aggiunge il primo cittadino, e serviranno tempo e risorse per intervenire su tutta l'area, ma intanto non stiamo fermi. È tutto, la prossima edizione fra 60 minuti.
11: Questa è Radio Latina.
13: Sei celiaco? Nessun problema! Alla Farmacia Fontana a Latina hai più di 200 metri quadri di alimenti senza glutine. Sì, sì, hai capito bene, più di 200 metri quadri! Troverai tutto quello che ti serve. Farmacia Fontana è a Latina, 0773 48 47 52.
14: Aperti anche sabato pomeriggio.
11: Sei su Radio Latina. Ora 4 dischi 70, 80, 90. No Stop Mix.

0: Siamo sempre in vena di ricordi qui su Radio Latina. Abbiamo appena finito di ascoltare una bella carrellata di successi in sequenza continua. Latina Mix torna più tardi.
1: Tutte le notizie e gli approfondimenti di GR Latina. Lunanotizie.it. Cronaca, politica e sport locale. Lunanotizie.it. Farmacie di turno, meteo e tante info di pubblica utilità. Lunanotizie.it.
2: Amici amici, sono il vostro amico Martupello. Sbottonate le trombe di Palloppio e statemi a sentire. L'azienda Mangi Giovanni vi garantisce la qualità e la freschezza dei prodotti che mangiate, perché il buono è buono, ma il meglio è meglio. N'ingegnente da fa. Mangi Giovanni, la bontà garantita.
3: Visita il sito www.manzigiovanni.it.
4: Richiedete le numerose e strepitose offerte settimanali al vostro rivenditore Mangi Giovanni.
5: Allora, un mobile carino per il bagno l'ho visto al negozio vicino al forno. Gli accessori dove lavora Franco. Per i pavimenti dobbiamo cercare... Ma mi stai ascoltando?
6: Sì, ma tanto c'è De Gregoris. È un'azienda seria. Hai tutto in un solo posto e sei guidato da un esperto di settore.
5: Ma che bello questo bagno! E questi pavimenti hanno anche termoarredo!
6: De Gregoris. Arredo bagno, pavimenti e rivestimenti di alta qualità e delle migliori marche. Sulla statale Terracina Frosinone, uscita Capocroce, e a Borgo San Donato, sulla statale Pontina, chilometro 83.
5: De Gregoris. Com. Cerchi il partner giusto per spedizioni nazionali e internazionali? Sei un privato, una piccola o grande azienda? Rivolgiti a Keypoint a Latina. Servizio di ritiro e consegna puntuale, logistica e soluzioni tecnologiche avanzate sono la nostra garanzia. Vai spedito e tranquillo con Keypoint Latina. Via Montenero 13, online Keypoint Latina.
7: Mamma, io mi annoio!
8: E allora preparati, ti porto all'Uneur Park.
9: Dentro la città,
8: posto meraviglioso a Roma, aperto tutto l'anno. Un giardino magico dove divertirsi tra giostre, spettacoli e fantastiche feste.
7: Mamma, io sono già in macchina!
8: Info e biglietti su luneurpark.it.
10: Hai le protesi al seno? Le hai mai controllate? Ora, al Medilab San Carlo, puoi farlo. Grazie alla nuovissima risonanza magnetica aperta, l'esame sarà veloce, non invasivo e in un ambiente pensato per garantirti la massima serenità. Vieni al Medilab San Carlo in via Milazzo 85 a Latina. Medilab San Carlo. Ci prendiamo cura della tua salute.
11: Come mi immagino il Black Friday? Com'è quello di Skoda?
12: Il Black Friday di Skoda da Auto Europa, unica concessionaria per le province di Latina e Frosinone, è già arrivato. Skoda Fabia e Kamiq 2 da 99 euro al mese a tasso zero, TAEG 1,19% e zero costi di manutenzione ordinaria con Clever Value. Offerta valida fino al 31 ottobre. Ti aspettiamo negli showroom di Auto Europa a Latina e San Giorgio a Liri, Frosinone.
13: Amici di Radio Latina, bentrovati da Paolo Corazzon di Trebi Meteo. Perturbazioni in transito sull'Italia, anche nel Lazio porterà oggi piogge, acquazzoni e temporali, quindi precipitazioni localmente piuttosto intense. Attenzione, il tutto accompagnato anche da venti sostenuti di libeccio, ma di conseguenza mosso o molto mosso. E anche le temperature iniziano piano piano a perdere qualche grado, con le massime bene o male al di sotto dei 25 gradi. Per venerdì prevediamo sì un miglioramento del tempo, ma situazione ancora molto variabile. Per i dettagli sulle vostre zone c'è l'app gratuita di Trebi Meteo.

Su Radio Latina ogni giorno potete riscoprire le canzoni che hanno fatto da colonna sonora la vostra vita, con il loro carico di ricordi, canzoni sempre attuali. Questa era Kim Carnes, la quale nel 1981 ha ottenuto un successo strepitoso con questo brano. Era Betty Davis Eyes. Radio Latina.

0: Giocattoli, casalinghi, giardinaggio. Le promozioni Rocco sono imbattibili. In via Isonzo 265 a Latina e su roccobimbo.it. Rocco, una favola di negozio.
1: Siete pronti? L'attesa è finita. A Latina dal 15 al 19 ottobre, 27esima edizione del Festival Internazionale del Circo d'Italia. Una competizione da brivido, dove i più grandi artisti del mondo si sfidano dinanzi a una giuria internazionale di grandissimi esperti per aggiudicarsi il massimo riconoscimento mondiale. Adrenalina allo stato puro, numeri che sfidano la gravità. Affrettati, acquista il tuo biglietto ora su festivalcircoitalia.com e goditi lo spettacolo dell'anno, prima che sia tutto esaurito. In via Rossetti, area mercato settimanale di Latina. Festival Internazionale del Circo d'Italia, 27esima edizione, dal 15 al 19 ottobre.
2: Ferma tutto, perché aspettare? Da Auto Europa il Black Friday è scattato ora. 100 Volkswagen nuove pronte da guidare. Sali a bordo e provale subito. Portaci il tuo usato, per te una supervalutazione fino a 1.500 euro. La gamma Volkswagen parte da soli 18.900 euro e con un tasso imperdibile a partire dal 4,99%. L'occasione è adesso. Ti aspettiamo negli showroom a Latina e San Giorgio a Liri anche domenica 25 ottobre per il porte aperte del nuovo T-Roc Full Hybrid. Auto Europa, non sognarla, guidala.
3: Sono le 12 in punto.

0: ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
1: Rocco! In un solo negozio e online. Prima Infanzia.

0: Il meglio della musica del passato lo puoi ascoltare qui su Radio Latina, tra ricordi e nostalgia, grandi classici come questo di Limahl, era Never Ending Story dal film cult omonimo del 1984.
1: Radio Latina,

0: Solo grandi successi su Radio Latina per ricordare con la musica i migliori anni della nostra vita. Questi erano i Laid Back, duo musicale danese che nel 1983 ottenne un grande successo con Sunshine Reggae.
1: C'è un nuovo modo di domare la strada. Il suo nome è Link & Co. Un'auto potente, fluida e all'avanguardia. Sicurezza, spazio e innovazione. Tutto in un'unica vettura. Ogni viaggio un'esperienza, ogni curva un piacere. E con l'app di bordo tutto è sotto controllo. Tu scegli solo la destinazione. Il resto lo fa la tua Link & Co. Scoprila da MM Car, in via dei Monti Lepini 30 a Frosinone. Link & Co. Eleganza in movimento.
2: A Latina in via Isonzo c'è Materia e Colori, rivolto a privati e professionisti, vasta esposizione interna di pitture e decorativi. Il personale qualificato vi aiuterà a dare un tocco di calore alle vostre case, trasformando le solite pareti bianche in una vera e propria opera d'arte. Ferramenta Materia e Colori, in via Isonzo 273, a Latina 0773 266000.
3: Il buon cibo e la natura si sposano a La Piana dell'Erica.
4: Luogo ideale per banchetti, cerimonie, eventi, cene speciali e serate romantiche. Ambientazione esterna con piscina.
3: Agriturismo La Piana dell'Erica.
4: Via Retarola 1, zona Carano ad Aprilia.
5: Latina e la sua provincia non sono solo un posto dove vivere. Sono strade, comuni, piazze, musica, giornate di lavoro, weekend, traffico, mare, amici, storie. E Radio Immagine vuole ascoltarle più da vicino. Nasce Radio Immagine Club. Il club di chi non vuole solo ascoltare la radio, ma vuole entrarci per scegliere la musica, partecipare ai giochi, ricevere inviti agli eventi che contano, disporre di vantaggi e offerte uniche, segnalare quello che succede nel territorio, vivere Radio Immagine da protagonista. Iscriverti è semplice. Vai sul sito di Radio Immagine, cerca Radio Immagine Club ed entra anche tu. Radio Immagine Club. Non ascoltarla soltanto. Entraci.
6: Pronto intervento idraulico H24? Tuveri Alessandro. Installazione e pulizia a canne fumarie. Rimozione di nidi di calabrone.
7: Inoltre pulizia, camini e stufe.
6: Affidati ad esperti. Chiama Tuveri Alessandro 368-3241-866.
7: 368-3241-866.
8: All'S Lunga è tempo di sconti fino al 50%. Fino al 21 ottobre, tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, il prosciutto cotto Ferrarini a fette 2x100 grammi è scontato del 50%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su slunga.it.
9: Ciao da Expert Latina! Non solo vendiamo elettrodomestici, ma ti coccoliamo con assistenza all'acquisto, consegna e installazione professionale, rateizzazione di pagamento e tutte le offerte Expert. Non perdete le imperdibili offerte e sottocosto Expert. Vieni a trovarci in via Pantanaccio 99 a Latina e su expertlatina.it.

0: Play spettacolari, l'Arena VR e il laser tag più grande d'Italia, un fantastico villaggio fantasy, escape room e poi ancora espositori da tutta Italia, spazio comics con autori e ospiti speciali, 3 giorni di cultura e divertimento per tutte le età, il 16, 17 e 18 ottobre il cuore di Latina batte al ritmo di Latina Comics and Games 2026, non mancare, l'ingresso è gratuito.
1: Attenzione a tutti i fumatori all'ascolto. Smettere di fumare oggi si può. Anti-Smoking Center, con la sua esperienza ventennale, ti libera definitivamente dal vizio del fumo in soli 20 minuti. Hai capito bene, basta una sola seduta di 20 minuti e potrai finalmente dire addio per sempre al vizio del fumo. Chiamaci subito per un consulto gratuito al numero 0773 41 70 73. Rilasciamo garanzia scritta di risultato. Telefona allo 0773 41 70 73. Anti-Smoking Center, numero 1 nei trattamenti antifumo.
2: GR Latina, i fatti della tua città. Ora in onda su Radio Latina.
3: Di nuovo ben trovati da Roberta Sottoriva. Tregua maltempo, ma le forti piogge di questa mattina e della notte hanno causato difficoltà soprattutto alla circolazione. La pontina a lungo rallentata da un incidente questa mattina è allagata a tratti come via Laurentina, chiusa invece per allagamenti via Pratica di Mare. In città non va meglio, a Latina l'acqua fatica a defluire in alcuni punti come lungo la circonvallazione in viale 21 aprile, dove anche i marciapiedi sono sommersi. Sul posto sta lavorando la protezione civile Passo Genovese, già intervenuta alla rotatoria dell'Aviatore nella zona di Latina Fiori in ausilio dei vigili del fuoco. Qui si sono registrati pesanti allagamenti ora risolti. L'allerta gialla per tutto il Lazio durerà ancora 12 ore. Aveva incendiato 2 auto della polizia locale di Sabaudi. È stato condannato a 3 anni e 2 mesi di reclusione Alessandro Corni, 40enne imputato per il rogo doloso. Il giudice per l'udienza preliminare del Tribunale di Latina ha accolto la richiesta di patteggiamento. Corni era stato arrestato a dicembre al termine di un'indagine lampo dei carabinieri dopo essere stato ripreso dalle telecamere comunali mentre appiccava il fuoco. La Guardia di Finanza ha sequestrato a Terracina un'area di oltre 2000 metri quadrati nelle vicinanze del porto turistico, risultata un parcheggio totalmente abusivo, senza autorizzazioni urbanistiche e in violazione dei vincoli paesaggistici. Il decreto chiesto dalla Procura è stato emesso dal GIP del Tribunale di Latina. All'interno dell'area erano state notate auto di turisti diretti verso l'imbarco dei traghetti per l'isola di Ponza. Indagati in concorso il gestore del parcheggio e il proprietario del terreno. È temporaneamente chiuso, dopo la segnalazione arrivata dal Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco al Comune di Latina, il punto vendita H&M in Corso della Repubblica all'interno dell'isola pedonale di Latina. Il Comune in una nota spiega che l'autorizzazione commerciale non è stata sospesa e che il negozio è chiuso per decisione cautelativa della stessa società. Sarebbero inoltre già stati eseguiti gli interventi di manutenzione sugli impianti. Lavoriamo con la società, i vigili del fuoco e la prefettura perché la riapertura avvenga in tempi brevi e nel rispetto delle regole, ha detto l'assessore alle attività produttive del Comune di Latina, Antonio Cosentino. Lo sport, dopo l'annuncio arrivato nelle ultime ore del cambio di assetto societario nel Latina Calcio 1932, con il presidente Antonio Terracciano che ha passato il testimone cedendo la maggioranza delle quote al socio D'Apuzzo, nominato amministratore unico e presidente della società, sarà proprio D'Apuzzo a tenere sabato prossimo una conferenza stampa in programma alle 12.30 nella sala Amodio dello stadio Domenico Francioni. Sarà il primo incontro ufficiale con gli organi di informazione da presidente del club. È tutto. Gli approfondimenti su lunanotizie.it.
2: Questa è Radio Latina.
4: Problemi cardiaci? Vuoi una risposta in 24 ore? Da oggi alla Farmacia Fontana puoi effettuare un elettrocardiogramma o mettere l'holter cardiaco o holter pressorio con una risposta immediata del cardiologo. Farmacia Fontana è a Latina, 0773 48 47 52.
5: Aperti anche sabato pomeriggio.
6: Sei su Radio Latina. E ora, 4 dischi 70 80 90. Non Stop Mix.

0: Era Latina Mix, il meglio della musica del passato in sequenza continua su Radio Latina, a più tardi per altri successi.
1: I favolosi anni 70, 80 e 90, oltre ad ascoltarli, puoi anche vederli su Radio Latina TV, sul sito radiolatina.it e in modalità HBB TV sul canale 212 del digitale terrestre di Radio Immagine TV. Scopri la Visual Radio diversa dalle altre. Il meglio della musica 70, 80 e 90 la puoi ascoltare e guardare su Radio Latina TV.
2: Allora, un mobile carino per il bagno l'ho visto al negozio vicino al forno. Gli accessori dove lavora Franco. Per i pavimenti dobbiamo cercare... Ma mi stai ascoltando?
3: Sì, ma tanto c'è De Gregoris. È un'azienda seria. Hai tutto in un solo posto e sei guidato da un esperto di settore.
2: Ma che bello questo bagno! E questi pavimenti hanno anche termoarredo!
3: De Gregoris. Arredo bagno, pavimenti e rivestimenti di alta qualità e delle migliori marche. Sulla statale Terracina Frosinone, uscita Capocroce e a Borgo San Donato, sulla statale Pontina, chilometro 83.
2: De Gregoris.
4: Solo da Arte, i grandi negozi d'arredo di Latina, Frosinone e Palestrina, la tua nuova cucina su misura a meno 50% e top grass in omaggio. Approfitta della grande promo cucina su misura, meno 50%. Da Arte Arredamenti trovi anche un vasto assortimento di soggiorni, camere, camerette e complementi d'arredo. A Latina in via Piave chilometro 69, arte con l'h.it. Domenica aperti.
5: Quando lavoro, scelgo la qualità. Per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat. Con tantissimi prodotti di qualità, a prezzi straordinari IVA inclusa. E sono sia in negozio che online.
6: Ad esempio, la stufa pellet canalizzata Olivia 10 kW, 5 stelle, bianca, è a soli 995 euro. Termini e condizioni in negozio su tecnomat.it. Tecnomat. Più professionale, meno caro.
1: A Latina, dal 15 al 19 ottobre, 27esima edizione del Festival Internazionale del Circo d'Italia. Una competizione da brivido, dove i più grandi artisti del mondo si sfidano dinanzi a una giuria internazionale. In via Rossetti, area mercato settimanale di Latina. Festival Internazionale del Circo d'Italia, 27esima edizione, dal 15 al 19 ottobre. Con il patrocinio di Agis, Camera di Commercio Frosinone Latina, Regione Lazio. Con il contributo del Ministero della Cultura. Con il patrocinio della Provincia di Latina e del Comune di Latina. In collaborazione con Coldiretti Latina.
2: Ciao da Expert Latina! Non solo vendiamo elettrodomestici, ma ti coccoliamo con assistenza all'acquisto, consegna e installazione professionale, rateizzazione di pagamento e tutte le offerte Expert. Non perdete le imperdibili offerte e sottocosto Expert! Vieni a trovarci in via Pantanaccio 99 a Latina e su expertlatina.it.
7: Incredibile ma Evo! Solo per questo mese Evo 6 1.5 turbo benzina può essere tua a 25.900 euro. Disponibile anche a GPL o Full Hybrid. Prezzo reale senza vincoli di finanziamento, rottamazione o permuta. Corri nelle concessionarie Evo.
8: Icar concessionaria ufficiale Evo, Borgo Piave 93 Latina.

0: Solo grandi successi del passato in rotazione continua su Radio Latina. Abbiamo ascoltato un super classico degli anni 80 degli Alan Parsons Project, era la splendida Eye in the Sky.
1: Radio Latina.

0: the Road Again, successo della band spagnola dei Barrabás, questa si ballava nel 1981. I ricordi non stop continuano su Radio Latina.
1: Radio Latina.

0: c'è un modo innovativo di vivere l'auto e sta arrivando a Fondi. Autocentro Carrera vi invita all'inaugurazione del nuovo showroom Omoda JQ, uno spazio dove design, tecnologia e innovazione si incontrano, pensato per farvi conoscere la nuova generazione dell'auto. Domenica 18 ottobre dalle 17 a Fondi in via Madonna delle Grazie 366 vi aspettiamo per vivere insieme una serata speciale. Autocentro Carrera, concessionario ufficiale Omoda JQ.
1: Devi rinnovare o ristrutturare casa e non sai da dove iniziare? Affidati a chi sa ascoltarti e consigliarti. Per questo c'è Simeone Ceramiche. Competenza, attenzione e soluzioni pensate per te. Ti guida nella scelta dei materiali, ti accompagna in ogni fase fino all'ultimo dettaglio. Perché realizzare la casa che immagini significa avere al tuo fianco qualcuno di cui puoi fidarti. Simeone Ceramiche. Perché la fiducia non si compra, si conquista. Via del Murillo 33, Latina Scalo.
2: Andiamo in vacanza! E le valigie?
3: Da Keypoint.poste. Ritirano a casa le valigie e le trovi in hotel.
2: E al ritorno?
3: Tranquillo, ci pensa sempre Keypoint.
2: Da oggi partiamo più sereni e più leggeri. Keypoint.poste. A Latina, via Montenero. Telefono 0773 69 64 81.
4: Più freschi del fresco?
5: Super freddo! Gli specialisti dei surgelati e congelati. Prodotti confezionati o sfusi.
4: Qualità e convenienza ogni giorno.
5: A Latina, via Isonzo 221.
4: Più freschi del fresco?
5: Super freddo! Non perdere le super offerte.

0: 7.
1: 35 anni e non sentirli.
0: Dal 1991, 2G coltiva insieme a voi la passione per il verde.
1: E per festeggiare questo importante traguardo
0: arriva il 2G Garden Festival.
1: Sabato 17 ottobre, dalle 9 alle 19, una giornata tutta da vivere.
0: Laboratori, attività, ospiti e tanto intrattenimento per grandi e bambini.
1: Ti aspettiamo da 2G Garden Center, via Litoranea, chilometro 17 e 200, a Sabaudia.
0: Ingresso libero. Il 17 ottobre festeggia con noi.
2: Sabato 10 e domenica 11 ottobre al Castello Baronale di Maenza arriva Cibolio Experience. Turismo lento, olio Evo, prodotti tipici e cibo di qualità. Vivi il territorio tra esperienze outdoor, degustazioni, show cooking, laboratori e masterclass. Ingresso gratuito. Segui i canali social di Cibolio e scopri il programma Cibolio Experience, quando l'olio Evo e il cibo diventano turismo.
3: Siete pronti? L'attesa è finita.
4: A Latina dal 15 al 19 ottobre, 27esima edizione del Festival Internazionale del Circo d'Italia. Una competizione da brivido, dove i più grandi artisti del mondo si sfidano dinanzi a una giuria internazionale di grandissimi esperti per aggiudicarsi il massimo riconoscimento mondiale. Adrenalina allo stato puro, numeri che sfidano la gravità. Affrettati, acquista il tuo biglietto ora su festivalcircoitalia.com e goditi lo spettacolo dell'anno, prima che sia tutto esaurito. In via Rossetti, area mercato settimanale di Latina. Festival Internazionale del Circo d'Italia, 27esima edizione, dal 15 al 19 ottobre.
5: L'Oktoberfest arriva finalmente a Latina. Dal 24 settembre all'11 ottobre il 201 Grill Garden si trasforma in una vera festa bavarese. Raduna gli amici e vieni a vivere l'evento dell'anno. Per te ottima birra tedesca, specialità tipiche tutta da degustare e tanto divertimento per tutta la famiglia con un'area giochi dedicata ai bambini. Ti aspettiamo al 201 Grill Garden in via Zani 15 a Latina. Dal 24 settembre all'11 ottobre. Prenota al 379 38 62 20. 08, il primo vero Oktoberfest di Latina. Rost!
6: Sono le 13:02.

0: Scegliamo solo le più belle qui su Radio Latina. Con noi potete rivivere ogni giorno il meglio degli anni Ottanta, un decennio ricco di successi come questo di Advissere, Daniel Sauleca, era Giddy Up A Go Go.
1: Radio Latina.

0: Se ami la musica del passato, stai ascoltando la radio giusta, questa è Radio Latina con il suo carico di ricordi musicali non stop. Abbiamo appena ascoltato Luca Carboni con uno dei suoi primi successi, era Fragole Buone Buone.
1: Generale Garibaldi, in quanti sarete stasera?
2: Saremo in 1000!
1: Allora ci incontriamo a Teano!
2: Vostra Maestà, sarebbe meglio a Carano!
3: Agriturismo, la Piana dell'Erica.
4: Zona Carano ad Aprilia,
5: per una cerimonia!
1: Che resterà nella storia!
6: Mamma, io mi annoio!
7: E allora preparati, ti porto all'Uneur Park!
8: Dentro la città, fuori dal mondo!
7: Posto meraviglioso a Roma, aperto tutto l'anno. Un giardino magico dove divertirsi tra giostre, spettacoli e fantastiche feste.
6: Mamma, io sono già in macchina!
7: Info e biglietti su luneurpark.it.
9: Da Dem Supermercati arriva il sottocosto. Dal 2 all'11 ottobre, grandi marche a prezzi da non perdere. Pampers Baby Dry quadripacco, 18,99 euro. Iniziativa Carrello Stop Rincari, oltre 1000 prodotti a prezzi bloccati e ribassati.
10: Nei supermercati Dem.
9: Ogni giorno il meglio.
11: Latina e la sua provincia non sono solo un posto dove vivere. Sono strade, comuni, piazze, musica, giornate di lavoro, weekend, traffico, mare, amici, storie. E Radio Immagine vuole ascoltarle più da vicino. Nasce Radio Immagine Club. Il club di chi non vuole solo ascoltare la radio, ma vuole entrarci per scegliere la musica, partecipare ai giochi, ricevere inviti agli eventi che contano, disporre di vantaggi e offerte uniche, segnalare quello che succede nel territorio, vivere Radio Immagine da protagonista. Iscriverti è semplice. Vai sul sito di Radio Immagine, cerca Radio Immagine Club ed entra anche tu. Radio Immagine Club. Non ascoltarla soltanto. Entraci.
12: Sabato 10 e domenica 11 ottobre al Castello Baronale di Maenza arriva Cibolio Experience. Turismo lento, olio evo, prodotti tipici e cibo di qualità. Vivi il territorio tra esperienze outdoor, degustazioni, show cooking, laboratori e masterclass. Ingresso gratuito. Segui i canali social di Cibolio e scopri il programma Cibolio Experience, quando l'olio evo e il cibo diventano turismo.
13: Siete pronti? L'attesa è finita. A Latina dal 15 al 19 ottobre, 27esima edizione del Festival Internazionale del Circo d'Italia. Una competizione da brivido, dove i più grandi artisti del mondo si sfidano dinanzi a una giuria internazionale di grandissimi esperti per aggiudicarsi il massimo riconoscimento mondiale. Adrenalina allo stato puro, numeri che sfidano la gravità. Affrettati, acquista il tuo biglietto ora su festivalcircoitalia.com e goditi lo spettacolo dell'anno, prima che sia tutto esaurito. In via Rossetti, area mercato settimanale di Latina. Festival Internazionale del Circo d'Italia, 27esima edizione, dal 15 al 19 ottobre.
14: Incredibile ma Evo! Solo per questo mese Evo 6 1.5 turbo benzina può essere tua a 25.900 euro. Disponibile anche a GPL o Full Hybrid. Prezzo reale senza vincoli di finanziamento, rottamazione o permuta. Corri nelle concessionarie Evo.
15: Icar concessionaria ufficiale Evo, Borgo Piave 93 Latina.
16: GR Latina, i fatti della tua città. Ora in onda su Radio Latina.
17: Di nuovo ben trovati da Roberta Sottoriva. Tregua maltempo, ma le forti piogge di questa mattina e della notte hanno causato difficoltà soprattutto alla circolazione. La pontina a lungo rallentata da un incidente questa mattina è allagata a tratti come via Laurentina, chiusa invece per allagamenti via Pratica di Mare. In città non va meglio, a Latina l'acqua fatica a defluire in alcuni punti come lungo la circonvallazione in viale 21 aprile, dove anche i marciapiedi sono sommersi. Sul posto sta lavorando la protezione civile Passo Genovese, già intervenuta alla rotatoria dell'Aviatore nella zona di Latina Fiori in ausilio dei Vigili del Fuoco. Qui si sono registrati pesanti allagamenti ora risolti. L'allerta gialla per tutto il Lazio durerà ancora 12 ore. aveva incendiato due auto della polizia locale di Sabaudia e è stato condannato a 3 anni e 2 mesi di reclusione. Alessandro Corni, 40enne imputato per il rogo doloso, il giudice per l'udienza preliminare del Tribunale di Latina ha accolto la richiesta di patteggiamento. Corni era stato arrestato a dicembre al termine di un'indagine lampo dei carabinieri dopo essere stato ripreso dalle telecamere comunali mentre appiccava il fuoco. La Guardia di Finanza ha sequestrato a Terracina un'area di oltre 2.000 metri quadrati nelle vicinanze del porto turistico, risultata un parcheggio totalmente abusivo, senza autorizzazioni urbanistiche e in violazione dei vincoli paesaggistici. Il decreto chiesto dalla Procura è stato emesso dal GIP del Tribunale di Latina. All'interno dell'area erano state notate auto di turisti diretti verso l'imbarco dei traghetti per l'isola di Ponza. Indagati in concorso il gestore del parcheggio e il proprietario del terreno. È temporaneamente chiuso, dopo la segnalazione arrivata dal Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco al Comune di Latina, il punto vendita H&M in Corso della Repubblica all'interno dell'isola pedonale di Latina. Il Comune in una nota spiega che l'autorizzazione commerciale non è stata sospesa e che il negozio è chiuso per decisione cautelativa della stessa società. Sarebbero inoltre già stati eseguiti gli interventi di manutenzione sugli impianti. Lavoriamo con la società, i vigili del fuoco e la prefettura perché la riapertura avvenga in tempi brevi e nel rispetto delle regole, ha detto l'assessore alle attività produttive del Comune di Latina, Antonio Cosentino. Lo sport, dopo l'annuncio arrivato nelle ultime ore del cambio di assetto societario nel Latina Calcio 1932, con il presidente Antonio Terracciano che ha passato il testimone cedendo la maggioranza delle quote al socio D'Apuzzo, nominato amministratore unico e presidente della società, sarà proprio D'Apuzzo a tenere sabato prossimo una conferenza stampa in programma alle 12.30 nella sala Amodio dello stadio Domenico Francioni. Sarà il primo incontro ufficiale con gli organi di informazione da presidente del club. È tutto. Gli approfondimenti su lunanotizie.it.
16: Questa è Radio Latina.
4: Sei celiaco? Nessun problema! Alla Farmacia Fontana a Latina hai più di 200 metri quadri di alimenti senza glutine. Sì, sì, hai capito bene, più di 200 metri quadri! Troverai tutto quello che ti serve. Farmacia Fontana è a Latina, 0773 48 47 52.
5: Aperti anche sabato pomeriggio.
18: Tutto il meglio della musica 70, 80, 90 è solo qui. Sei su Radio Latina.
19: Radio Latina!
20: ...1984.

0: Era Latina Mix, il meglio della musica del passato in sequenza continua su Radio Latina, a più tardi per altri successi.
1: Tutte le notizie e gli approfondimenti di GR Latina. Lunanotizie.it. Cronaca, politica e sport locale. Lunanotizie.it. Farmacie di turno, meteo e tante info di pubblica utilità. Lunanotizie.it.
2: Signore e signori, l'attesa è finita. È arrivato il fioritutto di concessionaria Fiori. Oltre 1000 vetture usate, aziendali e chilometro zero a prezzi sbalorditivi. Ad esempio, Jeep Avenger chilometro zero a 19.900 euro. E Fiat 600 automatica a soli 21.600 euro. E udite udite, anche qui è tutto senza alcun vincolo di finanziamento. City Car, berline o SUV, la tua c'è e costa meno. Corri a Roma, Ostia e Latina. Parola di Mister Meno. Concessionaria Fiori.it.
3: Chuck, motore,
4: azione, vieni a giocare con noi.
5: Vivi Halloween a Cinecittà World. Attrazioni per veri amanti dell'horror, spettacoli per tutta la famiglia, tematizzazioni e giochi per bambini.

0: Cinecittà World, l'unico parco dove Halloween prende vita.
1: Italcarni, dal 1960, è una realtà di rilevanza nazionale nella selezione delle carni per garantire qualità e convenienza ogni giorno. Italcarni.
2: Aprilia, Latina, Nettuno e Sezze.
1: Non perdere le super offerte.
3: Medilab San Carlo, i migliori medici specialisti, centro di alta diagnostica, centro fisioterapico di eccellenza con palestra dedicata, piscina riabilitativa con accesso facilitato per disabili. Finalmente, tutto racchiuso in un'unica struttura, nella splendida sede di Via Milazzo 85 a Latina. Medilab San Carlo, ci prendiamo cura della tua salute.
4: Questo non è un discorso di laurea, ma lo è affatto. Tutto quello che abbiamo imparato va ben oltre queste mura. Ecco perché oggi non è la fine di un percorso, perché non si smette mai di imparare. È la strada che insegna tutto.
5: Cupra Raval, tua da 27.000 euro, con cerchi in lega da 18, infotainment da 12,9 pollici e videocamera posteriore. Offerta valida fino al 31 ottobre. Vieni a scoprirla nel nostro Cupra Garage.
6: Vieni alla Icar Cupra Garage, via Piave 93, Latina.
7: Come mi immagino il Black Friday? Com'è quello di Skoda?
8: Il Black Friday di Skoda da Auto Europa, unica concessionaria per le province di Latina e Frosinone, è già arrivato. Skoda Fabia e Kamiq tue da 99 euro al mese a tasso zero, TAEG 1,19% e zero costi di manutenzione ordinaria con Clever Value. Offerta valida fino al 31 ottobre. Ti aspettiamo negli showroom di Auto Europa a Latina e San Giorgio a Liri, Frosinone.
9: Amici di Radio Latina, bentrovati da Paolo Corazzon di Trebi Meteo. L'atmosfera resta ancora particolarmente instabile nel Lazio nelle prossime ore, dopo gli intensi temporali che hanno interessato in mattinata molte zone della regione. Fino a domattina resta alta la probabilità di nuovi scrosci di pioggia. Da domani pomeriggio poi graduale miglioramento con un'attenuazione delle precipitazioni, ma bisognerà aspettare domenica perché il miglioramento sia davvero più deciso e definitivo. Da segnalare anche venti piuttosto sostenuti e temperature in diminuzione. Per i dettagli sulle vostre zone c'è l'app gratuita di Trebi Meteo.

0: Dalla Svezia agli Europe conquistarono il mondo con questa canzone tra le più famose degli anni 80, sempre bella da ascoltare, The Final Countdown, che ricordiamo tra i successi più importanti del 1986.
1: Radio Latina.

0: c'è un luogo dove ogni spazio trova la sua forma ed ogni cucina diventa la cucina. Da De Gregoris gli arredi parlano di te e le Veneta Cucine raccontano la tua idea di casa. Promozioni speciali e pagamenti a tasso zero ti aspettano in un vastissimo showroom dove i tuoi sogni si fondono con la realtà. De Gregoris, sulla statale Terracina Frosinone, uscita Capocroce, degregoris.com. Entra nella tua nuova casa. Entra da De Gregoris.
1: Solo da Arte, i grandi negozi d'arredo di Latina, Frosinone e Palestrina. La tua nuova cucina su misura a meno 50% e top grass in omaggio. Approfitta della grande promo cucina su misura, meno 50%. Da Arte Arredamenti trovi anche un vasto assortimento di soggiorni, camere, camerette e complementi d'arredo. A Latina, in via Piave, chilometro 69, arte.h.it. Domenica aperti.
2: 35 anni e non sentirli.
3: Dal 1991, 2G coltiva insieme a voi la passione per il verde.
2: E per festeggiare questo importante traguardo,
3: arriva il 2G Garden Festival.
2: Sabato 17 ottobre, dalle 9 alle 19, una giornata tutta da vivere.
3: Laboratori, attività, ospiti e tanto intrattenimento per grandi e bambini.
2: Ti aspettiamo da 2G Garden Center, via Litoranea, chilometro 17 e 200, a Sabaudia.
3: Ingresso libero. Il 17 ottobre, festeggia con noi.
4: Siete pronti? L'attesa è finita. A Latina dal 15 al 19 ottobre, 27esima edizione del Festival Internazionale del Circo d'Italia. Una competizione da brivido, dove i più grandi artisti del mondo si sfidano dinanzi a una giuria internazionale di grandissimi esperti per aggiudicarsi il massimo riconoscimento mondiale. Adrenalina allo stato puro, numeri che sfidano la gravità. Affrettati, acquista il tuo biglietto ora su festivalcircoitalia.com e goditi lo spettacolo dell'anno, prima che sia tutto esaurito. In via Rossetti, area mercato settimanale di Latina. Festival Internazionale del Circo d'Italia, 27esima edizione, dal 15 al 19 ottobre.
5: La scelta migliore per il tuo lavoro? I veicoli commerciali Ford, i più venduti in Europa. A ottobre, in pronta consegna con l'offerta migliore di sempre. Gamma veicoli commerciali Ford, tua da 16.800 euro IVA esclusa, anche senza permuta o rottamazione.
6: Ferma tutto! Perché aspettare? Da Auto Europa!

0: Volkswagen nuove pronte da guidare. Sali a bordo e provale subito. Portaci il tuo usato. Per te una supervalutazione fino a 1.500 euro. La gamma Volkswagen parte da soli 18.900 euro e con un tasso imperdibile a partire dal 4,99%. L'occasione è adesso. Ti aspettiamo negli showroom a Latina e San Giorgio a Liri anche domenica 25 ottobre per il porte aperte del nuovo T-Roc Full Hybrid. Auto Europa. Non sognarla. Guidala.
1: Sono le 14 e un minuto.

0: meglio della musica del passato suona su Radio Latina, e se parliamo del meglio non possono mancare i successi di Lionel Richie. Abbiamo ascoltato dalla sua voce la celeberrima All Night Long.
1: Radio Latina,

0: I migliori successi degli anni 80 li puoi ascoltare ogni giorno su Radio Latina, e gli 80 sono stati anni formidabili per Michael Jackson, che in quel decennio ha pubblicato alcuni dei suoi più grandi successi, come questo Bad nel 1987, un grande classico senza tempo.
1: Devi tinteggiare casa?
2: Materia e colori.
1: Ti serve una ferramenta ben rifornita?
2: Materia e colori.
1: Materiale edile?
2: Materia e colori. Personale altamente qualificato e prodotti di qualità e performanti fanno della ferramenta Materia e colori un punto di riferimento per tutti i vostri lavori, sia per privati che professionisti.
1: In via Isonzo 273 a Latina, 0773 26 60 00.
3: Ci sono storie che si costruiscono nel tempo, mattone dopo mattone. Ma costruire non è solo mettere mattoni, è creare casa, futuro. Scegliere su chi contare. Edil Appia da 50 anni è parte dei tuoi progetti, dei tuoi sogni, della tua casa. Un viaggio fatto di fiducia, passione e persone. Festeggia con noi a Cisterna, via Appia, chilometro 54. Edil Appia, 50 anni insieme, guardando al futuro.
4: Latina e la sua provincia non sono solo un posto dove vivere. Sono strade, comuni, piazze, musica, giornate di lavoro, weekend, traffico, mare, amici, storie. E Radio Immagine vuole ascoltarle più da vicino. Nasce Radio Immagine Club. Il club di chi non vuole solo ascoltare la radio, ma vuole entrarci per scegliere la musica, partecipare ai giochi, ricevere inviti agli eventi che contano, disporre di vantaggi e offerte uniche, segnalare quello che succede nel territorio, vivere Radio Immagine da protagonista. Iscriverti è semplice. Vai sul sito di Radio Immagine, cerca Radio Immagine Club ed entra anche tu. Radio Immagine Club. Non ascoltarla soltanto. Entraci.
5: Signore e signori, l'attesa è finita. È arrivato Fiori Tutto di Concessionaria Fiori. Oltre 1000 vetture usate, aziendali e chilometro zero, a prezzi sbalorditivi. E udite udite, tutto senza alcun vincolo di finanziamento. City car, berline o SUV, la tua c'è e costa meno. Dal 9 al 18 ottobre a Roma, Ostia e Latina. Parola di Mister Meno.
6: Concessionaria Fiori, concessionariafiori.it.
7: A Latina, dal 15 al 19 ottobre, 27esima edizione del Festival Internazionale del Circo d'Italia. Una competizione da brivido, dove i più grandi artisti del mondo si sfidano dinanzi a una giuria internazionale. In via Rossetti, area mercato settimanale di Latina. Festival Internazionale del Circo d'Italia, 27esima edizione, dal 15 al 19 ottobre.
8: Con il patrocinio di Agis, Camera di Commercio Frosinone Latina, Regione Lazio.
9: Con il contributo del Ministero della Cultura.
10: Con il patrocinio della provincia di Latina e del comune di Latina.
11: In collaborazione con Coldiretti Latina.
12: Ciao, lo sai che il mese di ottobre è dedicato alla prevenzione per le donne? Al Medilab San Carlo abbiamo pensato a tre tipologie di esami per te. Ecografia al seno, ecografia endovaginale e mammografia con tomosintesi ad un prezzo a te dedicato. Vieni a trovarci in via Milazzo 85 a Latina e prenota il tuo appuntamento o visita i nostri profili social. Ti aspettiamo! Medilab San Carlo, ci prendiamo cura della tua salute.
13: Pronto intervento idraulico H24, Tuveri Alessandro. Installazione e pulizia a canne fumarie, rimozione di nidi di calabrone.
14: Inoltre pulizia, camini e stufe.
13: Affidati ad esperti. Chiama Tuveri Alessandro 368-3241-866.
14: 368-3241-866.
15: Come mi immagino il Black Friday? Com'è quello di Skoda?
16: Il Black Friday di Skoda da Auto Europa, unica concessionaria per le province di Latina e Frosinone, è già arrivato. Skoda Fabia e Kamiq tue da 99 euro al mese a tasso zero, TAEG 1,19% e zero costi di manutenzione ordinaria con Clever Value. Offerta valida fino al 31 ottobre. Ti aspettiamo negli showroom di Auto Europa a Latina e San Giorgio a Liri, Frosinone.
17: Buon pomeriggio dalla redazione, da Francesca Balestrieri. L'Aula della Camera ha approvato con 227 voti a favore e 164 contrari la riforma della legge elettorale. La maggioranza ha tenuto sul voto segreto. Si tratta di un terzo passaggio parlamentare dopo le modifiche apportate dal Senato. Al momento non sembra esserci alcuna prospettiva di una soluzione negoziata in Ucraina. Così Marco Rubio, segretario di Stato americano, ha spento la già flebile speranza di trovare trovare un accordo di tregua o di pace tra Kiev e Mosca. Non solo, secondo Rubio stesso, sarebbe molto concreta la possibilità di una ulteriore escalation che faccia travalicare lo scontro oltre i confini, trasformandolo in un conflitto più ampio. In Polonia una donna è stata uccisa, altre due persone ferite in un attacco con coltello avvenuto in una scuola elementare. Come riportato dalla polizia, l'attentatore è un ragazzo di 15 anni, ex studente dell'istituto, ora in custodia dalle forze dell'ordine. Continuano le proteste degli studenti in Francia. Oggi va in scena l'atto quarto delle mobilitazioni coordinate a livello nazionale. Come scrive il giornale Le Figaro, le lezioni sono totalmente o parzialmente sospese in 375 istituti scolastici sui 3.700 presenti nel paese, secondo le stime provvisorie del Ministero dell'Istruzione di questa mattina. Chiudiamo con il Nobel. La poetessa, saggista e traduttrice canadese Anne Carson vince il Nobel per la letteratura 2026. Per ora è tutto, a più tardi.
18: Questa è Radio Latina.
19: Problemi cardiaci? Vuoi una risposta in 24 ore? Da oggi alla Farmacia Fontana puoi effettuare un elettrocardiogramma o mettere l'holter cardiaco o holter pressorio con una risposta immediata del cardiologo. Farmacia Fontana è a Latina, 0773 48 47 52.
20: Aperti anche sabato pomeriggio.
21: Sei su Radio Latina.
18: Ora 4 dischi 70, 80, 90. Non stop mix.

0: Appena concluso un altro favoloso Latina Mix con il suo carico di ricordi in sequenza continua, così come la musica mixata dai nostri DJ.
1: I favolosi anni 70, 80 e 90, oltre ad ascoltarli, puoi anche vederli su Radio Latina TV, sul sito radiolatina.it e in modalità HBB TV sul canale 212 del digitale terrestre di Radio Immagine TV. Scopri la Visual Radio diversa dalle altre. Il meglio della musica 70, 80 e 90 la puoi ascoltare e guardare su Radio Latina TV.
2: Amici amici, sono il vostro amico Marco Fello. Per stare bene mangio i prodotti dell'azienda Manzi Giovanni. Per stare in forma mangio i prodotti dell'azienda Manzi Giovanni. Per stare a così così non mangio i prodotti dell'azienda Manzi Giovanni. Allora è meglio stare bene e mangiare i prodotti dell'azienda Manzi Giovanni. Perché il buono è buono, ma il meglio è meglio. Ninche niente da fa. Manzi Giovanni, la bontà garantita.
3: Cerchi il partner giusto per spedizioni nazionali e internazionali? Sei un privato, una piccola o grande azienda? Rivolgiti a Keypoint a Latina. Servizio di ritiro e consegna puntuale. Logistica e soluzioni tecnologiche avanzate sono la nostra garanzia. Vai spedito e tranquillo con Keypoint Latina. Via Montenero 13. Online Keypoint Latina.
4: Pronto intervento idraulico H24? Tuveri Alessandro. Installazione e pulizia a canne fumarie. Rimozione di nidi di calabrone.
5: Inoltre pulizia, camini e stufe.
4: Affidati ad esperti. Chiama Tuveri Alessandro 368-3241-866.
5: 368-3241-866.
6: Ciao da Expert Latina! Non solo vendiamo elettrodomestici, ma ti coccoliamo con assistenza all'acquisto, consegna e installazione professionale, rateizzazione di pagamento e tutte le offerte Expert. Non perdete le imperdibili offerte e sotto costo Expert. Vieni a trovarci in via Fantanaccio 99 a Latina e su expertlatina.it.
7: Ferma tutto! Perché aspettare? Da Auto Europa il Black Friday è scattato ora! 100 Volkswagen nuove pronte da guidare! Sali a bordo e provale subito! Portaci il tuo usato! Per te una supervalutazione fino a 1.500 euro! La gamma Volkswagen parte da soli 18.900 euro e con un tasso imperdibile a partire dal 4,99%! L'occasione è adesso! Ti aspettiamo negli showroom a Latina e San Giorgio a Liri anche domenica 25 ottobre per il porte aperte del nuovo T-Roc Full Hybrid. Auto Europa, non sognarla, guidala!
8: Il conto alla rovescia è iniziato. 16, 17 e 18 ottobre. Il centro di Latina sta per ospitare il più grande evento dell'anno. Latina Comics and Games 2026. In Piazza del Popolo e in tutta l'area pedonale, cosplay spettacolari, l'arena VR e il laser tag più grande d'Italia. Un fantastico villaggio fantasy, escape room e poi ancora espositori da tutta Italia. Spazio comics con autori e ospiti speciali. 3 giorni di cultura e divertimento per tutte le età. Il 16, 17 e 18 ottobre il cuore di Latina batte al ritmo di Latina Comics and Games 2026. Non mancare, l'ingresso è gratuito.

0: Esatto, abbiamo ascoltato i Bros con il loro maggiore successo del 1988, When Will I Be Famous.
1: C'è un modo innovativo di vivere l'auto e sta arrivando a Fondi. Autocentro Carrera vi invita all'inaugurazione del nuovo showroom Omoda JQ, uno spazio dove design, tecnologie e innovazione si incontrano, pensato per farvi conoscere la nuova generazione dell'auto. Domenica 18 ottobre dalle 17 a Fondi in via Madonna delle Grazie 366 vi aspettiamo per vivere insieme una serata speciale. Autocentro Carrera, concessionario ufficiale Omoda JQ.
2: Vuoi vivere un'esperienza straordinaria? Vieni alla scuola di volo dell'Aeroclub Red Baron. Diventa pilota con i nostri corsi di elicottero, aeroplano, autogiro e deltaplano. Scuola certificata Aeroclub d'Italia. Istruttori altamente qualificati, percorsi a bassi costi, con pagamenti dilazionabili. E se vuoi fare un dono veramente originale, regala un volo sul litorale pontino per un successo assicurato. Aeroclub Red Baron. Assalto di Fondi in via Palascosa. 338 73 99 175.
3: C'è un nuovo modo di domare la strada. Il suo nome è Link & Co. Un'auto potente, fluida e all'avanguardia. Sicurezza, spazio e innovazione. Tutto in un'unica vettura. Ogni viaggio un'esperienza, ogni curva un piacere. E con l'app di bordo tutto è sotto controllo. Tu scegli solo la destinazione. Il resto lo fa la tua Link & Co. Scoprila da MM Car, in via dei Monti Lepini 30 a Frosinone. Link & Co. Eleganza in movimento.
4: Mamma, io mi annoio!
5: E allora preparati, ti porto al Luneur Park!
6: Dentro la città, fuori dal mondo!
5: C'è un posto meraviglioso a Roma, aperto tutto l'anno! Un giardino magico dove divertirsi tra giostre, spettacoli e fantastiche feste!
4: Mamma, io sono già in macchina!
5: Info e biglietti su luneurpark.it.
7: Latina e la sua provincia non sono solo un posto dove vivere. Sono strade, comuni, piazze, musica, giornate di lavoro, weekend, traffico, mare, amici, storie. E Radio Immagine vuole ascoltarle più da vicino. Nasce Radio Immagine Club. Il club di chi non vuole solo ascoltare la radio, ma vuole entrarci per scegliere la musica, partecipare ai giochi, ricevere inviti agli eventi che contano, disporre di vantaggi e offerte uniche, segnalare quello che succede nel territorio. Vivere Radio Immagine da protagonista. Iscriverti è semplice. Vai sul sito di Radio Immagine, cerca Radio Immagine Club ed entra anche tu. Radio Immagine Club. Non ascoltarla soltanto. Entraci.
8: Solo da Arte, i grandi negozi d'arredo di Latina, Frosinone e Palestrina, la tua nuova cucina su misura a meno 50% e top grass in omaggio. Approfitta della grande promo cucina su misura, meno 50%. Da Arte Arredamenti trovi anche un vasto assortimento di soggiorni, camere, camerette e complementi d'arredo. A Latina in via Piave chilometro 69, arte con l'h.it. Domenica aperti.
9: 35 anni e non sentirli.

0: Dal 1991, 2G coltiva insieme a voi la passione per il verde.
1: E per festeggiare questo importante traguardo
0: arriva il 2G Garden Festival.
1: Sabato 17 ottobre, dalle 9 alle 19, una giornata tutta da vivere.
0: Laboratori, attività, ospiti e tanto intrattenimento per grandi e bambini.
1: Ti aspettiamo da 2G Garden Center, via Litoranea, chilometro 17 e 200, a Sabaudia.
0: Ingresso libero. Il 17 ottobre, festeggia con noi.
2: L'Oktoberfest arriva finalmente a Latina. Dal 24 settembre all'11 ottobre il 201 Grill Garden si trasforma in una vera festa bavarese. Raduna gli amici e vieni a vivere l'evento dell'anno. Per te, ottima birra tedesca, specialità tipiche tutta da degustare e tanto divertimento per tutta la famiglia con un'area giochi dedicata ai bambini. Ti aspettiamo al 201 Grill Garden in via Zani 15 a Latina. Dal 24 settembre all'11 ottobre. Prenota al 379 38 62 22 08, il primo vero Oktoberfest di Latina. Rost!
3: Questo non è un discorso di laurea, ma lo è affatto. Tutto quello che abbiamo imparato va ben oltre queste mura. Ecco perché oggi non è la fine di un percorso, perché non si smette mai di imparare. È la strada che insegna tutto.
4: Cupra Raval, tua da 27.000 euro con cerchi in lega da 18, infotainment da 12,9 pollici e videocamera posteriore. Offerta valida fino al 31 ottobre. Vieni a scoprirla nel nostro Cupra Garage.
5: Vieni alla Icar Cupra Garage, via Piave 93, Latina.

0: cosplay spettacolari, l'arena VR e il laser tag più grande d'Italia, un fantastico villaggio fantasy, escape room e poi ancora espositori da tutta Italia, spazio comics con autori e ospiti speciali, 3 giorni di cultura e divertimento per tutte le età. Il 16, 17 e 18 ottobre il cuore di Latina batte al ritmo di Latina Comics and Games 2026. Non mancare, l'ingresso è gratuito.
1: Sono le 15:03.

0: meglio della musica del passato suona su Radio Latina, e se parliamo del meglio non possono mancare i successi di Vasco Rossi. Abbiamo ascoltato dalla sua inconfondibile voce Muoviti, dall'album Liberi Liberi.
1: Radio Latina.

0: Su Radio Latina passa tutto il meglio della musica del passato, successi indimenticabili come questo dei Miami Sound Machine, la band degli esordi di Gloria Estefan. Era Dr. Beat, il loro successo del 1984.
1: Devi rinnovare o ristrutturare casa e non sai da dove iniziare? Affidati a chi sa ascoltarti e consigliarti. Per questo c'è Simeone Ceramiche. Competenza, attenzione e soluzioni pensate per te. Ti guida nella scelta dei materiali, ti accompagna in ogni fase fino all'ultimo dettaglio. Perché realizzare la casa che immagini significa avere al tuo fianco qualcuno di cui puoi fidarti. Simeone Ceramiche. Perché la fiducia non si compra, si conquista. Via del Murillo 33, Latina Scalo.
2: Rocco! In un solo negozio e online. Prima infanzia, giocattoli, casalinghi, giardinaggio. Le promozioni Rocco sono imbattibili. In via Isonzo 265 a Latina e su roccobimbo.it. Rocco! Una favola di negozio!
3: Italcarni, dal 1960, è una realtà di rilevanza nazionale nella selezione delle carni per garantire qualità e convenienza ogni giorno. Italcarni!
4: Aprilia, Latina, Nettuno e Sezze.
3: Non perdere le super offerte!
5: Da Dem Supermercati arriva il sottocosto. Dal 2 all'11 ottobre, grandi marche a prezzi da non perdere. Nutella Ferrero 950 grammi, 4,99 euro. Iniziativa Carrello Stop Rincari, oltre 1000 prodotti a prezzi bloccati e ribassati.
6: Nei supermercati Dem.
5: Ogni giorno il meglio.
7: Siete pronti? L'attesa è finita.
8: A Latina dal 15 al 19 ottobre, 27esima edizione del Festival Internazionale del Circo d'Italia. Una competizione da brivido, dove i più grandi artisti del mondo si sfidano dinanzi a una giuria internazionale di grandissimi esperti per aggiudicarsi il massimo riconoscimento mondiale. Adrenalina allo stato puro, numeri che sfidano la gravità. Affrettati, acquista il tuo biglietto ora su festivalcircoitalia.com e goditi lo spettacolo dell'anno, prima che sia tutto esaurito. In via Rossetti, area mercato settimanale di Latina. Festival Internazionale del Circo d'Italia, 27esima edizione, dal 15 al 19 ottobre.
9: Come mi immagino il Black Friday? Com'è quello di Skoda?
10: Il Black Friday di Skoda da Auto Europa, unica concessionaria per le province di Latina e Frosinone, è già arrivato. Skoda Fabia e Kamiq tuoi da 99 euro al mese a tasso zero, TAEG 1,19% e zero costi di manutenzione ordinaria con Clever Value. Offerta valida fino al 31 ottobre. Ti aspettiamo negli showroom di Auto Europa a Latina e San Giorgio a Liri, Frosinone.
11: GR Latina, i fatti della tua città. Ora in onda su Radio Latina.
12: Un buon pomeriggio a tutti da Antonella Melito. A Latina e provincia, sicurezza nelle strutture per l'infanzia. I carabinieri del NAS sospendono un asilo nido privo di autorizzazione. L'accesso ispettivo ha permesso di constatare che la struttura scolastica era completamente sprovvista del titolo autorizzativo idoneo e obbligatorio per l'esercizio dell'attività. Al momento dell'accesso dei militari all'interno dei locali presenti diversi bambini di età compresa tra 0 e 6 anni intenti a svolgere attività affidate alle cure di due educatrici. Sono emerse irregolarità nella gestione interna degli iscritti in violazione dello statuto. Inoltre, per alcuni tra i minori ospitati non è stata rinvenuta nessuna formale domanda di adesione redatta dai genitori. Emanata un'ordinanza che ne dispone la sospensione immediata delle attività educative, dal legale rappresentante contestata una sanzione amministrativa pecuniaria di importo pari a 3.500 euro. E veniamo al maltempo. Le forti piogge di questa mattina hanno causato difficoltà soprattutto alla circolazione. La pontina è stata a lungo rallentata da un incidente. Mattinata difficile anche per Latina, dove l'acqua sta defluendo a fatica in molti punti. La protezione civile Passo Genovese è intervenuta alla rotatoria dell'Aviatore nella zona di Latina Fiori, dove si sono registrati pesanti allagamenti, ora però risolti. Difficoltà anche per i collegamenti con le isole. Mare molto mosso in tutto il bacino del sud pontino. L'allerta gialla per tutto il Lazio durerà ancora 12 ore. Il punto vendita di H&M di Latina a Corso della Repubblica all'interno dell'isola pedonale è temporaneamente chiuso dopo la segnalazione arrivata dal Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco al Comune di alcune carenze in materia di prevenzione incendi. Il Comune in una nota ha spiegato che l'autorizzazione commerciale non è stata sospesa e il negozio è chiuso per decisione cautelativa della stessa società. Sarebbero anzi già stati eseguiti interventi di manutenzione sugli impianti. Lavoriamo con la società, i Vigili del Fuoco e la Prefettura perché accada in tempi brevi e nel rispetto delle regole. In chiusura ancora la cronaca, la Guardia di Finanza ha sequestrato a Terracina un'area di oltre 2000 metri quadrati nelle vicinanze del porto turistico, risultata un parcheggio abusivo in assenza di autorizzazioni urbanistiche e in violazione dei vincoli paesaggistici. Il decreto chiesto dalla procura è stato emesso dal GIP del Tribunale di Latina. All'interno dell'area erano state notate auto di turisti diretti verso l'imbarco dei traghetti per l'isola di Ponza, indagati in concorso il gestore del parcheggio abusivo ed il proprietario del terreno. Era l'ultima notizia per questa edizione, l'informazione torna tra 60 minuti.
11: Questa è Radio Latina.
13: Sei celiaco? Nessun problema! Alla Farmacia Fontana a Latina hai più di 200 metri quadri di alimenti senza glutine. Sì, sì, hai capito bene, più di 200 metri quadri! Troverai tutto quello che ti serve. Farmacia Fontana è a Latina, 0773 48 47 52.
14: Aperti anche sabato pomeriggio.
11: Sei su Radio Latina.
15: E ora, 4 dischi 70-80-90. Non Stop Mix.

0: una canzone tira l'altra, questo è il bello di Latina Mix, dove anche i ricordi sono in sequenza continua, proprio come i successi intramontabili mixati dai nostri DJ.
1: Tutte le notizie e gli approfondimenti di GR Latina. Lunanotizie.it. Cronaca, politica e sport locale. Lunanotizie.it. Farmacie di turno, meteo e tante info di pubblica utilità. Lunanotizie.it.
2: Incredibile ma Evo! Solo per questo mese Evo 6 1.5 turbo benzina può essere tua a 25.900 euro. Disponibile anche a GPL o full hybrid. Prezzo reale senza vincoli di finanziamento, rottamazione o permuta. Corri nelle concessionarie Evo.
3: Icar concessionaria ufficiale Evo, Borgo Piave 93 Latina.
4: A Latina in via Isonzo c'è Materia e Colori. Rivolto a privati e professionisti, vasta esposizione interna di pitture e decorativi. Il personale qualificato vi aiuterà a dare un tocco di calore alle vostre case, trasformando le solite pareti bianche in una vera e propria opera d'arte. Ferramenta Materia e Colori. In via Isonzo 273. A Latina 0773 266000.
5: Andiamo in vacanza! E le valigie?
6: Da Keypoint.poste. Ritirano a casa le valigie e le trovi in hotel.
5: E al ritorno?
6: Tranquillo, ci pensa sempre Keypoint.
5: Da oggi partiamo più sereni e più leggeri. Keypoint.poste. A Latina, via Montenero. Telefono 0773 69 64 81.
7: Chuck, motore.
8: Azione. Vieni a giocare con noi.
9: Vivi Halloween a Cinecittà World. Attrazioni per veri amanti dell'horror, spettacoli

0: Cinecittà World, l'unico parco dove Halloween prende vita.
1: Da Dem Supermercati arriva il sottocosto. Dal 2 all'11 ottobre, grandi marche a prezzi da non perdere. Tonno Rio Mare all'olio di oliva 12 per 80 grammi, 10,99 euro. Iniziativa Carrello Stop Rincari, oltre 1000 prodotti a prezzi bloccati e ribassati. Dem, ogni giorno il meglio.
2: Sabato 10 e domenica 11 ottobre al Castello Baronale di Maenza arriva Cibolio Experience, turismo lento, olio evo, prodotti tipici e cibo di qualità. Vivi il territorio tra esperienze outdoor, degustazioni, show cooking, laboratori e masterclass. Ingresso gratuito. Segui i canali social di Cibolio e scopri il programma Cibolio Experience, quando l'olio evo e il cibo diventano turismo.
3: Hai le protesi al seno? Le hai mai controllate? Ora, al Medilab San Carlo, puoi farlo. Grazie alla nuovissima risonanza magnetica aperta, l'esame sarà veloce, non invasivo e in un ambiente pensato per garantirti la massima serenità. Vieni al Medilab San Carlo in via Milazzo 85 a Latina. Medilab San Carlo. Ci prendiamo cura della tua salute.
4: La scelta migliore per il tuo lavoro? I veicoli commerciali Ford, i più venduti in Europa. A ottobre, in pronta consegna con l'offerta migliore di sempre. Gamma veicoli commerciali Ford, tua da 16.800 euro IVA esclusa, anche senza permuta o rottamazione.

Se ami la musica del passato, stai ascoltando la radio giusta. Questa è Radio Latina con il suo carico di ricordi musicali non stop. Dagli anni 80 abbiamo ascoltato Sting con If You Love Somebody, Set Them Free.

0: tutte le canzoni più belle degli anni 80 sono quotidianamente protagoniste qui su Radio Latina, come questa dei Fox the Fox, band olandese la quale nel 1984 tenne un grande successo con questa canzone, Precious Little Diamond.
1: Amici amici, sono il vostro amico Martufello. Vi do una notizia che ha del magnifico, come disse Lorenzo. Manzi ha interpretato il pensiero delle decinaia e decinaia dei suoi clienti e ha detto: perché non fare una mozzarella di bufala buona che più buona ninja? Oh, l'ha detto e l'ha fatto, ha creato la mozzarella di bufala più buona al mondo. E se non ci credete, andatela assaggiare.
2: Visita il sito manzigiovanni.it. Richiedete le numerose e strepitose offerte settimanali al vostro rivenditore Manzi Giovanni. Allora, un mobile carino per il bagno l'ho visto al negozio vicino al forno. Gli accessori dove lavora Franco. Per i pavimenti dobbiamo cercare... Ma mi stai ascoltando?
3: Sì, ma tanto c'è De Gregoris. È un'azienda seria. Hai tutto in un solo posto e sei guidato da un esperto di settore.
2: Ma che bello questo bagno! E questi pavimenti hanno anche termoarredo.
3: De Gregoris. Arredo bagno, pavimenti e rivestimenti di alta qualità e delle migliori marche. Sulla statale Terracina Frosinone, uscita Capocroce e a Borgo San Donato, sulla statale Pontina, chilometro 83.
2: De Gregoris. Com.
4: Più freschi del fresco?
5: Super freddo! Gli specialisti dei surgelati e congelati. Prodotti confezionati o sfusi.
6: Qualità e convenienza ogni giorno.
5: A Latina, via Isonzo 221.
4: Più freschi del fresco?
5: Super freddo! Non perdere le super offerte.
7: Latina e la sua provincia non sono solo un posto dove vivere. Sono strade, comuni, piazze, musica, giornate di lavoro, weekend, traffico, mare, amici, storie. E Radio Immagine vuole ascoltarle più da vicino. Nasce Radio Immagine Club. Il club di chi non vuole solo ascoltare la radio, ma vuole entrarci per scegliere la musica, partecipare ai giochi, ricevere inviti agli eventi che contano, disporre di vantaggi e offerte uniche, segnalare quello che succede nel territorio, vivere Radio Immagine da protagonista. Iscriverti è semplice. Vai sul sito di Radio Immagine, cerca Radio Immagine Club ed entra anche tu. Radio Immagine Club. Non ascoltarla soltanto. Entraci.
8: Solo da Arte, i grandi negozi d'arredo di Latina, Frosinone e Palestrina. La tua nuova cucina su misura a meno 50% e top grass in omaggio. Approfitta della grande promo cucina su misura, meno 50%. Da Arte Arredamenti trovi anche un vasto assortimento di soggiorni, camere, camerette e complementi d'arredo. A Latina in via Piave chilometro 69, arte con l'h.it. Domenica aperti.

0: Quando lavoro non voglio compromessi, per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat. Con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari IVA inclusa e sono sia in negozio che online.
1: Ad esempio il termoarredo elettrico Eburano 2, 500 watt, 230 volt, con crono termostato e a soli 99 euro. Termini e condizioni in negozio su tecnomat.it. Tecnomat, più professionale, meno caro.
2: Ciao da Expert Latina! Non solo vendiamo elettrodomestici, ma ti coccoliamo con assistenza all'acquisto, consegne e installazione professionale, rateizzazione di pagamento e tutte le offerte Expert. Non perdete le imperdibili offerte e sotto costo Expert. Vieni a trovarci in via Pantanaccio 99 a Latina e su expertlatina.it.
3: Il conto alla rovescia è iniziato. 16, 17 e 18 ottobre. Il centro di Latina sta per ospitare il più grande evento dell'anno, Latina Comics and Games 2026. In Piazza del Popolo e in tutta l'area pedonale, cosplay spettacolari, l'arena VR e il laser tag più grande d'Italia. Un fantastico villaggio fantasy, escape room e poi ancora espositori da tutta Italia. Spazio comics con autori e ospiti speciali. 3 giorni di cultura e divertimento per tutte le età. Il 16, 17 e 18 ottobre il cuore di Latina batte al ritmo di Latina Comics and Games 2026. Non mancare, l'ingresso è gratuito.
4: Sono le 16 e 3 minuti.

0: Gary Lowell and John Oates, duo musicale americano popolarissimo negli anni 80, sono stati una macchina sforna singoli eccezionale con ben 34 brani, tra questi quello che abbiamo appena ascoltato, un singolo numero 1 del 1981, Paradise.
1: Radio Latina,

0: Erano gli U2 con Where the Streets Have No Name.
1: Questo non è un discorso di laurea, ma lo è affatto. Tutto quello che abbiamo imparato va ben oltre queste mura. Ecco perché oggi non è la fine di un percorso, perché non si smette mai di imparare. È la strada che insegna tutto.
2: Cupra Raval, tua da 27.000 euro con cerchi in lega da 18, infotainment da 12,9 pollici e videocamera posteriore. Offerta valida fino al 31 ottobre. Vieni a scoprirla nel nostro Cupra Garage.
3: Vieni alla Icar Cupra Garage, via Piave 93, Latina.
4: È tutta questione di fibra. Ora c'è. Perché non usarla? Contatta Belcom e subito a casa, in ufficio, dove vuoi. Viaggerai fino a 2.5 giga. Film, giochi, calcio e sport senza più interruzioni. Belcom è veloce e conveniente. Visita il sito belcom.it. Chiamaci e... Belcom è già a casa tua.
5: Ci sono storie che si costruiscono nel tempo, mattone dopo mattone. Ma costruire non è solo mettere mattoni, è creare casa, futuro. Scegliere su chi contare. Edi Lappia, da 50 anni, è parte dei tuoi progetti, dei tuoi sogni, della tua casa. Un viaggio fatto di fiducia, passione e persone. Festeggia con noi a Cisterna, via Appia, chilometro 54. Edi Lappia, 50 anni insieme, guardando al futuro.
6: Solo da Arte, i grandi negozi d'arredo di Latina, Frosinone e Palestrina. La tua nuova cucina su misura a meno 50% e top grass in omaggio. Approfitta della grande promo cucina su misura, meno 50%. Da Arte Arredamenti trovi anche un vasto assortimento di soggiorni, camere, camerette e complementi d'arredo. A Latina, in via Piave, chilometro 69. Arte con l'H.it. Domenica aperti.
7: Signore e signori, l'attesa è finita. È arrivato il fioritutto di concessionaria Fiori. Oltre 1000 vetture usate, aziendali e chilometro zero a prezzi sbalorditivi. Volete due esempi? Renault Captur GPL a soli 12.600 euro e Fiat Panda chilometro zero a 10.900 euro e... udite, udite, tutto senza alcun vincolo di finanziamento. La tua c'è e costa meno. Vi aspettiamo a Roma, Ostia e Latina. Parola di Mister Meno. Concessionaria Fiori.
8: L'Oktoberfest arriva finalmente a Latina. Dal 24 settembre all'11 ottobre il 201 Grill Garden si trasforma in una vera festa bavarese. Raduna gli amici e vieni a vivere l'evento dell'anno. Per te, ottima birra tedesca, specialità tipiche tutta da degustare e tanto divertimento per tutta la famiglia con un'area giochi dedicata ai bambini. Ti aspettiamo al 201 Grill Garden in via Zani 15 a Latina. Dal 24 settembre all'11 ottobre. Prenota al 379 38 62 20. 08, il primo vero Oktoberfest di Latina. Rost!
9: Ferma tutto! Perché aspettare? Da Auto Europa il Black Friday è scattato ora! 100 Volkswagen nuove pronte da guidare. Sali a bordo e provale subito. Portaci il tuo usato. Per te una supervalutazione fino a 1.500 euro. La gamma Volkswagen parte da soli 18.900 euro e con un tasso imperdibile a partire dal 4,99%. L'occasione è adesso! Ti aspettiamo negli showroom a Latina e San Giorgio Alliri anche domenica 25 ottobre per il porte aperte del nuovo T-Roc Full Hybrid. Auto Europa, non sognarla, guidala!

0: cosplay spettacolari, l'arena VR e il laser tag più grande d'Italia, un fantastico villaggio fantasy, escape room e poi ancora espositori da tutta Italia, spazio comics con autori e ospiti speciali, 3 giorni di cultura e divertimento per tutte le età. Il 16, 17 e 18 ottobre il cuore di Latina batte al ritmo di Latina Comics and Games 2026. Non mancare, l'ingresso è gratuito.
1: Attenzione a tutti i fumatori all'ascolto. Smettere di fumare, oggi si può. Anti-Smoking Center con la sua esperienza ventennale ti libera definitivamente dal vizio del fumo in soli 20 minuti. Hai capito bene, basta una sola seduta di 20 minuti e potrai finalmente dire addio per sempre al vizio del fumo. Chiamaci subito per un consulto gratuito al numero 0773 41 70 73. Rilasciamo garanzia scritta di risultato. Telefona allo 0773 41 70 73. Anti-Smoking Center, numero 1 nei trattamenti antifumo.
2: GR Latina, i fatti della tua città. Ora in onda su Radio Latina.
3: Di nuovo buon pomeriggio a tutti da Antonella Melito. Sversamento illecito di reflui nel torrente Rio Fresco a Formia. I carabinieri forestali denunciano illegale rappresentante della società idrica. L'operazione ha assunto particolare importanza a causa degli odori nauseabondi riscontrati sul posto. Le acque maleodoranti fuoriuscivano da una condotta in cemento posta sotto il ponte Sciarra. Tramite l'utilizzo di kit rapidi è stato dimostrato che i liquami derivavano dalla rottura del collettore fognario principale controllato dalla società che gestisce il servizio idrico integrato. È stato denunciato alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Cassino il legale rappresentante della società affidataria del servizio idrico integrato per le ipotesi di reato di getto pericoloso di cose e deturpamento di bellezze naturali. Sicurezza nelle strutture per l'infanzia di Latina e provincia. I carabinieri della NAS sospendono un asilo nido privo di autorizzazioni. Ispezionata tra le altre una scuola dell'infanzia del territorio. L'accesso ispettivo ha permesso di constatare che la struttura scolastica era completamente sprovvista del titolo autorizzativo idoneo e obbligatorio per l'esercizio dell'attività educativa. Al momento dell'accesso dei militari all'interno dei locali erano presenti diversi bambini di età compresa tra 0 e 6 anni intenti a svolgere attività affidate alle cure di 2 educatrici. Sono emerse inoltre irregolarità nella gestione interna degli iscritti in violazione dello statuto dell'ente. Il dirigente del settore politiche sociali e scolastiche del comune competente ha emanato l'ordinanza che ne dispone la sospensione immediata. Al legale rappresentante è contestata una sanzione pari a 3.500 euro. Il comando provinciale dei vigili del fuoco ha segnalato al comune di Latina alcune carenze in materia di prevenzione incendi nel punto vendita H&M di Corso della Repubblica a Latina. È un atto dovuto, scrivono dal comune. Ad oggi l'autorizzazione commerciale non è stata sospesa. Il negozio è chiuso per decisione cautelativa della stessa società. La sicurezza dei clienti e lavoratori viene prima di tutto, ha dichiarato l'assessore alle attività produttive Antonio Cosentino. H&M è una presenza importante per il centro storico e vogliamo che il negozio riapra presto. Lavoriamo con la società, i vigili del fuoco e la prefettura perché accada in tempi brevi e nel rispetto delle regole. Si tratta, conclude Cosentino, di una questione tecnica legata a questo singolo esercizio. Allerta arancione anche nel tardo pomeriggio di oggi, giovedì 8 ottobre, per le prossime 18-24 ore. Si prevedono ancora sul Lazio precipitazioni da sparse a diffuse, a prevalente carattere di rovescio temporale, specie sui settori centro-meridionali. I fenomeni saranno accompagnati da rovesci di forte intensità, forti raffiche di vento, locali grandinate e frequente attività elettrica. Mattinata difficile a causa del maltempo in gran parte della regione. A Latina difficoltà ancora in queste ore dove l'acqua sta defluendo a fatica in molti punti. Protezione civile e vigili del fuoco al lavoro in tanti punti della città. Difficoltà anche per i collegamenti con le isole per il mare molto mosso. È tutto per il momento. L'informazione torna tra 60 minuti.
2: Questa è Radio Latina.
4: Problemi cardiaci? Vuoi una risposta in 24 ore? Da oggi alla Farmacia Fontana puoi effettuare un elettrocardiogramma o mettere l'olter cardiaco o olter pressorio con una risposta immediata del cardiologo. Farmacia Fontana è a Latina, 0773 48 47 52.
5: Aperti anche sabato pomeriggio.
6: Tutto il meglio della musica 70 80 90 è solo qui. Sei su Radio Latina.
7: Radio Latina
8: 1996.
7: world we're living in.

0: Che musica su Radio Latina, solo grandi hit del passato, anche in sequenza continua. Latina Mix torna più tardi.
1: I favolosi anni 70, 80 e 90, oltre ad ascoltarli, puoi anche vederli su Radio Latina TV, sul sito radiolatina.it e in modalità HBB TV sul canale 212 del digitale terrestre di Radio Immagine TV. Scopri la Visual Radio diversa dalle altre. Il meglio della musica 70, 80 e 90 la puoi ascoltare e guardare su Radio Latina TV.
2: Devi rinnovare o ristrutturare casa e non sai da dove iniziare? Affidati a chi sa ascoltarti e consigliarti. Per questo c'è Simeone Ceramiche. Competenza, attenzione e soluzioni pensate per te. Ti guida nella scelta dei materiali, ti accompagna in ogni fase fino all'ultimo dettaglio. Perché realizzare la casa che immagini significa avere al tuo fianco qualcuno di cui puoi fidarti. Simeone Ceramiche. Perché la fiducia non si compra, si conquista. Via del Murillo 33, Latina Scalo.
3: C'è un nuovo modo di domare la strada. Il suo nome è Link & Co. Un'auto potente, fluida e all'avanguardia. Sicurezza, spazio e innovazione. Tutto in un'unica vettura. Ogni viaggio un'esperienza, ogni curva un piacere. E con l'app di bordo tutto è sotto controllo. Tu scegli solo la destinazione. Il resto lo fa la tua Link & Co. Scoprila da MM Car, in via dei Monti Lepini 30 a Frosinone. Link & Co. Eleganza in movimento.
4: Solo da Arte, i grandi negozi d'arredo di Latina, Frosinone e Palestrina. La tua nuova cucina su misura a meno 50% e top grass in omaggio. Approfitta della grande promo cucina su misura, meno 50%. Da Arte Arredamenti trovi anche un vasto assortimento di soggiorni, camere, camerette e complementi d'arredo. A Latina, in via Piave, chilometro 69. Arte con l'h.it. Domenica aperti.
5: Siete pronti? L'attesa è finita.
1: A Latina dal 15 al 19 ottobre, 27esima edizione del Festival Internazionale del Circo d'Italia. Una competizione da brivido, dove i più grandi artisti del mondo si sfidano dinanzi a una giuria internazionale di grandissimi esperti per aggiudicarsi il massimo riconoscimento mondiale. Adrenalina allo stato puro, numeri che sfidano la gravità. Affrettati, acquista il tuo biglietto ora su festivalcircoitalia.com e goditi lo spettacolo dell'anno, prima che sia tutto esaurito. In via Rossetti, area mercato settimanale di Latina. Festival Internazionale del Circo d'Italia, 27esima edizione, dal 15 al 19 ottobre.
6: L'Oktoberfest arriva finalmente a Latina. Dal 24 settembre all'11 ottobre il 201 Grill Garden si trasforma in una vera festa bavarese. Raduna gli amici e vieni a vivere l'evento dell'anno. Per te, ottima birra tedesca, specialità tipiche tutta da degustare e tanto divertimento per tutta la famiglia con un'area giochi dedicata ai bambini. Ti aspettiamo al 201 Grill Garden in via Zani 15 a Latina. Dal 24 settembre all'11 ottobre. Prenota al 379 38 62 22 08, il primo vero Oktoberfest di Latina. Rost!
7: Medilab San Carlo, i migliori medici specialisti, centro di alta diagnostica, centro fisioterapico di eccellenza con palestra dedicata, piscina riabilitativa con accesso facilitato per disabili. Finalmente, tutto racchiuso in un'unica struttura, nella splendida sede di via Milazzo 85 a Latina. Medilab San Carlo, ci prendiamo cura della tua salute.
8: All'Esselunga è tempo di sconti fino al 50%. Fino al 21 ottobre, tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, i pangoccioli mulino bianco, 8 pezzi, 336 grammi, sono scontati del 40%. Solo con carte fidati, fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
9: Come mi immagino il Black Friday? Com'è quello di Skoda?
10: Il Black Friday di Skoda da Auto Europa, unica concessionaria per le province di Latina e Frosinone, è già arrivato. Skoda Fabia e Kamiq tuoi da 99 euro al mese a tasso zero, TAEG 1,19% e zero costi di manutenzione ordinaria con Clever Value. Offerta valida fino al 31 ottobre. Ti aspettiamo negli showroom di Auto Europa a Latina e San Giorgio a Liri, Frosinone.

0: anche questo lo possiamo annoverare tra i classici degli anni 80. Erano i Lewis and the News con la loro hit del 1984, I Want a New Driver.
1: Radio Latina.

0: C'è un modo innovativo di vivere l'auto e sta arrivando a Fondi. Autocentro Carrera vi invita all'inaugurazione del nuovo showroom Omoda JQ, uno spazio dove design, tecnologie e innovazione si incontrano, pensato per farvi conoscere la nuova generazione dell'auto. Domenica 18 ottobre dalle 17 a Fondi in via Madonna delle Grazie 366. Vi aspettiamo per vivere insieme una serata speciale. Autocentro Carrera, concessionario ufficiale Omoda JQ.
1: Allora, un mobile carino per il bagno l'ho visto al negozio vicino al forno. Gli accessori dove lavora Franco. Per i pavimenti dobbiamo cercare... Ma mi stai ascoltando?
2: Sì, ma tanto c'è De Gregoris. È un'azienda seria. Hai tutto in un solo posto e sei guidato da un esperto di settore.
1: Ma che bello questo bagno! E questi pavimenti hanno anche termoarredo!
2: De Gregoris. Arredo bagno, pavimenti e rivestimenti di alta qualità e delle migliori marche. Sulla statale Terracina Frosinone, uscita Capocroce, e a Borgo San Donato, sulla statale Pontina, chilometro 83.
1: De Gregoris.
3: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano, ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio, perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
4: Il buon cibo e la natura si sposano a La Piana dell'Erica.
5: Luogo ideale per banchetti, cerimonie, eventi, cene speciali e serate romantiche. Ambientazione esterna con piscina.
4: Agriturismo La Piana dell'Erica.
5: Via Retarola 1, zona Carano ad Aprilia.
6: 35 anni e non sentirli.
7: Dal 1991, 2G coltiva insieme a voi la passione per il verde.
6: E per festeggiare questo importante traguardo,
7: arriva il 2G Garden Festival.
6: Sabato 17 ottobre, dalle 9 alle 19, una giornata tutta da vivere.
7: Laboratori, attività, ospiti e tanto intrattenimento per grandi e bambini.
6: Ti aspettiamo da 2G Garden Center, via Litoranea, chilometro 17 e 200, a Sabaudia.
7: Ingresso libero. Il 17 ottobre festeggia con noi.
8: Quando lavoro ho mille cose da gestire, per questo mi fido di Tecnomat. Trovo prodotti delle migliori marche e con la carta Pro ho prezzi riservati in negozio e online.
9: Tecnomat, più professionale, meno caro.
10: Siete pronti? L'attesa è finita.
11: A Latina dal 15 al 19 ottobre, 27esima edizione del Festival Internazionale del Circo d'Italia. Una competizione da brivido, dove i più grandi artisti del mondo si sfidano dinanzi a una giuria internazionale di grandissimi esperti per aggiudicarsi il massimo riconoscimento mondiale. Adrenalina allo stato puro, numeri che sfidano la gravità. Affrettati, acquista il tuo biglietto ora su festivalcircoitalia.com e goditi lo spettacolo dell'anno, prima che sia tutto esaurito. In via Rossetti, area mercato settimanale di Latina. Festival Internazionale del Circo d'Italia, 27esima edizione, dal 15 al 19 ottobre.
12: Sono le 17 e un minuto.

0: Su Radio Latina puoi rivivere ogni giorno il meglio della musica di ieri, anche quella del 1983, e proprio tra i grandi successi di quell'anno abbiamo ripescato questa canzone dei Genesis, era That's All.
1: Radio Latina.

0: Abbiamo ascoltato un altro grande classico degli anni 80, Eyes Without a Face di Billy Idol su Radio Latina, e questa canzone è la dimostrazione che la bella musica non tramonta mai.
1: Amici, amici, sono il vostro amico Martufello. Come disse il famoso filosofo di Rocca Cannuccia, la provola fumicata è buona, ma la provola fumicata Manzi è una delizia, e pure di più. Prova la fumicata Manzi e non sai che te magni, perché il buono è buono, ma il meglio è meglio. Non c'è niente da fa. Manzi Giovanni, la bontà garantita.
2: Visita il sito www.manzigiovanni.it.
3: Devi tinteggiare casa?
4: Materia e colori.
3: Ti serve una ferramenta ben rifornita?
4: Materia e colori.
3: Materiale edile?
4: Materia e colori. Personale altamente qualificato e prodotti di qualità e performanti fanno della ferramenta Materia e colori un punto di riferimento per tutti i vostri lavori, sia per privati che professionisti.
3: In via Isonzo 273, a Latina, 0773 26 60 00.
5: Rocco! In un solo negozio e online. Prima infanzia, giocattoli, casalinghi, giardinaggio. Le promozioni Rocco sono imbattibili. In via Isonzo 265 a Latina e su roccobimbo.it. Rocco! Una favola di negozio!
6: Cerchi il partner giusto per spedizioni nazionali e internazionali? Sei un privato, una piccola o grande azienda? Rivolgiti a Keypoint a Latina. Servizio di ritiro e consegna puntuale. Logistica e soluzioni tecnologiche avanzate sono la nostra garanzia. Vai spedito e tranquillo con Keypoint Latina. Via Montenero 13. Online Keypoint Latina.
7: Più freschi del fresco?
8: Super freddo! Gli specialisti dei surgelati e congelati. Prodotti confezionati o sfusi.
7: Qualità e convenienza ogni giorno.
8: A Latina, via Isonzo 221.
7: Più freschi del fresco?
8: Super freddo! Non perdere le super offerte.
9: Solo da Arte, i grandi negozi d'arredo di Latina, Frosinone e Palestrina. La tua nuova cucina su misura a meno 50% e top grass in omaggio. Approfitta della grande promo cucina su misura, meno 50%. Da Arte Arredamenti trovi anche un vasto assortimento di soggiorni, camere, camerette e complementi d'arredo. A Latina, in via Piave, chilometro 69, Arte con l'H.it. Domenica aperti.
10: Pronto intervento idraulico H24? Tuveri Alessandro. Installazione e pulizia a canne fumarie. Rimozione di nidi di calabrone.
11: Inoltre pulizia, camini e stufe.
10: Affidati ad esperti. Chiama Tuveri Alessandro 368-3241-866.
11: 368-3241-866.
12: Ciao da Expert Latina! Non solo vendiamo elettrodomestici, ma ti coccoliamo con assistenza all'acquisto, consegna e installazione professionale, rateizzazione di pagamento e tutte le offerte Expert. Non perdete le imperdibili offerte e sotto costo Expert. Vieni a trovarci in via Pantanaccio 99 a Latina e su expertlatina.it.
13: Ferma tutto! Perché aspettare? Da Auto Europa il Black Friday è scattato ora! 100 Volkswagen nuove pronte da guidare! Sali a bordo e provale subito! Portaci il tuo usato! Per te una supervalutazione fino a 1.500 euro! La gamma Volkswagen parte da soli 18.900 euro e con un tasso imperdibile a partire dal 4,99%! L'occasione è adesso! Ti aspettiamo negli showroom a Latina e San Giorgio a Liri anche domenica 25 ottobre per il porte aperte del nuovo T-Roc Full Hybrid. Auto Europa, non sognarla, guidala!
14: Attenzione a tutti i fumatori all'ascolto. Smettere di fumare, oggi si può. Anti-Smoking Center, con la sua esperienza ventennale, ti libera definitivamente dal vizio del fumo in soli 20 minuti. Hai capito bene, basta una sola seduta di 20 minuti e potrai finalmente dire addio per sempre al vizio del fumo. Chiamaci subito per un consulto gratuito al numero 0773 41 70 73. Rilasciamo garanzia scritta di risultato. Telefona allo 0773 41 70 73. Anti-Smoking Center, numero 1 nei trattamenti antifumo.
15: GR Latina, i fatti della tua città. Ora in onda su Radio Latina.
16: Di nuovo buon pomeriggio a tutti da Antonella Melito.
2: Sicurezza nelle strutture per l'infanzia di Latina e provincia. I carabinieri della NAS sospendono un asilo nido privo di autorizzazioni. Ispezionata tra le altre una scuola dell'infanzia del territorio. L'accesso ispettivo ha permesso di constatare che la struttura scolastica era completamente sprovvista del titolo autorizzativo idoneo e obbligatorio per l'esercizio dell'attività educativa. Al momento dell'accesso dei militari all'interno dei locali erano presenti diversi bambini di età compresa tra 0 e 6 anni intenti a svolgere attività affidate alle cure di due educatrici. Sono emerse inoltre irregolarità nella gestione interna degli iscritti in violazione dello statuto dell'ente. Il dirigente del settore politiche sociali e scolastiche del comune competente ha emanato l'ordinanza che ne dispone la sospensione immediata. A legale rappresentante è contestata una sanzione pari a 3.500 euro. Il comando provinciale dei vigili del fuoco ha segnalato al comune di Latina alcune carenze in materia di prevenzione incendi nel punto vendita H&M di Corso della Repubblica a Latina. È un atto dovuto, scrivono dal comune. Ad oggi l'autorizzazione commerciale non è stata sospesa. Il negozio è chiuso per decisione cautelativa della stessa società. La sicurezza dei clienti e lavoratori viene prima di tutto, ha dichiarato l'assessore alle attività produttive Antonio Cosentino. H&M è una presenza importante per il centro storico e vogliamo che il negozio riapra presto. Lavoriamo con la società, i vigili del fuoco e la prefettura perché accada in tempi brevi nel rispetto delle regole. Si tratta, conclude Cosentino, di una questione tecnica legata a questo singolo esercizio. Sversamento illecito di reflui nel torrente Rio Fresco a Formia. I carabinieri forestali denunciano illegale rappresentante della società idrica. L'operazione ha assunto particolare importanza a causa degli odori nauseabondi riscontrati sul posto. Le acque maleodoranti fuoriuscivano da una condotta in cemento posta sotto il ponte Sciarra. Tramite l'utilizzo di kit rapidi è stato dimostrato che i liquami derivavano dalla rottura del collettore fognario principale controllato dalla società che gestisce il servizio idrico integrato. È stato denunciato alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Cassino il legale rappresentante della società affidataria del servizio idrico integrato per le ipotesi di reato di getto pericoloso di cose e deturpamento di bellezze naturali. Allerta arancione anche nel tardo pomeriggio di oggi, giovedì 8 ottobre, per le prossime 18-24 ore. Si prevedono ancora sul Lazio precipitazioni da sparse a diffuse, a prevalente carattere di rovescio temporale, specie sui settori centro-meridionali. I fenomeni saranno accompagnati da rovesci di forte intensità, forti raffiche di vento, locali grandinate e frequente attività elettrica. Mattinata difficile a causa del maltempo in gran parte della regione, a Latina di difficoltà ancora in queste ore dove l'acqua sta defluendo a fatica in molti punti. Protezione civile e vigili del fuoco al lavoro in tanti punti della città. Difficoltà anche per i collegamenti con le isole per il mare molto mosso. È tutto per il momento. L'informazione torna tra 60 minuti.
15: Questa è Radio Latina.
16: Sei celiaco? Nessun problema! Alla Farmacia Fontana a Latina hai più di 200 metri quadri di alimenti senza glutine. Sì, sì, hai capito bene, più di 200 metri quadri! Troverai tutto quello che ti serve. Farmacia Fontana è a Latina, 0773 48 47 52.
17: Aperti anche sabato pomeriggio.
15: Sei su Radio Latina. Ora 4 dischi 70, 80, 90. No Stop Mix.

0: con Latina Mix, anche le emozioni e i ricordi sono in sequenza continua, proprio come le canzoni senza tempo, sempre protagoniste su Radio Latina.
1: Tutte le notizie e gli approfondimenti di GR Latina. Lunanotizie.it. Cronaca, politica e sport locale. Lunanotizie.it. Farmacie di turno, meteo e tante info di pubblica utilità. Lunanotizie.it.
2: Questo non è un discorso di laurea, ma lo è affatto. Tutto quello che abbiamo imparato va ben oltre queste mura. Ecco perché oggi non è la fine di un percorso, perché non si smette mai di imparare. È la strada che insegna tutto.
3: Cupra Raval, tua da 27.000 euro con cerchi in lega da 18, infotainment da 12,9 pollici e videocamera posteriore. Offerta valida fino al 31 ottobre. Vieni a scoprirla nel nostro Cupra Garage.
4: Vieni alla Icar Cupra Garage, via Piave 93, Latina.
5: Da Dem Supermercati arriva il sottocosto. Dal 2 all'11 ottobre, grandi marche a prezzi da non perdere. Latte sano UHT 100% italiano, un litro, 69 centesimi. Iniziativa Carrello Stop Rincari, oltre 1000 prodotti a prezzi bloccati e ribassati. Dem, ogni giorno il meglio.
6: Signore e signori, l'attesa è finita. È arrivato il fioritutto di concessionaria Fiori. Oltre

0: da 250 euro. E udite udite, tutto senza alcun vincolo di finanziamento. City Car, berline o SUV, la tua c'è. E costa meno. A Roma, Ostia e Latina. Parola di Mister Meno. Concessionariafiori.it.
1: A Latina, dal 15 al 19 ottobre, 27esima edizione del Festival Internazionale del Circo d'Italia. Una competizione da brivido, dove i più grandi artisti del mondo si sfidano dinanzi a una giuria internazionale. In via Rossetti, area mercato settimanale di Latina. Festival Internazionale del Circo d'Italia, 27esima edizione, dal 15 al 19 ottobre.
2: Con il patrocinio di Agis, Camera di Commercio Frosinone Latina, Regione Lazio.
1: Con il contributo del Ministero della Cultura. Con il patrocinio della Provincia di Latina e del Comune di Latina. In collaborazione con Coldiretti Latina.
3: All'Esselunga è tempo di sconti fino al 50%. Fino al 21 ottobre, tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, le patate di Bologna DOP Esselunga, 1,5 kg, sono scontate del 40%. Fino a esaurimento scorte, info prezzi in negozio e su esselunga.it.
4: Incredibile ma Evo! Solo per questo mese Evo 6 1.5 turbo benzina può essere tua a 25.900 euro. Disponibile anche a GPL o full hybrid. Prezzo reale senza vincoli di finanziamento, rottamazione o permuta. Corri nelle concessionarie Evo.
5: Icar concessionaria ufficiale Evo, Borgo Piave 93 Latina.
6: Un saluto agli ascoltatori di Radio Latina da Gian Giacomo Secchi di Trebi Meteo.
7: Dopo l'instabilità di metà settimana sul comparto centrale, le giornate di venerdì e di sabato vedranno una progressiva attenuazione dell'instabilità seguita da un generale miglioramento con il probabile ritorno dell'anticiclone. Avremo gli ultimi fenomeni in mattinata, ma poi, come detto, il tempo andrà gradualmente a migliorare. Le temperature subiranno però un calo di 4-6 gradi, soprattutto nella giornata di venerdì. È tutto, maggiori dettagli sull'app di Trebi Meteo.

0: Erano i Righeira dal 1986 con Innamoratissimo, tu che fai battere forte il mio cuore, e qui su Radio Latina ci pensano i nostri grandi successi a regalarvi emozioni.
1: Radio Latina.

0: Ricordi, emozioni e un pizzico di nostalgia con il meglio della musica del passato su Radio Latina. Abbiamo ascoltato gli Eurythmics, veri mattatori della scena musicale degli anni Ottanta. Tra le loro hit di quel decennio c'era Turning My Side.
1: Radio Latina.

0: C'è un nuovo modo di domare la strada. Il suo nome è Link & Co. Un'auto potente, fluida e all'avanguardia. Sicurezza, spazio e innovazione. Tutto in un'unica vettura. Ogni viaggio un'esperienza, ogni curva un piacere. E con l'app di bordo tutto è sotto controllo. Tu scegli solo la destinazione. Il resto lo fa la tua Link & Co. Scoprila da MM Car, in via dei Monti Lepini 30 a Frosinone. Link & Co. Eleganza in movimento.
1: Chuck, motore.
2: Azione. Vieni a giocare con noi.
3: Vivi Halloween a Cinecittà World. Attrazioni per veri amanti dell'horror. Spettacoli per tutta la famiglia. Tematizzazione.

Cinecittà World, l'unico parco dove Halloween prende vita. Quando ci fa sentire

0: ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
1: 35 anni e non sentirli.
2: Dal 1991, 2G coltiva insieme a voi la passione per il verde.
1: E per festeggiare questo importante traguardo
2: arriva il 2G Garden Festival.
1: Sabato 17 ottobre, dalle 9 alle 19, una giornata tutta da vivere.
2: Laboratori, attività, ospiti e tanto intrattenimento per grandi e bambini.
1: Ti aspettiamo da 2G Garden Center, via Litoranea, chilometro 17 e 200, a Sabaudia.
2: Ingresso libero. Il 17 ottobre, festeggia con noi.
3: Sabato 10 e domenica 11 ottobre al Castello Baronale di Maenza arriva Cibolio Experience. Turismo lento, olio Evo, prodotti tipici e cibo di qualità. Vivi il territorio tra esperienze outdoor, degustazioni, show cooking, laboratori e masterclass. Ingresso gratuito. Segui i canali social di Cibolio e scopri il programma Cibolio Experience, quando l'olio Evo e il cibo diventano turismo.
4: L'Oktoberfest arriva finalmente a Latina. Dal 24 settembre all'11 ottobre il 201 Grill Garden si trasforma in una vera festa bavarese. Raduna gli amici e vieni a vivere l'evento dell'anno. Per te ottima birra tedesca, specialità tipiche tutta da degustare e tanto divertimento per tutta la famiglia con un'area giochi dedicata ai bambini. Ti aspettiamo al 201 Grill Garden in via Zani 15 a Latina. Dal 24 settembre all'11 ottobre. Prenota al 379 38 62 2 08, il primo vero Oktoberfest di Latina. Prost!
5: Un saluto.

0: E ben trovati dalla redazione di Astra Linfomobilità, un servizio della Regione Lazio, edizione dedicata alle province di Frosinone e Latina. Partiamo dalla provincia di Latina. Su via Pontina si sta in coda a causa di un veicolo in panne all'altezza di via Nettunense in direzione di Latina, mentre su via Nettunense in colonnamenti all'altezza di Genio Civile in direzione di Anzio a causa di un precedente incidente ora risolto. Ricordiamo che a Terracina su via Appia, per lavori di completamento, ammodernamento e potenziamento strada, resterà chiusa al traffico la galleria Tempio di Giove Canna Sud fino al 22 dicembre 2028. Il traffico verrà deviato nella canna nord della galleria, dove verrà istituito un doppio senso di marcia. In funzione delle lavorazioni, alcune corsie della canna nord resteranno chiuse in fascia notturna fino al 9 novembre. Ci spostiamo a Frosinone, sulla regionale di Fiuggi, coda nelle due direzioni all'altezza di Techiena a causa del senso unico alternato per lavori, mentre sulla regionale Maria Isola Casamari, all'altezza dello svincolo di Frosinone, si sta in coda in direzione di Frosinone a causa di incidente. Infine, un invito alla prudenza per l'allerta arancione diramata dalla Protezione Civile del Lazio per la giornata di oggi e per le successive 24 ore a causa delle condizioni meteorologiche avverse previste sul territorio regionale. Pertanto un ulteriore invito a tutti gli automobilisti a prestare la massima attenzione alla guida. Da Valeria Vernier e da Astra Linfomobilità è tutto, grazie per averci seguito, al prossimo aggiornamento.
1: Sono le 18:04.

Abbiamo ascoltato un altro grande classico degli anni 80, Always on My Mind dei Pet Shop Boys, e questa canzone è la dimostrazione che la bella musica non tramonta mai.

0: State ascoltando Radio Latina, la radio giusta se siete in vena di ricordi, perché qui passa solo il meglio della musica del passato. Solo grandi hit come questa degli anni 80 di Gary Lowe era La Collegiala.
1: Amici amici, sono il vostro amico Martufello. Come disse quel famoso cuoco stellato, magnamose tutto, la stracciatella manzi è una goduria per il palato, perché il buono è buono, ma il meglio è meglio, non c'è niente da fa. Manzi Giovanni, la bontà garantita.
2: Visita il sito www.manzigiovanni.it.
3: A Latina, in via Isonzo, c'è Materia e Colori. Rivolto a privati e professionisti, vasta esposizione interna di pitture e decorativi. Il personale qualificato vi aiuterà a dare un tocco di calore alle vostre case, trasformando le solite pareti bianche in una vera e propria opera d'arte. Ferramenta Materia e Colori, in via Isonzo 273. A Latina, 0773 26 60 00.
4: C'è un luogo dove ogni spazio trova la sua forma ed ogni cucina diventa la cucina. Da De Gregoris gli arredi parlano di te e le Veneta Cucine raccontano la tua idea di casa. Promozioni speciali e pagamenti a tasso zero ti aspettano in un vastissimo showroom dove i tuoi sogni si fondono con la realtà. De Gregoris, sulla statale Terracina Frosinone, uscita Capocroce, degregoris.com. Entra nella tua nuova casa. Entra da De Gregoris.
5: Da Dem Supermercati arriva il sottocosto. Dal 2 all'11 ottobre, grandi marche a prezzi da non perdere. Pasta ripiena Fini, Gran Classici, vari tipi, 250 grammi, 99 centesimi. Iniziativa Carrello Stop Rincari, oltre 1000 prodotti a prezzi bloccati e ribassati. Dem, ogni giorno il meglio.
6: Solo da Arte, i grandi negozi d'arredo di Latina, Frosinone e Palestrina. La tua nuova cucina su misura a meno 50% e Top Grass in omaggio. Approfitta della grande promo cucina su misura, meno 50%. Da Arte Arredamenti trovi anche un vasto assortimento di soggiorni, camere, camerette e complementi d'arredo. A Latina, in via Piave, chilometro 69, arte.h.it. Domenica aperti.
7: Ciao, lo sai che il mese di ottobre è dedicato alla prevenzione per le donne? Al Medilab San Carlo abbiamo pensato a tre tipologie di esami per te. Ecografia al seno, ecografia endovaginale e mammografia con tomosintesi ad un prezzo a te dedicato. Vieni a trovarci in via Milazzo 85 a Latina e prenota il tuo appuntamento o visita i nostri profili social. Ti aspettiamo! Medilab San Carlo, ci prendiamo cura della tua salute.
8: Come mi immagino il Black Friday? Com'è quello di Skoda?
9: Il Black Friday di Skoda da Auto Europa, unica concessionaria per le province di Latina e Frosinone, è già arrivato. Skoda Fabia e Kamiq 2 da 99 euro al mese a tasso zero, TAEG 1,19% e zero costi di manutenzione ordinaria con Clever Value. Offerta valida fino al 31 ottobre. Ti aspettiamo negli showroom di Auto Europa a Latina e San Giorgio a Liri, Frosinone.

0: cosplay spettacolari, l'arena VR e il laser tag più grande d'Italia, un fantastico villaggio fantasy, escape room e poi ancora espositori da tutta Italia, spazio comics con autori e ospiti speciali, 3 giorni di cultura e divertimento per tutte le età. Il 16, 17 e 18 ottobre il cuore di Latina batte al ritmo di Latina Comics and Games 2026. Non mancare, l'ingresso è gratuito.
1: Attenzione a tutti i fumatori all'ascolto. Smettere di fumare, oggi si può. Anti-Smoking Center con la sua esperienza ventennale ti libera definitivamente dal vizio del fumo in soli 20 minuti. Hai capito bene, basta una sola seduta di 20 minuti e potrai finalmente dire addio per sempre al vizio del fumo. Chiamaci subito per un consulto gratuito al numero 0773 41 70 73. Rilasciamo garanzia scritta di risultato. Telefona allo 0773 41 70 73. Anti-Smoking Center, numero 1 nei trattamenti antifumo.
2: GR Latina, i fatti della tua città. Ora in onda su Radio Latina.
3: Una buona serata a tutti da Antonella Melito. Aveva incendiato 2 auto della polizia locale di Sabaudi e è stato condannato a 3 anni e 2 mesi di reclusione. Alessandro Corni, 40enne, imputato per il rogo doloso. Il giudice per l'udienza preliminare del Tribunale di Latina ha accolto la richiesta di patteggiamento. Corni era stato arrestato lo scorso dicembre al termine di un'indagine lampo dei carabinieri, dopo essere stato ripreso dalle telecamere comunali a picchiare il fuoco. Ampia pagina del maltempo, giornata difficile quella di oggi. La Regione Lazio ha emesso un altro bollettino di allerta arancione per criticità idrogeologiche per temporali. Si invitano tutti i cittadini alla massima prudenza, limitando gli spostamenti non necessari e prestando attenzione lungo le strade nelle aree a rischio. A seguito dell'avviso di condizioni meteorologiche avverse, il Comune di Latina ha disposto l'attivazione del Centro Operativo di Protezione Civile Comunale COC. L'allerta riguarda la giornata di oggi e le prossime 24 ore, con previsione di precipitazioni da sparse a diffuse anche a carattere di rovescio temporale, accompagnate da possibili fenomeni di forte intensità. Il COC resterà attivo per le successive 12-18 ore, assicurando il coordinamento delle attività di protezione civile ed il monitoraggio della situazione sul territorio. COC attivato anche a San Felice Cerceo. Mattinata difficile nella maggior parte dei comuni della regione. Come detto dall'amministrazione comunale di Pontini, arriva il ringraziamento alla Protezione Civile per la costante attività di monitoraggio e per gli interventi di messa in sicurezza del territorio. Un ringraziamento va inoltre alla società Trasco per la tempestività con cui ha provveduto allo smaltimento dei detriti e delle alberature segnalate, garantendo il ripristino delle condizioni di sicurezza, scrivono ancora dal comune. La provincia di Latina, insieme ai comuni di Cori, Cisterna di Latina e Monte San Biagio, ha scelto di aderire alla campagna Nastro Rosa Lilt, contribuendo a portare nelle città un messaggio fondamentale: la prevenzione può fare la differenza. Il palazzo del governo illuminato di rosa diventa così il simbolo di un territorio che sceglie di sostenere la sensibilizzazione e la prevenzione del tumore al seno. Dalla Lilt il ringraziamento al presidente della provincia di Latina e le amministrazioni comunali di Cori, Cisterna di Latina e Monte San Biagio per la vicinanza e per aver scelto di essere al fianco di Lilt in questo mese importante di sensibilizzazione. Ed era l'ultima notizia per questa edizione. L'informazione torna tra 60 minuti.
2: Questa è Radio Latina.
4: Problemi cardiaci? Vuoi una risposta in 24 ore? Da oggi alla Farmacia Fontana puoi effettuare un elettrocardiogramma o mettere l'holter cardiaco o holter pressorio con una risposta immediata del cardiologo. Farmacia Fontana è a Latina, 0773 48 47 52.
5: Aperti anche sabato pomeriggio.
6: Sei su Radio Latina. E ora, 4 dischi 70 80 90. Non Stop Mix.

0: finisce qui questa bella ondata revival con il meglio della musica del passato. In sequenza continua, Latina Mix torna più tardi.
1: I favolosi anni 70, 80 e 90, oltre ad ascoltarli, puoi anche vederli su Radio Latina TV, sul sito radiolatina.it e in modalità HBB TV sul canale 212 del digitale terrestre di Radio Immagine TV. Scopri la Visual Radio diversa dalle altre. Il meglio della musica 70, 80 e 90 la puoi ascoltare e guardare su Radio Latina TV.
2: Devi rinnovare o ristrutturare casa e non sai da dove iniziare? Affidati a chi sa ascoltarti e consigliarti. Per questo c'è Simeone Ceramiche. Competenza, attenzione e soluzioni.

0: cui puoi fidarti. Simeone Ceramiche, perché la fiducia non si compra, si conquista. Via del Murillo 33, Latina Scalo.
1: Vuoi vivere un'esperienza straordinaria? Vieni alla scuola di volo dell'Aeroclub Red Baron. Diventa pilota con i nostri corsi di elicottero, aeroplano, autogiro e deltaplano. Scuola certificata Aeroclub d'Italia. Istruttori altamente qualificati, percorsi a bassi costi, con pagamenti dilazionabili. E se vuoi fare un dono veramente originale, regala un volo sul litorale pontino per un successo assicurato. Aeroclub Red Baron. A Salto di Fondi in via Fallascosa. 338 73 99 175.
2: Siete pronti? L'attesa è finita. A Latina dal 15 al 19 ottobre, 27esima edizione del Festival Internazionale del Circo d'Italia. Una competizione da brivido, dove i più grandi artisti del mondo si sfidano dinanzi a una giuria internazionale di grandissimi esperti per aggiudicarsi il massimo riconoscimento mondiale. Adrenalina allo stato puro, numeri che sfidano la gravità. Affrettati, acquista il tuo biglietto ora su festivalcircoitalia.com e goditi lo spettacolo dell'anno, prima che sia tutto esaurito. In via Rossetti, area mercato settimanale di Latina, Festival Internazionale del Circo d'Italia, 27esima edizione, dal 15 al 19 ottobre.
3: Incredibile ma Evo! Solo per questo mese Evo 6 1.5 turbo benzina può essere tua a 25.900 euro. Disponibile anche a GPL o full hybrid. Prezzo reale senza vincoli di finanziamento, rottamazione o permuta. Corri nelle concessionarie Evo.
4: Icar concessionaria ufficiale Evo, Borgo Piave 93 Latina.

0: Dove design, tecnologie e innovazione si incontrano. Pensato per farvi conoscere la nuova generazione dell'auto. Domenica 18 ottobre dalle 17. A Fondi, in via Madonna delle Grazie 366. Vi aspettiamo per vivere insieme una serata speciale. Autocentro Carrera, concessionario ufficiale Omoda JQ.
1: Ci sono storie che si costruiscono nel tempo, mattone dopo mattone. Ma costruire non è solo mettere mattoni, è creare casa, futuro. Scegliere su chi contare. Edil Appia da 50 anni è parte dei tuoi progetti, dei tuoi sogni, della tua casa. Un viaggio fatto di fiducia, passione e persone. Festeggia con noi a Cisterna, via Appia, chilometro 54. Edil Appia, 50 anni insieme, guardando al futuro.
2: Solo da Arte, i grandi negozi d'arredo di Latina, Frosinone e Palestrina. La tua nuova cucina su misura a meno 50% e top grass in omaggio. Approfitta della grande promo cucina su misura, meno 50%. Da Arte Arredamenti trovi anche un vasto assortimento di soggiorni, camere, camerette e complementi d'arredo. A Latina, in via Piave, chilometro 69. Arte con l'h.it. Domenica aperti.
3: Hai le protesi al seno? Le hai mai controllate? Ora, al Medilab San Carlo, puoi farlo. Grazie alla nuovissima risonanza magnetica aperta, l'esame sarà veloce, non invasivo e in un ambiente pensato per garantirti la massima serenità. Vieni al Medilab San Carlo in via Milazzo 85 a Latina. Medilab San Carlo. Ci prendiamo cura della tua salute.
4: Questo non è un discorso di laurea, ma lo è affatto. Tutto quello che abbiamo imparato va ben oltre queste mura. Ecco perché oggi non è la fine di un percorso, perché non si smette mai di imparare. È la strada che insegna tutto.
5: Cupra Raval, tua da 27.000 euro con cerchi in lega da 18, infotainment da 12,9 pollici e videocamera posteriore. Offerta valida fino al 31 ottobre. Vieni a scoprirla nel nostro Cupra Garage.
6: Vieni alla Icar Cupra Garage, via Piave 93, Latina.
7: Ciao da Expert Latina! Non solo vendiamo elettrodomestici, ma ti coccoliamo con assistenza all'acquisto, consegna e installazione professionale, rateizzazione di pagamento e tutte le offerte Expert. Non perdete le imperdibili offerte e sottocosto Expert. Vieni a trovarci in via Pantanaccio 99 a Latina e su expertlatina.it.
8: Ferma tutto! Perché aspettare? Da Auto Europa il Black Friday è scattato ora! 100 Volkswagen nuove pronte da guidare. Sali a bordo e provale subito. Portaci il tuo usato. Per te una supervalutazione fino a 1.500 euro. La gamma Volkswagen parte da soli 18.900 euro e con un tasso imperdibile a partire dal 4,99%. L'occasione è adesso! Ti aspettiamo negli showroom a Latina e San Giorgio a Liri anche domenica 25 ottobre per il porte aperte del nuovo T-Roc Full Hybrid. Auto Europa, non sognarla, guidala.
9: In viaggio con ANAS, notiziario ANAS sulle limitazioni al traffico della regione Lazio. Sulla strada statale 1 bis via Aurelia è attiva una riduzione di carreggiata di 500 metri circa tra gli svincoli di Vetralla e di Monte Romano in direzione Civitavecchia in provincia di Viterbo. Sulla strada statale 7 via Appia è attiva una chiusura di circa 300 metri tra lo svincolo per Marina di Minturno e lo svincolo per Ponte sul Garigliano. In entrambe le direzioni, nella provincia di Latina, deviazioni su percorso alternativo. Sulla strada statale 749 Sora Cassino è attivo un senso unico alternato in tratti saltuari in base all'avanzamento del cantiere tra gli svincoli di Settignano di Atina ed Atina Superiore in provincia di Frosinone. ANAS ricorda, la strada non è un posacenere. Rispetta l'ambiente, salva il tuo viaggio. Per notizie in tempo reale ricordiamo il numero verde Pronto ANAS 800 841 148 e il sito stradeanas.it al prossimo appuntamento con il notiziario ANAS.
10: Sono le 19 e 3 minuti.

0: Questa è la musica di Radio Latina, solo grandi successi da riscoprire ogni giorno insieme a noi, come questo del 1987 degli ABC. Era The Night You Murdered Love.
1: Radio Latina,

0: E questo era Michael Cretu con il suo grande successo del 1985, Samurai.
1: Rocco, in un solo negozio e online. Prima infanzia, giocattoli, casalinghi, giardinaggio. Le promozioni Rocco sono imbattibili. In via Isonzo 265 a Latina e su roccobimbo.it. Rocco, una favola di negozio.
2: Mamma, io mi annoio.
3: E allora preparati, ti porto al Luneur Park.
4: Dentro la città, fuori dal mondo.
3: C'è un posto meraviglioso a Roma, aperto tutto l'anno. Un giardino magico dove divertirsi tra giostre, spettacoli e fantastiche feste.
2: Mamma, io sono già in macchina.
3: Info e biglietti su luneurpark.it.
5: Latina e la sua provincia non sono solo un posto dove vivere. Sono strade, comuni, piazze, musica, giornate di lavoro, weekend, traffico, mare, amici, storie. E Radio Immagine vuole ascoltarle più da vicino. Nasce Radio Immagine Club. Il club di chi non vuole solo ascoltare la radio, ma vuole entrarci per scegliere la musica, partecipare ai giochi, ricevere inviti agli eventi che contano, disporre di vantaggi e offerte uniche, segnalare quello che succede nel territorio, vivere Radio Immagine da protagonista. Iscriverti è semplice. Vai sul sito di Radio Immagine, cerca Radio Immagine Club ed entra anche tu. Radio Immagine Club. Non ascoltarla soltanto. Entraci.
6: Medilab San Carlo, i migliori medici specialisti, centro di alta diagnostica, centro fisioterapico di eccellenza con palestra dedicata, piscina riabilitativa con accesso facilitato per disabili. Finalmente, tutto racchiuso in un'unica struttura, nella splendida sede di Via Milazzo 85 a Latina. Medilab San Carlo, ci prendiamo cura della tua salute.
7: Ciao da Expert Latina! Non solo vendiamo elettrodomestici, ma ti coccoliamo con assistenza all'acquisto, consegna e installazione professionale, rateizzazione di pagamento e tutte le offerte Expert. Non perdete le imperdibili offerte e sottocosto Expert! Vieni a trovarci in via Pantanaccio 99 a Latina e su expertlatina.it.
8: Incredibile ma Evo! Solo per questo mese Evo 6 1.5 turbo benzina può essere tua a 25.900 euro. Disponibile anche a GPL o full hybrid. Prezzo reale senza vincoli di finanziamento, rottamazione o permuta. Corri nelle concessionarie Evo.
9: Icar concessionaria ufficiale Evo, Borgo Piave 93 Latina.
10: Attenzione a tutti i fumatori all'ascolto. Smettere di fumare oggi si può. Anti-Smoking Center con la sua esperienza ventennale ti libera definitivamente dal vizio del fumo in soli 20 minuti. Hai capito bene, basta una sola seduta di 20 minuti e potrai finalmente dire addio per sempre al vizio del fumo. Chiamaci subito per un consulto gratuito al numero 0773 41 70 73. Rilasciamo garanzia scritta di risultato. Telefona allo 0773 41 70 73. Anti-Smoking Center, numero 1 nei trattamenti antifumo.
11: GR Latina, i fatti della tua città. Ora in onda su Radio Latina.
12: Una buona serata a tutti da Antonella Melito. Il maltempo è stata una giornata complicata, quella di oggi, per la bomba d'acqua che nelle prime ore della giornata ha colpito molti comuni del Lazio, con evidenti ripercussioni al traffico a causa di incidenti, allagamenti diffusi, semafori spenti, alberi caduti anche a Latina. La Regione Lazio ha emesso un altro bollettino di allerta arancione per criticità idrogeologiche per temporali. L'allerta riguarda la giornata di oggi e le successive 18-24 ore, con previsione di precipitazioni da sparse a diffuse anche a carattere di rovescio temporale, accompagnate da possibili fenomeni di forte intensità, raffiche di vento, locali grandinate e frequente attività elettrica. Si invitano tutti i cittadini alla massima prudenza, limitando gli spostamenti non necessari e prestando attenzione lungo le strade nelle aree a rischio. A seguito dell'avviso di condizioni meteorologiche avverse, il Comune di Latina ha disposto l'attivazione del Centro Operativo di Protezione Civile Comunale COC. Ma come Latina, anche altri comuni stanno stanno in queste ore attivando il COC, che resterà attivo per le successive 12-18 ore, assicurando il coordinamento delle attività di protezione civile ed il monitoraggio della situazione sul territorio. Scuole chiuse ad Anzio e Nettuno per la giornata di domani. Investimento in via Isonzo all'altezza di via delle Rose. La persona era su una bicicletta, ma nonostante la caduta, dalle prime informazioni non sembra abbia avuto gravi conseguenze. Ripercussioni al traffico per strada chiusa sul posto 118 e polizia locale. Aveva incendiato due auto della polizia locale di Sabaudia e è stato condannato a 3 anni e 2 mesi di reclusione. Alessandro Corni, quarantenne, imputato per il rogo doloso. Il giudice per l'udienza preliminare del Tribunale di Latina ha accolto la richiesta di patteggiamento. Corni era stato arrestato lo scorso dicembre al termine di un'indagine lampo dei carabinieri, dopo essere stato ripreso dalle telecamere comunali a piccare il fuoco. Ed era l'ultima notizia per questa edizione. L'informazione torna tra 60 minuti.
11: Questa è Radio Latina.
13: Sei celiaco? Nessun problema! Alla Farmacia Fontana a Latina hai più di 200 metri quadri di alimenti senza glutine. Sì, sì, hai capito bene, più di 200 metri quadri! Troverai tutto quello che ti serve. Farmacia Fontana è a Latina, 0773 48 47 52.
14: Aperti anche sabato pomeriggio.
11: Tutto il meglio della musica 70, 80, 90 è solo qui. Sei su Radio Latina.
15: Radio Latina 1989.

0: Meglio della musica del passato, suona anche in formato Latina Mix per farvi gustare questi grandi successi indimenticabili in sequenza continua. Al prossimo appuntamento.
1: Tutte le notizie e gli approfondimenti di GR Latina. Lunanotizie.it. Cronaca, politica e sport locale. Lunanotizie.it. Farmacie di turno, meteo e tante info di pubblica utilità. Lunanotizie.it.
2: Devi tinteggiare casa?
3: Materia e colori.
2: Ti serve una ferramenta ben rifornita?
3: Materia e colori.
2: Materiale edile?
3: Materia e colori. Personale altamente qualificato e prodotti di qualità e performanti fanno della ferramenta Materia e colori un punto di riferimento per tutti i vostri lavori, sia per privati che professionisti.
2: In via Isonzo 273, a Latina, 0773 26 60 00.
4: Rocco! In un solo negozio e online. Prima infanzia, giocattoli, casalinghi, giardinaggio. Le promozioni Rocco sono imbattibili. In via Isonzo 265 a Latina e su roccobimbo.it. Rocco! Una favola di negozio!
5: Andiamo in vacanza! E le valigie?
6: Da Keypoint.post. Ritirano a casa le valigie e le trovi in hotel.
5: E al ritorno?
6: Tranquillo, ci pensa sempre Keypoint.
5: Da oggi partiamo più sereni e più leggeri. Keypoint.post. A Latina, via Montenero. Telefono 0773 69 64 81.
7: Italcarni, dal 1960, è una realtà di rilevanza nazionale nella selezione delle carni per garantire qualità e convenienza ogni giorno. Italcarni.
8: Aprilia, Latina, Nettuno e Sezze.
7: Non perdere le super offerte.
9: Siete pronti? L'attesa è finita.
10: A Latina dal 15 al 19 ottobre, 27esima edizione del Festival Internazionale del Circo d'Italia. Una competizione da brivido, dove i più grandi artisti del mondo si sfidano dinanzi a una giuria internazionale di grandissimi esperti per aggiudicarsi il massimo riconoscimento mondiale. Adrenalina allo stato puro, numeri che sfidano la gravità. Affrettati, acquista il tuo biglietto ora su festivalcircoitalia.com e goditi lo spettacolo dell'anno, prima che sia tutto esaurito. In via Rossetti, area mercato settimanale di Latina, Festival Internazionale del Circo d'Italia, 27esima edizione, dal 15 al 19 ottobre.
11: L'Oktoberfest arriva finalmente a Latina. Dal 24 settembre all'11 ottobre il 201 Grill Garden si trasforma in una vera festa bavarese. Raduna gli amici e vieni a vivere l'evento dell'anno. Per te, ottima birra tedesca, specialità tipiche tutta da degustare e tanto divertimento per tutta la famiglia con un'area giochi dedicata ai bambini. Ti aspettiamo al 201 Grill Garden in via Zani 15 a Latina. Dal 24 settembre all'11 ottobre. Prenota al 379 38 62 22 08, il primo vero Oktoberfest di Latina. Rost!
12: Incredibile, ma Evo! Solo per questo mese Evo 6 1.5 turbo benzina può essere tua a 25.900 euro. Disponibile anche a GPL o full hybrid. Prezzo reale senza vincoli di finanziamento, rottamazione o permuta. Corri nelle concessionarie Evo.
13: Icar concessionaria ufficiale Evo, Borgo Piave 93 Latina.
14: Un saluto agli ascoltatori di Radio Latina da Gian Giacomo Secchi di Trebi Meteo.
15: Dopo l'instabilità di metà settimana sul comparto centrale, le giornate di venerdì e di sabato vedranno una progressiva attenuazione dell'instabilità seguita da un generale miglioramento con il probabile ritorno dell'anticiclone. Avremo gli ultimi fenomeni in mattinata, ma poi, come detto, il tempo andrà gradualmente a migliorare. Le temperature subiranno però un calo di 4-6 gradi, soprattutto nella giornata di venerdì. È tutto, maggiori dettagli sull'app di Trebi Meteo.

E questi erano gli Human League dagli anni 80 con Human su Radio Latina, dove vi fanno compagnia ogni giorno i grandi successi del passato. Radio Latina.

0: Immergiti nel mondo dei sogni. Lasciati trasportare dalle emozioni. Tutte le prime visioni sono in anteprima al Supercinema di Latina. Con l'innovativa amplificazione digitale e le sale con schermi fino a 15 metri, ti sentirai catapultato in scena con i tuoi attori preferiti. Supercinema è aperto tutti i giorni a Latina, in Corso della Repubblica 279. Supercinema.
1: Inizia!
0: Buona visione.
1: Mamma, io mi annoio!
2: E allora preparati, ti porto al
0: 15 metri e sentirai catapultato in scena con i tuoi attori preferiti. Supercinema è aperto tutti i giorni a Latina, in Corso della Repubblica 279. Supercinema.
1: Inizia!
0: Buona visione.

0: i biglietti su luneurpark.it.
1: Da Dem Supermercati arriva il sottocosto. Dal 2 all'11 ottobre, grandi marche a prezzi da non perdere. Pampers Baby Dry quadripacco, 18,99 euro. Iniziativa Carrello Stop Rincari, oltre 1000 prodotti a prezzi bloccati e ribassati.
2: Nei supermercati Dem.
1: Dem, ogni giorno il meglio.
3: Signore e signori, l'attesa è finita. È arrivato il fioritutto di concessionaria Fiori. Oltre 1000 vetture usate, aziendali e chilometro zero a prezzi sbalorditivi. Ad esempio, Jeep Avenger chilometro zero a 19.900 euro e Fiat 600 automatica a soli 21.600 euro. E udite udite, anche qui è tutto senza alcun vincolo di finanziamento. City Car, berline o SUV, la tua c'è e costa meno. Corri a Roma, Ostia e Latina. Parola di Mister Meno. Concessionaria Ariafiori.it.
4: Sabato 10 e domenica 11 ottobre al Castello Baronale di Maenza arriva Cibolio Experience. Turismo lento, olio Evo, prodotti tipici e cibo di qualità. Vivi il territorio tra esperienze outdoor, degustazioni, show cooking, laboratori e masterclass. Ingresso gratuito. Segui i canali social di Cibolio e scopri il programma Cibolio Experience. Quando l'olio Evo e il cibo diventano turismo.
5: Siete pronti? L'attesa è finita. A Latina dal 15 al 19 ottobre, 27esima edizione del Festival Internazionale del Circo d'Italia. Una competizione da brivido, dove i più grandi artisti del mondo si sfidano dinanzi a una giuria internazionale di grandissimi esperti per aggiudicarsi il massimo riconoscimento mondiale. Adrenalina allo stato puro, numeri che sfidano la gravità. Affrettati, acquista il tuo biglietto ora su festivalcircoitalia.com e goditi lo spettacolo dell'anno, prima che sia tutto esaurito. In via Rossetti, area mercato settimanale di Latina. Festival Internazionale del Circo d'Italia, 27esima edizione, dal 15 al 19 ottobre.
6: Come mi immagino il Black Friday? Com'è quello di Skoda?
7: Il Black Friday di Skoda da Auto Europa, unica concessionaria per le province di Latina e Frosinone, è già arrivato. Skoda Fabia e Kamiq tue da 99 euro al mese a tasso zero, TAEG 1,19% e zero costi di manutenzione ordinaria con Clever Value. Offerta valida fino al 31 ottobre. Ti aspettiamo negli showroom di Auto Europa a Latina e San Giorgio Alli di Frosinone.
8: Sono le 20 e un minuto.

0: Ma Edoardo Bennato, viva la musica degli anni 80, scegliamo solo le più belle qui su Radio Latina.
1: Allora, un mobile carino per il bagno l'ho visto al negozio vicino al forno. Gli accessori dove lavora Franco. Per i pavimenti dobbiamo cercare... Ma mi stai ascoltando?
2: Sì, ma tanto c'è De Gregoris. È un'azienda seria. Hai tutto in un solo posto e sei guidato da un esperto di settore.
1: Ma che bello questo bagno! E questi pavimenti hanno anche termoarredo!
2: De Gregoris. Arredo bagno, pavimenti e rivestimenti di alta qualità e delle migliori marche. Sulla statale Terracina Frosinone, uscita Capocroce, e a Borgo San Donato, sulla statale Pontina, chilometro 83.
1: De Gregoris.
3: Immergiti nel mondo dei sogni. Lasciati trasportare dalle emozioni. Tutte le prime visioni sono in anteprima al Supercinema di Latina. Con l'innovativa amplificazione digitale e le sale con schermi fino a 15 metri, ti sentirai catapultato in scena con i tuoi attori preferiti. Supercinema è aperto tutti i giorni a Latina, in Corso della Repubblica 279. Supercinema.
4: Inizia!
3: Buona visione.
5: Generale Garibaldi, in quanti sarete stasera?
6: Saremo in 1000!
5: Allora ci incontriamo a Teano.
6: Vostra Maestà, sarebbe meglio a Carano.
7: Agriturismo, la Piana dell'Erica.
8: Zona Carano ad Aprilia.
9: Per una cerimonia
5: che resterà nella storia.
10: Chuck, motore.
11: Azione. Vieni a giocare con noi.
12: Vivi Halloween a Cinecittà World. Attrazioni per veri amanti dell'horror. Spettacoli per tutta la famiglia. Tematizzazioni e giochi per bambini.

0: Cinecittà World, l'unico parco dove Halloween prende vita.
1: Solo da Arte, i grandi negozi d'arredo di Latina, Frosinone e Palestrina, la tua nuova cucina su misura a meno 50% e top grass in omaggio. Approfitta della grande promo cucina su misura, meno 50%. Da Arte Arredamenti trovi anche un vasto assortimento di soggiorni, camere, camerette e complementi d'arredo. A Latina, in via Piave, chilometro 69, Arte con l'H.it. Domenica aperti.
2: 35 anni e non sentirli.
3: Dal 1991, 2G coltiva insieme a voi la passione per il verde.
2: E per festeggiare questo importante traguardo
3: arriva il 2G Garden Festival.
2: Sabato 17 ottobre, dalle 9 alle 19, una giornata tutta da vivere.
3: Laboratori, attività, ospiti e tanto intrattenimento per grandi e bambini.
2: Ti aspettiamo da 2G Garden Center, via Litoranea, chilometro 17 e 200, a Sabaudia.
3: Ingresso libero. Il 17 ottobre, festeggia con noi.
4: Questo non è un discorso di laurea, ma lo è affatto. Tutto quello che abbiamo imparato va ben oltre queste mura. Ecco perché oggi non è la fine di un percorso, perché non si smette mai di imparare. È la strada che insegna tutto.
5: Cupra Raval, tua da 27.000 euro, con cerchi in lega da 18, infotainment da 12,9 pollici e videocamera posteriore. Offerta valida fino al 31 ottobre. Vieni a scoprirla nel nostro Cupra Garage.
6: Vieni alla Icar Cupra Garage, via Piave 93, Latina.
7: Attenzione a tutti i fumatori all'ascolto. Smettere di fumare, oggi si può. Anti-Smoking Center, con la sua esperienza ventennale, ti libera definitivamente dal vizio del fumo in soli 20 minuti. Hai capito bene, basta una sola seduta di 20 minuti e potrai finalmente dire addio per sempre al vizio del fumo. Chiamaci subito per un consulto gratuito al numero 0773 41 70 73. Rilasciamo garanzia scritta di risultato. Telefona allo 0773 41 70 73. Anti-Smoking Center, numero 1 nei trattamenti antifumo.
0: GR Latina, i fatti della tua città. Ora in onda su Radio Latina.
8: Una buona serata a tutti da Antonella Melito. Investimento in via Isonzo all'altezza di via delle Rose. La persona era su una bicicletta, ma nonostante la caduta, dalle prime informazioni non sembra abbia avuto gravi conseguenze. Ripercussioni al traffico per strada chiusa, sul posto 118 e polizia locale. Il maltempo. È stata una giornata complicata quella di oggi per la bomba d'acqua che nelle prime ore della giornata ha colpito molti comuni del Lazio, con evidenti ripercussioni al traffico a causa di incidenti, allagamenti diffusi, semafori spenti, alberi caduti anche a Latina. La Regione Lazio ha emesso un altro bollettino di allerta arancione per criticità idrogeologiche per temporali. L'allerta riguarda la giornata di oggi e le successive 18-24 ore, con previsione di precipitazioni da sparse a diffuse anche a carattere di rovescio temporale, accompagnate da possibili fenomeni di forte intensità, raffiche di vento, locali grandinate, frequenti attività elettrica. Si invitano tutti i cittadini alla massima prudenza, limitando gli spostamenti non necessari e prestando attenzione lungo le strade nelle aree a rischio. A seguito dell'avviso di condizioni meteorologiche avverse, il Comune di Latina ha disposto l'attivazione del Centro Operativo di Protezione Civile Comunale COC. Ma come Latina, anche altri comuni stanno in queste ore attivando il COC, che resterà attivo per le successive 12-18 ore, assicurando il coordinamento delle attività di protezione civile ed il monitoraggio della situazione sul territorio. Scuole chiuse ad Anzio e Nettuno per la giornata di domani. La cronaca: Latina e provincia, i carabinieri del NAS sospendono un asilo nido privo di autorizzazioni. L'accesso ispettivo ha permesso di constatare che la struttura scolastica era completamente sprovvista del titolo autorizzativo idoneo e obbligatorio per l'esercizio dell'attività educativa. Al momento dell'accesso dei militari all'interno dei locali erano presenti diversi bambini di età compresa tra 0 e 6 anni intenti a svolgere le attività affidate alle cure di due educatrici. Il dirigente della settore politiche sociali e scolastiche del comune competente ha emanato l'ordinanza che ne dispone la sospensione immediata delle attività. Al legale rappresentante contestata una sanzione pari a 3.500 euro. Ed andiamo a Formia, dove un'operazione dei carabinieri forestali ha portato alla scoperta di uno sversamento illecito di reflui nel torrente Rio Fresco a Formia. L'operazione ha assunto particolare evidenza proprio per gli odori nauseabondi nausea abbonde riscontrati sul posto. Le acque maleodoranti fuoriuscivano da una condotta in cemento posta sotto il ponte Sciarra. Accertato che i liquami nauseabondi derivavano dalla rottura del collettore fognario principale controllato dalla società che gestisce il servizio idrico integrato. È stato denunciato alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Cassino il legale rappresentante della società affidataria del servizio idrico per le ipotesi di reato di getto pericoloso di cose e deturpamento di bellezze naturali. Era l'ultima notizia, tutti gli approfondimenti come sempre sul nostro sito lunanotizie.it.
0: Questa è Radio Latina.
9: Problemi cardiaci? Vuoi una risposta in 24 ore? Da oggi alla Farmacia Fontana puoi effettuare un elettrocardiogramma o mettere l'olter cardiaco o olter pressorio con una risposta immediata del cardiologo. Farmacia Fontana è a Latina 0773 48 47 52.
10: Aperti anche sabato pomeriggio.
11: Sei su Radio Latina.
0: Ora 4 dischi 70, 80, 90. Non stop mix.

0: Abbiamo chiuso in bellezza questo Latina Mix. I nostri successi in sequenza continua torneranno a suonare più tardi su Radio Latina.
1: I favolosi anni 70, 80 e 90, oltre ad ascoltarli, puoi anche vederli su Radio Latina TV, sul sito radiolatina.it e in modalità HBB TV sul canale 212 del digitale terrestre di Radio Immagine TV. Scopri la Visual Radio diversa dalle altre. Il meglio della musica 70, 80 e 90 la puoi ascoltare e guardare su Radio Latina TV.
2: Amici amici, sono il vostro amico Martufello e come disse compare Fregandonio, è meglio farsi un bucatino con la ricotta manzi che un bucatino senza niente, perché il buono è buono, oh, ma il meglio è meglio, non c'è niente da fa. Manzi Giovanni, la bontà garantita.
3: Visita il sito www.manzigiovanni.it.
4: Devi rinnovare o ristrutturare casa e non sai da dove iniziare? Affidati a chi sa ascoltarti e consigliarti. Per questo c'è Simeone Ceramiche. Competenza, attenzione e soluzioni pensate per te. Ti guida nella scelta dei materiali, ti accompagna in ogni fase fino all'ultimo dettaglio. Perché realizzare la casa che immagini significa avere al tuo fianco qualcuno di cui puoi fidarti. Simeone Ceramiche. Perché la fiducia non si compra, si conquista. Via del Murillo 33, Latina Scalo.
5: C'è un nuovo modo di domare la strada. Il suo nome è Link & Co. Un'auto potente, fluida e all'avanguardia. Sicurezza, spazio e innovazione. Tutto in un'unica vettura. Ogni viaggio un'esperienza, ogni curva un piacere. E con l'app di bordo tutto è sotto controllo. Tu scegli solo la destinazione. Il resto lo fa la tua Link & Co. Scoprila da MM Car in via dei Monti Lepini 30 a Frosinone. Link & Co. Eleganza in movimento.
6: A Latina in via Isonzo c'è Materia e Colori, rivolto a privati e professionisti, vasta esposizione interna di pitture e decorativi. Il personale qualificato vi aiuterà a dare un tocco di calore alle vostre case, trasformando le solite pareti bianche in una vera e propria opera d'arte. Ferramenta Materia e Colori, in via Isonzo 273, a Latina 0773 26 60 00. Latina Fiori, l'unico centro che ti fa sentire più meglio. 70 punti vendita con i migliori brand di abbigliamento, calzature, accessori, casa e tecnologia per soddisfare la tua voglia di shopping. E se ti è venuto un certo languorino, fai una pausa nei nostri ristoranti. Ce n'è per tutti i gusti. Latina Fiori, lo shopping con qualcosa in più. Più.
7: 35 anni e non sentirli.
8: Dal 1991, 2G coltiva insieme a voi la passione per il verde.
7: E per festeggiare questo importante traguardo
8: arriva il 2G Garden Festival.
7: Sabato 17 ottobre, dalle 9 alle 19, una giornata tutta da vivere.
8: Laboratori, attività, ospiti e tanto intrattenimento per grandi e bambini.
7: Ti aspettiamo da 2G Garden Center, via Litoranea, chilometro 17 e 200, a Sabaudia.
8: Ingresso libero. Il 17 ottobre festeggia con noi.
9: Pronto intervento idraulico H24? Tuveri Alessandro. Installazione e pulizia a canne fumarie. Rimozione di nidi di calabrone.
10: Inoltre pulizia, camini e stufe.
9: Affidati ad esperti. Chiama Tuveri Alessandro 368-3241-866.
10: 368-3241-866.

0: This is the time to remember, questo è il tempo di ricordare, così cantava Billy Joel. E se si tratta di ricordare la musica indimenticabile del passato, beh, questa è sicuramente la radio giusta per farlo, Radio Latina.
1: Radio Latina.

0: E questi erano i Blues Brothers, mitico duo formato dagli attori comici John Belushi e Dan Aykroyd, dei quali sono stati protagonisti nel 1980 di un film commedia musicale diventato un cult movie che aveva una strepitosa colonna sonora di cui faceva parte questa canzone, She Called Caddy.
1: Radio Latina,

0: C'è un modo innovativo di vivere l'auto e sta arrivando a Fondi. Autocentro Carrera vi invita all'inaugurazione del nuovo showroom Omoda JQ, uno spazio dove design, tecnologia e innovazione si incontrano, pensato per farvi conoscere la nuova generazione dell'auto. Domenica 18 ottobre dalle 17 a Fondi, in via Madonna delle Grazie 366. Vi aspettiamo per vivere insieme una serata speciale. Autocentro Carrera, concessionario ufficiale Omoda JQ.
1: È tutta questione di fibra. Ora c'è. Perché non usarla? Contatta Velcom e subito a casa, in ufficio, dove vuoi. Viaggerai fino a 2.5 giga. Film, giochi, calcio e sport senza più interruzioni. Velcom è veloce e conveniente. Visita il sito velcom.it. Chiamaci e Velcom è già a casa tua.
2: Vuoi vivere un'esperienza straordinaria? Vieni alla scuola di volo dell'Aeroclub Red Baron. Diventa pilota con i nostri corsi di elicottero, aeroplano, autogiro e deltaplano. Scuola certificata Aeroclub d'Italia. Istruttori altamente qualificati, percorsi a bassi costi, con pagamenti dilazionabili. E se vuoi fare un dono veramente originale, regala un volo su litorale Pontino per un successo assicurato. Aeroclub Red Baron. A Salto di Fondi in via Falascosa. 338 73 99 175.
3: Amici, amici, sono il vostro amico Martufello. E come disse il mago indovino? Indovina un po' che cos'è quella cosa bianca come la neve e morbida come la neve appena caduta? È la burrata Manzi, che ti si scioglie in bocca e ti lascia un sapore delicato, perché il buono è buono, ma il meglio è meglio. L'ingegnem te la fa. Manzi Giovanni, la bontà garantita.
4: Visita il sito manzigiovanni.it.
3: Oh, che cos'è quella cosa bianca come la neve e morbida come la neve appena caduta? È la burrata Manzi, che ti si scioglie in bocca e ti lascia un sapore delicato, perché il buono è buono, ma il meglio è meglio.

0: meraviglioso a Roma, aperto tutto l'anno. Un giardino magico dove divertirsi tra giostre, spettacoli e fantastiche feste.
1: Mamma, io sono già in macchina!
0: Info e biglietti su luneurpark.it.
2: Quando lavoro voglio il massimo. Per questo scelgo Tecnomat, con oltre 25.000 prodotti professionali sempre disponibili ai prezzi più bassi del mercato.
3: Tecnomat, più professionale, meno caro.
0: Sono le 21, in punto.

0: Abbiamo ascoltato Fergal Sharkey, cantante nordirlandese, con il suo più grande successo, la splendida A Good Heart del 1985.
1: È tutta questione di fibra. Ora c'è. Perché non usarla? Contatta Velcom e subito a casa, in ufficio, dove vuoi. Viaggerai fino a 2.5 giga. Film, giochi, calcio e sport, senza più interruzioni. Velcom è veloce e conveniente. Visita il sito velcom.it. Chiamaci e... Velcom è già a casa tua.
2: Immergiti nel mondo dei sogni. Lasciati trasportare dalle emozioni. Tutte le prime visioni sono in anteprima al Supercinema di Latina. Con l'innovativa amplificazione digitale e le sale con schermi fino a 15 metri, ti sentirai catapultato in scena con i tuoi attori preferiti. Supercinema è aperto tutti i giorni a Latina, in Corso della Repubblica 279. Supercinema.
3: Inizia!
2: Buona visione. Latina Fiori, l'unico centro che ti fa sentire più meglio. 70 punti vendita con i migliori brand di abbigliamento, calzature, accessori, casa e tecnologia per soddisfare la tua voglia di shopping. E se ti è venuto un certo languorino, fai una pausa nei nostri ristoranti. Ce n'è per tutti i gusti. Latina Fiori, lo shopping con qualcosa.

0: torna a Cinecittà World. Attrazioni per veri amanti dell'horror, spettacoli per tutta la famiglia, tematizzazioni e giochi per bambini, eventi e feste per un intero ottobre da paura. Biglietti su cinecittaworld.it. Bambini gratis sotto un metro.
1: Di terra. Cinecittà World, l'unico parco dove Halloween prende vita.
2: Latina e la sua provincia non sono solo un posto dove vivere. Sono strade, comuni, piazze, musica, giornate di lavoro, weekend, traffico, mare, amici, storie. E Radio Immagine vuole ascoltarle più da vicino. Nasce Radio Immagine Club. Il club di chi non vuole solo ascoltare la radio, ma vuole entrarci per scegliere la musica, partecipare ai giochi, ricevere inviti agli eventi che contano, disporre di vantaggi e offerte uniche, segnalare quello che succede nel territorio, vivere Radio Immagine da protagonista. Iscriverti è semplice. Vai sul sito di Radio Immagine, cerca Radio Immagine Club ed entra anche tu. Radio Immagine Club. Non ascoltarla soltanto. Entraci.
3: Sei celiaco? Nessun problema! Alla Farmacia Fontana a Latina hai più di 200 metri quadri di alimenti senza glutine. Sì, sì, hai capito bene, più di 200 metri quadri! Troverai tutto quello che ti serve. Farmacia Fontana è a Latina, 0773 48 47 52.
4: Aperti anche sabato pomeriggio.
5: Sei su Radio Latina.
6: E ora, 4 dischi 70-80-90. Non Stop Mix.

0: E questo era l'ultimo brano della sequenza. Latina Mix tornerà ad allietarci più tardi con altri successi in sequenza continua.
1: Tutte le notizie e gli approfondimenti di GR Latina. Lunanotizie.it. Cronaca, politica e sport locale. Lunanotizie.it. Farmacie di turno, meteo e tante info di pubblica utilità. Lunanotizie.it.
2: Devi tinteggiare casa?
3: Materia e colori.
2: Ti serve una ferramenta ben rifornita?
3: Materia e colori.
2: Materiale edile?
3: Materia e colori. Personale altamente qualificato e prodotti di qualità e performanti fanno della ferramenta Materia e colori un punto di riferimento per tutti i vostri lavori, sia per privati che professionisti.
2: In via Isonzo 273 a Latina, 0773 26 60 00.
4: Rocco! In un solo negozio e online. Prima infanzia, giocattoli, casalinghi, giardinaggio. Le promozioni Rocco sono imbattibili. In via Isonzo 265 a Latina e su roccobimbo.it. Rocco! Una favola di negozio!
5: Immergiti nel mondo dei sogni. Lasciati trasportare dalle emozioni. Tutte le prime visioni sono in anteprima al Supercinema di Latina. Con l'innovativa amplificazione digitale e le sale con schermi fino a 15 metri, ti sentirai catapultato in scena con i tuoi attori preferiti. Supercinema è aperto tutti i giorni a Latina, in Corso della Repubblica 279. Supercinema.
6: Inizia!
5: Buona visione.
7: Vuoi vivere un'esperienza straordinaria? Vieni alla scuola di volo dell'Aeroclub Red Baron. Diventa pilota con i nostri corsi di elicottero, aeroplano, autogiro e deltaplano. Scuola certificata Aeroclub d'Italia. Istruttori altamente qualificati, percorsi a bassi costi, con pagamenti dilazionabili. E se vuoi fare un dono veramente originale, regala un volo su litorale Pontino per un successo assicurato. Aeroclub Red Baron. Assalto di fondi in via Falascosa. 338 73 99 175.
8: Mamma, io mi annoio!
9: E allora preparati, ti porto all'Uneur Park!
10: Dentro la città, fuori dal mondo!
9: C'è un posto meraviglioso a Roma, aperto tutto l'anno! Un giardino magico dove divertirsi tra giostre, spettacoli e fantastiche feste!
8: Mamma, io sono già in macchina!
9: Info e biglietti su luneurpark.it.

0: meglio della musica lo trovi qui su Radio Latina. Ci pensiamo noi a rinfrescarvi la memoria con le grandi hit del passato in rotazione non stop. Abbiamo ascoltato Babushka, il grande successo datato 1980 di Kate Bush.
1: Radio Latina.

0: Radio Latina TV, sul sito radiolatina.it e in modalità HBB TV sul canale 212 del digitale terrestre di Radio Immagine TV. Scopri la Visual Radio diversa dalle altre. Il meglio della musica 70, 80 e 90 la puoi ascoltare e guardare su Radio Latina TV.
1: È tutta questione di fibra. Ora c'è. Perché non usarla? Contatta Velcom e subito a casa, in ufficio, dove vuoi. Viaggerai fino a 2.5 giga. Film, giochi, calcio e sport senza più interruzioni. Velcom è veloce e conveniente. Visita il sito velcom.it. Chiamaci e... Velcom è già a casa tua.
2: Chuck, motore.
3: Azione. Vieni a giocare con noi.
4: Vivi Halloween a Cinecittà World. Attrazioni per veri amanti dell'horror. Spettacoli per tutta la famiglia. Tematizzazioni e giochi per bambini.

0: Cinecittà World, l'unico parco dove Halloween prende vita.
1: All'Esselunga è tempo di sconti fino al 50%. Fino al 21 ottobre, tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, la mozzarella alta qualità Granarolo, 400 grammi, è scontata del 50%. Solo con carte fidati, fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
2: Sono le 21 e 59 minuti.

0: con una sola app potete scaricare e vedere Radio Immagine, Radio Latina e Radio Luna. Restare sempre aggiornati con Luna Notizie, visitare i nostri social e comunicare direttamente con noi. Scaricate sugli store l'app Mondo Radio Latina. Compatibile anche per Android Auto e CarPlay.
1: Latina Fiori, l'unico centro che ti fa sentire più meglio. 70 punti vendita con i migliori brand di abbigliamento, calzature, accessori, casa e tecnologia per soddisfare la tua voglia di shopping. E se ti è venuto un certo languorino, fai una pausa nei nostri ristoranti. Ce n'è per tutti i gusti. Latina Fiori, lo shopping con qualcosa in più.
2: È tutta questione di fibra. Ora c'è. Perché non usarla? Contatta Velcom e subito a casa, in ufficio, dove vuoi. Viaggerai fino a 2.5 giga. Film, giochi, calcio e sport senza più interruzioni. Velcom è veloce e conveniente. Visita il sito velcom.it. Chiamaci e Velcom è già a casa tua.
3: Latina e la sua provincia non sono solo un posto dove vivere. Sono strade, comuni, piazze, musica, giornate di lavoro, weekend, traffico, mare, amici, storie. E Radio Immagine vuole ascoltarle più da vicino. Nasce Radio Immagine Club. Il club di chi non vuole solo ascoltare la radio, ma vuole entrarci per scegliere la musica, partecipare ai giochi, ricevere inviti agli eventi che contano, disporre di vantaggi e offerte uniche, segnalare quello che succede nel territorio, vivere Radio Immagine da protagonista. Iscriverti è semplice. Vai sul sito di Radio Immagine, cerca Radio Immagine Club ed entra anche tu. Radio Immagine Club. Non ascoltarla soltanto. Entraci.
4: Si vola sulle ali del tempo. Ogni ora un viaggio. I tuoi 30 anni di grande musica da vivere oggi. Viaggia nel tempo con
5: Radio Latina 1981.

0: Per ascoltarci su Alexa in modo immediato e veloce, basta pronunciare al vostro smart speaker Alexa, applica skill Radio Latina e da quel momento, con un solo comando, potrete sintonizzarvi facilmente sul vostro dispositivo dicendo solo Alexa, metti Radio Latina.
1: Immergiti nel mondo dei sogni. Lasciati trasportare dalle emozioni. Tutte le prime visioni sono in anteprima al Supercinema di Latina. Con l'innovativa amplificazione digitale e le sale con schermi fino a 15 metri, ti sentirai catapultato in scena con i tuoi attori preferiti. Supercinema è aperto tutti i giorni a Latina, in Corso della Repubblica 279. Supercinema.
2: Inizia!
1: Buona visione. Latina Fiori, l'unico centro che ti fa sentire più meglio. 70 punti vendita con i migliori brand di abbigliamento, calzature, accessori, casa e tecnologia per soddisfare la tua voglia di shopping. E se ti è venuto un certo languorino, fai una pausa nei nostri ristoranti. Ce n'è per tutti i gusti. Latina Fiori, lo shopping con qualcosa in più.
3: Vuoi vivere un'esperienza straordinaria? Vieni alla scuola di volo dell'Aero Club Red Baron. Diventa pilota con i nostri corsi di elicottero, aeroplano, autogiro e deltaplano. Scuola certificata Aero Club d'Italia. Istruttori altamente qualificati, percorsi a bassi costi, con pagamenti dilazionabili. E se vuoi fare un dono veramente originale, regala un volo sul litorale pontino per un successo assicurato. Aero Club Red Baron. A Salto di Fondi in via Falascosa. 338 73 99 175.
4: Mamma, io mi annoio!
5: E allora preparati, ti porto al Luneur Park!
6: Dentro la città, fuori dal mondo!
5: C'è un posto meraviglioso a Roma, aperto tutto l'anno! Un giardino magico dove divertirsi tra giostre, spettacoli e fantastiche feste!
4: Mamma, io sono già in macchina!
5: Info e biglietti su luneurpark.it.
7: Tutto il meglio della musica 70, 80, 90 è solo qui, sei su Radio Latina. Radio Latina.
8: 1987.

0: si vola sulle ali del tempo. Ogni ora un viaggio. I tuoi 30 anni di grande musica da vivere oggi. Viaggia nel tempo con Radio Latina.
1: Novantuno.

0: Radio Latina è sempre con te, dove, quando e come vuoi.
1: Come vuoi.
0: Non solo in auto, ma anche a casa e dal tuo smart speaker Amazon e Google. Se hai Amazon Echo, basta dire
1: Alexa, metti Radio Latina.
0: Mentre per Google Home,
1: ok Google, metti Radio Latina.
0: Ascoltare Radio Latina è sempre più facile.
2: Rocco! In un solo negozio e online. Prima infanzia, giocattoli, casalinghi, giardinaggio. Le promozioni Rocco sono imbattibili. In via Isonzo 265 a Latina e su roccobimbo.it. Rocco! Una favola di negozio!
3: Latina Fiori, l'unico centro che ti fa sentire più meglio. 70 punti vendita con i migliori brand di abbigliamento, calzature, accessori, casa e tecnologia per soddisfare la tua voglia di shopping. E se ti è venuto un certo languorino, fai una pausa nei nostri ristoranti. Ce n'è per tutti i gusti. Latina Fiori, lo shopping con qualcosa in più.
4: Immergiti nel mondo dei sogni. Lasciati trasportare dalle emozioni. Tutte le prime visioni sono in anteprima al Supercinema di Latina. Con l'innovativa amplificazione digitale e le sale con schermi fino a 15 metri, ti sentirai catapultato in scena con i tuoi attori preferiti. Supercinema è aperto tutti i giorni a Latina, in Corso della Repubblica 279. Supercinema.
5: Inizia!
4: Buona visione.
6: Vuoi vivere un'esperienza straordinaria? Vieni alla scuola di volo dell'Aero Club Red Baron. Diventa pilota con i nostri corsi di elicottero, aeroplano, autogiro e deltaplano. Scuola certificata Aero Club d'Italia. Istruttori altamente qualificati, percorsi a bassi costi, con pagamenti dilazionabili. E se vuoi fare un dono veramente originale, regala un volo sul litorale pontino per un successo assicurato. Aero Club Red Baron. Assalto di fondi in via Falascosa. 338 73 99 175.
7: Chuck, motore,
8: azione. Vieni a giocare con noi.
9: Vivi Halloween a Cinecittà World. Attrazioni per veri amanti dell'horror. Spettacoli per tutta la famiglia. Tematizzazioni e giochi per bambini.

0: Cinecittà World, l'unico parco dove Halloween prende vita.
1: Sono le 23:04.

0: approfondimenti di GR Latina. Lunanotizie.it. Cronaca, politica e sport locale. Lunanotizie.it. Farmacie di turno, meteo e tante info di pubblica utilità. Lunanotizie.it.
1: A Latina, in via Isonzo, c'è Materia e Colori. Rivolto a privati e professionisti, vasta esposizione interna di pitture e decorativi. Il personale qualificato vi aiuterà a dare un tocco di calore alle vostre case, trasformando le solite pareti bianche in una vera e propria opera d'arte. Ferramenta Materia e Colori, in via Isonzo 273. A Latina, 0773 266000.
2: Immergiti nel mondo dei sogni. Lasciati trasportare dalle emozioni. Tutte le prime visioni sono in anteprima al Supercinema di Latina. Con l'innovativa amplificazione digitale e le sale con schermi fino a 15 metri, ti sentirai catapultato in scena con i tuoi attori preferiti. Supercinema è aperto tutti i giorni a Latina, in Corso della Repubblica 279. Supercinema.
3: Inizia!
2: Buona visione.
4: Chuck, motore,
5: azione, vieni a giocare con noi.
6: Vivi Halloween a Cinecittà World, attrazioni per veri amanti dell'horror, spettacoli per tutta la famiglia, tematizzazioni e giochi per bambini.

0: è solo qui. Sei su Radio Latina. Radio Latina.
1: Novecentottantuno.

0: su Radio Latina TV, sul sito radiolatina.it e in modalità HBB TV sul canale 212 del digitale terrestre di Radio Immagine TV. Scopri la Visual Radio diversa dalle altre. Il meglio della musica 70, 80 e 90 la puoi ascoltare e guardare su Radio Latina TV.
1: Mamma, io mi annoio!
2: E allora preparati, ti porto all'Uneur Park!
3: Dentro la città, fuori dal mondo!
2: C'è un posto meraviglioso a Roma, aperto tutto l'anno! Un giardino magico dove divertirsi tra giostre, spettacoli e fantastiche feste!
1: Mamma, io sono già in macchina!
2: Info e biglietti su luneurpark.it.
4: È tutta questione di fibra. Ora c'è. Perché non usarla? Contatta Belcom e subito a casa, in ufficio, dove vuoi. Viaggerai fino a 2.5 giga. Film, giochi, calcio e sport senza più interruzioni. Belcom è veloce e conveniente. Visita il sito belcom.it. Chiamaci e... Belcom è già a casa tua.
5: Vuoi vivere un'esperienza straordinaria? Vieni alla scuola di volo dell'Aeroclub Red Baron. Diventa pilota con i nostri corsi di elicottero, aeroplano, autogiro e deltaplano. Scuola certificata Aeroclub d'Italia. Istruttori altamente qualificati, percorsi a bassi costi, con pagamenti dilazionabili. E se vuoi fare un dono veramente originale, regala un volo sul litorale pontino per un successo assicurato. Aeroclub Red Baron. Assalto di fondi in via Falascosa. 338 73 99 175.
6: Chuck, motore,
7: azione. Vieni a giocare con noi.
8: Vivi Halloween a Cinecittà World. Attrazioni per veri amanti dell'horror, spettacoli per tutta la famiglia, tematizzazioni e giochi per bambini, eventi e feste per un intero ottobre da paura. Biglietti su cinecittaworld.it. Bambini gratis sotto un metro
7: di terra. Cinecittà World, l'unico parco dove Halloween prende vita.
9: Tutto il meglio della musica 70, 80, 90 è solo qui. Sei su Radio Latina.
10: Radio Latina.
11: Radio Latina. 1989.

0: vola sulle ali del tempo. Ogni ora un viaggio. I tuoi 30 anni di grande musica da vivere oggi. Viaggia nel tempo con Radio Latina.
1: Mm. 1998.

0: Con una sola app potete scaricare e vedere Radio Immagine, Radio Latina e Radio Luna. Restare sempre aggiornati con Luna Notizie. Visitare i nostri social e comunicare direttamente con noi. Scaricate sugli store l'app Mondo Radio Latina. Compatibile anche per Android Auto e CarPlay.
1: Immergiti nel mondo dei sogni. Lasciati trasportare dalle emozioni. Tutte le prime visioni sono in anteprima al Supercinema di Latina. Con l'innovativa amplificazione digitale e le sale con schermi fino a 15 metri, ti sentirai catapultato in scena con i tuoi attori preferiti. Supercinema è aperto tutti i giorni a Latina, in Corso della Repubblica 279. Supercinema.
2: Inizia!
1: Buona visione. Latina Fiori, l'unico centro che ti fa sentire più meglio. 70 punti vendita con i migliori brand di abbigliamento, calzature, accessori, casa e tecnologia per soddisfare la tua voglia di shopping. E se ti è venuto un certo languorino, fai una pausa nei nostri ristoranti. Ce n'è per tutti i gusti. Latina Fiori, lo shopping con qualcosa in più.
3: È tutta questione di fibra. Ora c'è. Perché non usarla? Contatta Velcom e subito a casa, in ufficio, dove vuoi. Viaggerai fino a 2.5 giga. Film, giochi, calcio e sport senza più interruzioni. Velcom è veloce e conveniente. Visita il sito velcom.it. Chiamaci e... Velcom è già a casa tua.
4: Mamma, io mi annoio!
5: E allora preparati, ti porto all'Uneur Park!
6: Dentro la città, fuori dal mondo!
5: C'è un posto meraviglioso a Roma, aperto tutto l'anno! Un giardino magico dove divertirsi tra giostre, spettacoli e fantastiche feste!
4: Mamma, io sono già in macchina!
5: Info e biglietti su luneurpark.it.
7: Mezzanotte e 6 minuti.

0: si vola sulle ali del tempo. Ogni ora un viaggio. I tuoi 30 anni di grande musica da vivere oggi. Viaggia nel tempo con Radio Latina.
1: 1981.

0: per ascoltarci su Alexa in modo immediato e veloce, basta pronunciare al vostro smart speaker Alexa, applica skill Radio Latina e da quel momento, con un solo comando, potrete sintonizzarvi facilmente sul vostro dispositivo dicendo solo Alexa, metti Radio Latina.
1: È tutta questione di fibra. Ora c'è. Perché non usarla? Contatta Velcom e subito a casa, in ufficio, dove vuoi. Viaggerai fino a 2.5 giga. Film, giochi, calcio e sport senza più interruzioni. Velcom è veloce e conveniente. Visita il sito velcom.it. Chiamaci e... Velcom è già a casa tua.
2: Più. Latina Fiori, l'unico centro che ti fa sentire più meglio. 70 punti vendita con i migliori brand di abbigliamento, calzature, accessori, casa e tecnologia per soddisfare la tua voglia di shopping. E se ti è venuto un certo languorino, fai una pausa nei nostri ristoranti. Ce n'è per tutti i gusti. Latina Fiori, lo shopping con qualcosa in più.
3: Immergiti nel mondo dei sogni. Lasciati trasportare dalle emozioni. Tutte le prime visioni sono in anteprima al Supercinema di Latina. Con l'innovativa amplificazione digitale e le sale con schermi fino a 15 metri, ti sentirai catapultato in scena con i tuoi attori preferiti. Supercinema è aperto tutti i giorni a Latina, in Corso della Repubblica 279. Supercinema.
4: Inizia!
3: Buona visione.
5: Vuoi vivere un'esperienza straordinaria? Vieni alla scuola di volo dell'Aero Club Red Baron. Diventa pilota con i nostri corsi di elicottero, aeroplano, autogiro e deltaplano. Scuola certificata Aero Club d'Italia. Istruttori altamente qualificati, percorsi a bassi costi, con pagamenti dilazionabili. E se vuoi fare un dono veramente originale, regala un volo sul litorale pontino per un successo assicurato. Aero Club Red Baron. Assalto di fondi in via Falascosa. 338 73 99 175.
6: Tutto il meglio della musica 70, 80, 90 è solo qui. Sei su Radio Latina.
7: Radio Latina 1985.

0: si vola sulle ali del tempo. Ogni ora un viaggio. I tuoi 30 anni di grande musica da vivere oggi. Viaggia nel tempo con Radio Latina.
1: 1987.

su Radio Latina. Nel 1987,

0: si vola sulle ali del tempo. Ogni ora un viaggio. I tuoi 30 anni di grande musica da vivere oggi. Viaggia nel tempo con Radio Latina.
1: 1979.